0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

Show your love, oh, don't wait. Show your love.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna. Pensa che abbasso la base, se no. Come stai?
1: Bene, bene. Tu come stai?
2: Tutto bene. Benvenuti alla Semaine de Folie.
1: Benvenuti a Crazy Week.
2: Sì, benvenuti alla Semana Loca per gli amici spagnoli.
1: E benvenuti.
2: Cos'è questo, Vanna?
1: Te l'ho appena detto in tedesco.
2: Come me l'hai detto in tedesco? Fammelo risentire,
1: sì,
2: che non l'ho capito.
1: Senti.
2: Mamma mia, come parlo male tedeschi, però. Vi salutiamo tutti gli amici d'oltre Allemagna, no, quello che sia. Allora, sì. Questa settimana. Che
1: allora,
2: cosa
1: iniziamo subito, Beppe, perché vabbè.
2: Ora mi sei diventata tedesca.
1: Hai visto, ma, ragazzi? No, ma qui poliglotta. Allora, ovviamente, in tutti i giornali, in tutti i social, ha spopolato la foto di Macron che si è presentato, non so a quale evento, con gli occhiali, ok?
2: Al WEF, credo.
1: Sì,
2: no?
1: Ah, bravo.
2: Quello
1: sì.
2: In Svizzera.
1: Sì, World Economic Forum.
2: Yes, sì.
1: E praticamente quindi si è presentato con questi occhiali, oltretutto prodotti da un'azienda italiana.
2: Pure.
1: Sì, e tu pensa che dopo tutte queste foto è volata questa azienda in borsa con un più 30% e un boom di ordini.
2: Ma ti rendi conto, ragazzi? Per me è pubblicità occulta, se te lo dico. E poi, ma perché c'entravano gli occhiali? Ora saranno gli occhiali alla Macron. Cos'è? C'aveva congiuntivite? Cosa aveva?
1: Ah, non lo so che cosa avesse, ma però comunque si è presentato con gli occhiali, ora boom.
2: Ecco,
1: boom,
2: non mi andare a parare, che ti ricordi che sua moglie è famosa per gli schiaffetti, no?
1: Magari, ah sì, sì, me lo ricordo,
2: ricordi, no?
1: Sì,
2: bello,
1: sì,
2: bello,
1: sì, mentre uscivano dall'aereo.
2: Sì, che insomma, chissà che invece di...
1: Vabbè, ora è diventato tutto un marketing.
2: Te lo immagini, gli occhi neri.
1: Ah, dici per quello, no, dai, non
2: come
1: penso.
2: Lo nascondi? E beh, allora perché ha messo gli occhiali?
1: Non lo so, gli andrebbe chiesto.
2: Vabbè, glielo chiederemo, glielo chiederemo. Senti, nel frattempo ti voglio raccontare una cosa.
1: Sì.
2: A te ti piace il cioccolato?
1: Sì, sì.
2: Ma a quanto ti piace?
1: Vabbè, no, ogni tanto lo mangio.
2: No, ogni tanto lo mangio. Bene, sì. Allora devi sapere che a Milano, in questo gennaio pazzo, è stato fatto un record di un treno di cioccolato lungo 55 metri e pesa 28 quintali.
1: Mamma mia. Ma che ci si fa con un treno così?
2: Un convoglio composto da 22 vagoni che ha battuto il precedente primato come certificato dai funzionari del Guinness World Record.
1: Ma ora io ho un dubbio, no? Poi dopo tutto questo cioccolato che ci si fa?
2: Ma infatti lo mangeranno. Ma quanto spreco è? Cioè, lo sai che la pianta del cioccolato è attaccata da parassiti, non si sa se il cioccolato durerà nel mondo, vero? C'è una crisi di cioccolato e questi mi ci fanno un treno
1: di cioccolato.
2: Vabbè, comunque, vabbè, 28 quintali di peso, hanno ricreato tutto, anche la locomotiva a vapore d'epoca, figurati, i tronchi dell'albero, si vede qui dettagliati, no? Che di trasporto, si vede qui su Today. Insomma, io però onestamente...
1: Sarei
2: un morso.
1: Sì, è vero, è vero. Allora, ti porto un'altra notizia.
2: Che c'è?
1: Questa volta siamo in Italia.
2: Oh, meno male.
1: E praticamente questa giovane donna di Reggio Calabria era da giorni che aveva una tosse molto persistente e dei forti dolori al petto. E quindi lei giustamente cosa ha fatto?
2: C'è il tempo, il meteo.
1: Esatto,
2: il periodo,
1: però lei si è presentata appunto in ospedale e... però ha scoperto che questi sintomi erano causati da un corpo estraneo incastrato in un bronco polmonare.
2: Come
1: un cacciavite. Praticamente lei aveva un piccolo cacciavite nei bronchi.
2: O che ha inalato un cacciavite.
1: Non lo so come ha fatto, però è successo. Io non lo so. Sembra quel. Ti ricordi quel ragazzo che aveva il Lego?
2: Il pezzettino
1: di Lego nel naso.
2: Che sono con uno starnuto e lui si curava magari la sinusite e poi ciù uno starnuto.
1: Esattamente così. Però ora io dico. Ma come caspiterina fai a inalare un cacciavite?
2: No,
1: lo
2: pensiamoci
1: spieghi?
2: Un attimo, allora, vediamo un po'. Tu ti addormenti, sei nel divano, stai usando il telefono, no, non lo svetti. Che ci fai con un cacciavite? Cioè,
1: non lo so come. Sì, ma poi nel senso, se te ne accorgi, magari fai in modo che.
2: Ma magari di notte fai non un sogno, so, che sei un elettricista, usi il cacciavite e casualmente te lo infili nel naso.
1: Boh, potrebbe no, essere, non ne ho idea.
2: Va bene. Invece una cosa curiosa, restando in Italia, viene da Viterbo, no? Tu
1: sì,
2: sai che c'è, ormai purtroppo non si campa più con i furti da tutte le parti, insomma, e quindi ci sono sempre più furti specializzati. Beh, non è così invece per un parrucchiere, non è andata così fortunatamente per un parrucchiere di Viterbo, che attraverso le telecamere ha visto quel ladro, un ladro poverino, un presunto ladro, ha cercato di aprirgli la porta per un'ora, non ce l'ha fatta, alla fine ha detto basta,
1: ma sai che vado via.
2: Lui si è goduto tutto questo spettacolo, è chiaro che gli ha fatto dei danni, no?
1: Eh beh,
2: però non è riuscito ad aprire la porta di un parrucchiere, probabilmente ha avuto insomma un bel portone, no? Dopo un'ora l'ha provato di tutte, con le tavole di legno, niente,
1: alla zero
2: fine. Io avrei messo un cartellino, vabbè, ti è andata bene. No, però ci si ride, però vedere questo ladro poverino avanti indietro picchia meno,
1: cioè si era proprio impegnato,
2: deve cambiare mestiere,
1: vabbè.
2: Ti consiglio che, a parte che fare i ladri non va bene, no?
1: Eh beh, direi
2: no, però cambia mestiere se così si può dire, vai.
1: Allora ti porto a Treviso.
2: Oh,
1: oggi
2: vai.
1: Diciamo ci sono parecchie italiane di notizie. Praticamente in questa azienda di della Blue Ergo, ok? Che è questa azienda elettronica di Castelfranco Veneto.
2: Salutiamo i veneti.
1: Sì, praticamente prima di Natale, magari come ogni anno, hanno distribuito ai dipendenti, che sono in tutto 60, quindi un bel po', un questionario, ok? Interno, un questionario interno magari. Sì, sì, sì, questa azienda insomma li soddisfaceva e tutto quanto. E poi ad un certo punto però c'erano delle domande un po' particolari, no? Praticamente gli hanno chiesto di indicare quali colleghi in caso di crisi licenzieresti.
2: No, dai, non si fanno
1: sì,
2: queste domande.
1: C'era proprio la domanda: chi lasceresti a casa? Quello senza figli? Quello assunto da meno?
2: Ma te lo immagini, chissà che putiferio è venuto fuori. Ma era anonimo questo questionario?
1: Io penso che sia anonimo, perché
2: se no,
1: altrimenti sarebbe
2: no,
1: però è strano, scusami, ti chiedono una cosa così.
2: Sì, ma vabbè, questo secondo me crea un po' di discussione interna, però vabbè, se è anonimo, no, al limite, no?
1: È anonimo, penso che sia anonimo.
2: Ma è anche un modo per dire, se tutti dicono per esempio io lascerei a casa Vanno Onorato, è un motivo, c'è insomma, cioè, amica, fatti una riflessione insomma, no?
1: Sì, sì, poi c'era anche scritto tipo altro, scrivi tu un criterio.
2: Vabbè. Queste sono le cose che non ci fanno piacere, perché onestamente identificano, insomma, dire di un collega che lo lasceresti a casa, beh, insomma, vabbè. Andiamo invece a parlare di un'altra cosa. Ti voglio parlare degli animali.
1: Ok.
2: Tu sei legata al tuo... Ce l'hai un gatto?
1: No, non ho niente, né gatto né cane.
2: Allora questa notizia non è per te, ma te
1: non
2: la racconto. Ci sono tante persone come me che sono legate al proprio gatto o anche al proprio cane. Questa vicenda viene dal Vermont, Stati Uniti. Vedi che non vengono tutte notizie insomma strane dagli Stati Uniti. Questa ragazza, Maggie De Grinea.
1: Sì.
2: Grinea, non lo so, Grinaia, mettila come ti pare. Pensa te che aveva nel 2021 ha avuto uno shock, perché ha perso la propria gatta, cioè un giorno la gatta è uscita e non è stato più questa gatta, che si chiamava Tinsel. E allora dopo ormai sono passati 5 anni,
1: ormai
2: insomma,
1: si era rassegnata,
2: comunque qui dicono 4 anni. Che succede? Che la fortuna ha voluto che una sua parente,
1: sì,
2: in una immagine di un social di una di questi dove ricoverano i gatti, questi canili, gattili, come li vuoi chiamare, abbia riconosciuto proprio questa Tinsel, e lei è andata dopo 4 anni, ha ritrovato la gatta. Ti devo dire che c'è il filmato qui sul Today, e lei che piange, l'abbraccia. Secondo me quella gatta è proprio un gatto, cioè non gliene può fregare di meno, non è che gli ha fatto le fusa, l'ha guardata.
1: Ma lei magari ha detto: ma ce l'avevo fatta per 5 anni e ora
2: è carino, no? Perché tu
1: mi
2: vedi,
1: ha ritrovato.
2: Sì, tu vedi questo filmato che è emozionante, perché sta ragazza dopo 4 anni riabbraccia la propria gatta, quindi lei piange, tutto questo amore, la gatta
1: si può fregare di meno.
2: Però Vanna, chi ha i gatti sa che è così, il gatto esterna l'amore in maniera differente. Sì.
1: Allora ti porto anche io,
2: però la faccio
1: ti porto anche una notizia del gatto, Beppe. Questa cosa è successa in Francia, praticamente. Un gatto di nome Filou.
2: Filou.
1: Filou.
2: Bonjour, je suis Filou.
1: ha compiuto un'incredibile traversata di circa, pensa, 250 chilometri per ritrovare la strada di casa, perché i suoi proprietari l'avevano persa lo scorso agosto durante una sosta in Spagna e ormai ovviamente lo credevano scomparso.
2: Poverino.
1: E invece a gennaio Filù è ricomparso stremato ma vivo in un villaggio vicino alla sua abitazione.
2: Ma dai,
1: pensa un po', vedi, ecco, come... questo è un gatto che ti vuole bene.
2: Quello è un gatto che ti vuole bene sicuramente, perché cioè 250 chilometri ha fatto
1: 250 chilometri,
2: cioè qui c'è da dire che c'hanno un GPS interno anche i gatti,
1: vedi? Un bellissimo senso dell'orientamento.
2: Non ci si può meravigliare, Vanna, dei gatti, guarda, veramente. Comunque una bella questa, mi piace più questa la notizia che non quella di perché guarda quelle immagini di quella gatta, cioè proprio non gliene può fregare di meno. Vabbè. Invece tu parli, sì, abbiamo parlato di gatti, io ti parlo di un pinguino.
1: Ok, allora, va bene.
2: Dimmi una cosa.
1: Ho capito che pinguino è.
2: I pinguini sono pinguini, sono bellini, simpatici, carini, ma dove vivono i pinguini?
1: Nei posti freddi.
2: Sì, vabbè, ma c'è un posto vocato per i pinguini, no?
1: In Antartide.
2: Eh sì, direi proprio di sì, che non è la Groenlandia. Ma perché ti dico questo? Perché Trump, sai le sue manie, ormai voglio la Groenlandia, è la mia, di qui di là, tutte queste cose, vabbè. La notizia cosa ha fatto? Trump e la foto in Groenlandia con il pinguino, che però vive da un'altra parte. Sostanzialmente la Casa Bianca, che gli piace usare tanto l'intelligenza artificiale, ti ricordo quando su Gaza, la riviera, tutte queste cose qui, ha fatto un bel filmato dove si vedono i monti pseudo della Groenlandia, non so se sono quelli, con un Trump visto dietro che cammina con un pinguino che tiene in mano la bandiera americana.
1: Dell'America.
2: L'ha fatta l'intelligenza artificiale, però peccato che pinguini in Groenlandia non ce n'è nemmeno la traccia, quindi sarà un'invasione di pinguini anche in Groenlandia. Insomma, voglio dire, forse sarà questo.
1: Ecco, magari lui farà un esercito di pinguini.
2: E invaderanno la Groenlandia, quindi esporteranno gli americani anche i pinguini in Groenlandia. Beh, abbiamo visto di tutto, c'è anche questa, vai.
1: Va bene, allora non ti parlo di pinguini, ma ti parlo di un mostro, ok? Un mostro famosissimo, oltretutto.
2: Famosissimo.
1: Sì,
2: Dracula.
1: Ovvero, no. No, qui si parla proprio di un vero mostro animale, il mostro di Loch Ness, ok?
2: La miseria.
1: Praticamente, dopo anni dietro al mostro, il ricercatore Shine ha fornito delle spiegazioni a quelle che negli anni sono stati interpretati come avvistamenti. Quindi le gobbe, ad esempio, dicevano che appunto c'erano queste gobbe e invece adesso si pensa che siano delle rocce, mentre i movimenti delle acque del lago sarebbero causati dal passaggio delle barche nel canale caledoniano. Quindi, in pratica, dopo 52 anni, il più grande appunto cercatore del mostro di Loch Ness afferma che il mostro potrebbe non esistere.
2: No,
1: ci sono voluti solo 52 anni.
2: Ma pensa a tutto il commercio che hanno fatto tutti quelli che vendono i mostrini di Loch Ness di intorno, no? E quelli che fanno le gite sul battello, il caccia al mostro, i sub.
1: Sì.
2: Che poi devi sapere che il lago di Loch Ness è anche famoso per un'altra cosa, Vanna. C'ha un'acqua marrone. Cioè, tu non vedi l'acqua.
1: Non vedi sotto.
2: No, è marrone. È proprio marrone, proprio brutta, quindi come fa a starci un mostro?
1: Non lo so.
2: Un mostro ci poteva stare, insomma. Va bene, allora senti, voglio mi hai tolto un mito.
1: Cioè? Ah, il mostro di Loch Ness.
2: Te ne do un'altra.
1: Voi siete cresciuti con questo mito.
2: Esatto, abbiamo tutti l'idolo del mostro di Loch Ness nella camera da letto. Invece, tu hai presente la Gioconda?
1: Oh, è certo che ce l'ho presente, l'ho anche vista.
2: I francesi, sai che ce l'hanno in Francia, perché dice che gliel'hanno regalata, l'avranno rubata, non lo so.
1: Sì.
2: Insomma, sta di fatto che la famosa Gioconda del maestro Leonardo da Vinci è stata analizzata con una tecnica oggi tutta strana, perché non è che possono andare lì a prendere i pezzettini.
1: Okay.
2: È venuto fuori che il grande maestro Leonardo da Vinci, il grande genio fiorentino Leonardo appunto da Vinci, che viene da Vinci, ecco, in una ricerca pubblicata sul Journal of American Chemical Society, come si dice, dillo tu?
1: Society,
2: la Vanna mi aiuta sempre, che ha fatto che è venuto fuori che nel dipinto ci sono tracce di ossido di piombo o litargirio, ma non solo, c'è anche un pigmento tossico classico che serve per far asseccare prima la vernice a olio.
1: Ok.
2: Quindi la Gioconda oggi tu non potresti nemmeno metterci le mani perché è tossica.
1: Ah,
2: capisci?
1: Beh, certo.
2: Quindi hanno scoperto che questa grande cosa, che qualcuno dice era un autoritratto di Leonardo, non si sa, comunque velenoso.
1: Ah, bene, la Gioconda è velenosa.
2: È velenosa, ma non è solo quella. Anche sull'ultima scena, nell'ultima scena, sempre lo stesso Leonardo dice che abbiano trovato un'altra sostanza, la plumbonacrite. Anche quella, insomma,
1: da evitare.
2: Cioè, Leonardo, ma che ingegno, insomma, un attimino più di green, cioè meno velenose, però ai tempi erano quelli.
1: Direi.
2: Vabbè, comunque se la Gioconda ce la vogliono riportare, noi siamo contenti.
1: Siamo contentissimi, anche se è chimica, va benissimo.
2: Anche
1: lo stesso.
2: Se è chimica, va bene.
1: Allora, ti porto quest'ultima notizia curiosa e ti parlo di questo uomo che ha guidato per mesi dall'Arabia Saudita alla Norvegia. Per vedere l'aurora boreale. Praticamente lui ha fatto 6.000 km in auto dal suo paese, che è appunto in Arabia Saudita, fino alla Norvegia.
2: Per vedersi questo spettacolo.
1: Sì, per vedere lo spettacolo dell'aurora boreale.
2: Insomma, poteva andarci in aereo, scusa.
1: No, ho preferito farlo in macchina, non so perché. Comunque.
2: Perché l'aurora boreale, sai che non è tanto, cioè è simbolo di radiazioni che arrivano, che vengono ionizzate.
1: Esatto,
2: no?
1: Ma poi ti immagini lui, magari arrivava dopo mesi e nemmeno la beccava, perché non succede sempre l'aurora boreale.
2: Non lo so, però per me non se l'è voluta beccare in aereo, perché quando vai in aereo sai che la prendi un po' di radioattività. Non è radioattività, comunque un po' delle radiazioni dei solari le prendi, no? Vabbè, chissà che lui abbia detto, ma io sai che faccio, quasi
1: vado in macchina. Ci impiego 6 mesi.
2: Va bene. E allora noi vi salutiamo con questa scoppiettante settimana loca.
1: Crazy week, oppure sentite un po'.
3: No. Verrückte Woche.
2: Mamma mia, non ce la posso fare.
1: Ciao Beppe.
2: Ciao Anna.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:44, ora legale. La luna tramonta alle 4:13 e

0: oggi alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, Santo Ronzo, patrono di Lecce e San Massimiliano.
1: Accadde oggi.
0: Il 26 agosto del 1920, con l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione, gli Stati Uniti concedevano il diritto di voto a 26 milioni di donne alle stesse condizioni degli uomini, anche se per la sua effettiva attuazione in tutti gli stati si dovette attendere ancora diverso tempo.
1: Benessere naturale.
0: Magnesio contro la fatica. Per combattere la stanchezza estiva può essere d'aiuto il magnesio, un rimedio naturale antifatica e antistress. Riequilibra il sistema nervoso e agisce come se fosse il suo carburante, controlla la permeabilità delle membrane cellulari e mantiene l'equilibrio neuromuscolare. In natura si trova in cacao, mandorle, noci, germi di grano, soia, fichi, pesce, crostacei e latticini. Come integratore naturale e biologico si trova in farmacia e in erboristeria.
1: Consigli pratici.
0: Una serra in bagno. La stanza da bagno può diventare un'originale e piacevole serra per tutte le piante che hanno bisogno di luce, temperatura e umidità costanti. Nel bagno si possono infatti trovare il caldo e il vapore necessari al loro benessere. I vasi si possono sistemare su delle mensole o davanti alla finestra, sul davanzale interno o in panieri appesi al soffitto. Così le specie con getti pendenti come le felci possono svilupparsi senza costrizioni, regalando una bella macchia di colore.
1: Hanno detto?
0: Spesso l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Alessandro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 agosto il chimico Lavoisier, il poeta Apollinaire, l'attore Peppino De Filippo e l'attrice Barbara Bach. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della Vergine, sei una persona che ama la verità e sei devoto alla tua professione. La vita è generosa con te e non ti farà mancare divertimenti e benessere. Hai una tendenza a spendere denaro per oggetti inutili e non sai tenere molto bene il bilancio delle entrate e delle uscite. Esiste in te uno spiccato senso umanitario e desideri l'unità del mondo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Le opportunità non mancano, per afferrarle al volo dobbiamo metterci in gioco seriamente e correre qualche rischio. Se con l'amore non gira, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Divertiamoci. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi riescano a interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Godiamo di uno spirito brillante e scanzonato per passare la giornata nel modo migliore. Rimaniamo però col fiato sospeso su una faccenda che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti è più facile del previsto oggi. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Conto in banca nelle grazie del cielo, giornata decisamente serena. Leone, le vacanze o una partenza è ideale per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Teniamo d'occhio le finanze, non lasciamoci andare a spese pazze. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che lavorano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che si svilupperà più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni oggi è l'affetto degli amici che dà risultati prodigiosi. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, l'attività è il chiodo fisso del momento? Ci sono buone notizie dal cielo. Mercurio, già da ieri in Vergine, ci assiste negli affari e nel quotidiano. Ci attira un'impresa, una scalata nella carriera? Non diamoci per vinti prima ancora di aver provato. Sagittario, la luna è favorevole a una rimpatriata con gli amici di vecchia data per una serata divertente in cui la professione rimane sullo sfondo. In vista inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il bisogno di libertà. Capricorno, il lavoro e l'impegno oggi sono un'oasi, un luogo di ristoro che dà soddisfazione e tranquillità. Con l'amore invece siamo un po' ai ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi, mi raccomando, ma con misura. Acquario, mercoledì costruttivo con la luna nel nostro segno. Grazie al suo sestile con Saturno, l'insoddisfazione diventa una molla per un cambiamento. Una chiacchiera rivelatrice o una lettera avvincente fa emergere desideri sopiti da accogliere. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza e libertà. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna e lapidaria, è la seguente: dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito. Carl Gustav Jung.
2: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

È il martedì, ma cosa c'è il martedì? Ah, c'è qualcuno. No, vabbè, sono anche in video, però ecco, non ve lo consiglio. A meno che non abbiate una componente masochistica dentro abbastanza sviluppata, però magari vi consiglio di ascoltare il programma sullo streaming sul nostro sito www.radiofry.cloud con le varie applicazioni, oppure nell'FM se siete in automobile, oppure se andate nell'autostrada, meglio ancora con il nuovo sistema moderno che è quello del DAB Plus. Anche oggi una bella carrellata di musica che abbraccia il presente, il passato e non so per quale maniera e in quale modo ve lo devo dire sempre, ma anche una parte del futuro. Quindi inizio subito, un po' di soul, un po' di ragazze, si chiamano The Womack Sister e il brano If I Let You.

0: Bene, se dovessi fare un messaggio dopo questo brano delle Woman Sister, If I Let You, ci metterei Oyo Como Va, i tempi si equivalgono, l'orecchio ancora funziona nel tentativo di associare canzoni che magari hanno the same time, lo stesso ritmo. Woman Sister stanno uscendo con questo lavoro nuovo, questo è If I Let You, e tre non lo dico più, c'è ancora qualcuno che è disposto ad ascoltare dischi soul come se stesse girando la manopola di una radio americana tra Memphis e Detroit alla fine degli anni 60, a giudicare poi dal crescente successo di etichette come Dubton e dal ritorno di un certo gusto che va verso l'analogico, la risposta fortunatamente risulta essere positiva. Ed è per questo motivo che ogni tanto, negli ultimi tempi, proviamo The Woman Sister. Ma naturalmente non è solo questo il motivo perché cantano bene, sono nipoti di il grande Bobby Womack e poi sono anche parenti dei Womack & Womack, una formazione attiva di R&B, soul, pop, ma anche dance, attiva dall'83 al 2004, composta da marito e moglie, Cecil Womack e Linda Womack. Quindi la programmazione è avvenuta non in maniera casuale, ma perché credevo che fosse opportuno programmare un brano di soul che poteva anche farci smuovere un po'. Le migliori canzoni degli anni Ottanta.
1: Una tragica vicenda.

0: canzone piacevole e anche per ricordare David Riondino, purtroppo scomparso in questo 2026, e questo brano scritto credo nel 1975, mi sembrava negli anni 80, vabbè, comunque insieme a Lu Colombo, a questo Maracaibo che si trasformò poi in un tormentone estivo cult del 1981. Riondino poi aveva raccontato che la canzone nacque come un gioco narrativo durante una tournée teatrale. Lui nacque a Firenze nel 52, era laureato in musicologia al DAMS e negli anni 70 ha fondato anche il collettivo Victor Cara, dedicandosi alla musica popolare e al teatro. L'abbiamo visto poi negli anni 80 molte volte al programma di Maurizio Costanzo, che aveva capito l'ironia e il valore anche della musica e delle parole di David Riondino. Oggi ho colto l'occasione un po' affinché ce lo ricordassimo un po' tutti.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

abbiamo pure l'armonica, certamente un incedere abbastanza variegato pur mantenendo quel battito centrale della batteria, un po' di basso che contraddistingue comunque uno svolgersi del tempo tranne qualche intervallo. Jason Ritchie e The Bad Kind, la canzone Bubble Gum Pop, l'album è nuovo, si chiama 13 Hours, poco più che cinquantenne e pure tra alterne vicissitudini personali, Jason Ritchie ormai più di 30 anni di carriera alle spalle. Il suo primo disco risale a metà anni 90, quando bazzicava Memphis e la scena, diciamo, mississippiana, del Mississippi, insomma. E qui però, in questo lavoro, dopo diversi anni, ha trovato la sua dimensione e ha messo insieme la formazione dei Bad Kind, di cui questo dovrebbe essere il quarto lavoro in studio e il secondo per la label Gulf Coast, che è di un celebre chitarrista di rock blues, Mike Zito. E c'è anche, diciamo, più che l'album, è anche un brano apposta dedicato alla memoria del suo ex batterista John Perkins, purtroppo ex perché è scomparso prematuramente mentre erano in tour nel 2024. E c'è da dire che 13 Hours, questo nuovo lavoro di Jason Ritchie e The Bad Kind, è un disco vario da una band che sembra credere in cosa suona, cosa a ben vedere oggi che non risulta affatto scontata. Shabuzi!

0: Anche gli artisti di colore iniziano a abbracciare un po' la musica country, mischiandola a loro piacimento con il soul, l'hip hop e quanto altro. Shabuzi è uno di questi, questo è Annabelle, uno dei singoli che era contenuto in un buon album, Where I've Been Isn't Where I'm Going. È un singolo questo tratto dall'album che ho citato, uscito a gennaio del 2024, era il singolo che anticipava il disco. Poi ha fatto un enorme successo con una canzone contenuta nello stesso album, è Bar Song Tipsy, che chi è che non conosce alzi la mano, adesso la conoscete tutti. Sto scherzando, direi di andare avanti. Oggi non era come giovedì scorso dove la voce, diciamo, mi reggeva, oggi sento veramente un calo incredibile. Un fatto che è avvenuto veramente durante, diciamo, la storia americana, il fiume Sand Creek, ci fu un massacro e in un suo album di tanti anni fa, poi ne parleremo un attimo in fondo, ne ha parlato e ci ha fatto un brano, Fiume Sand Creek, il grande Fabrizio De André. Però ce l'ascoltiamo in una versione del 2019, in un album che era un tributo a De André dal titolo Faber Nostrum, nell'interpretazione di un gruppo di ragazzi giovani moderni che va per la maggiore oggi, che si chiamano Pinguini Tattici Nucleari.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

0: una bella cover, è una bella versione questa che danno i Pinguini Tattici Nucleari, Fiume Sand Creek, brano di De André, pubblicato nell'81 all'interno di un suo album omonimo, noto come L'Indiano, perché nella cover c'è proprio la figura di un indiano. La canzone racconta il drammatico massacro, appunto, del fiume Sand Creek, avvenuto il 29 novembre del 1864 in Colorado, dove le truppe americane trucidarono oltre 150 nativi americani inermi, prevalentemente erano donne e bambini. La milizia del colonnello John Chivington attaccò un accampamento pacifico di Cheyenne e Arapaho e i patti così furono violati. I nativi avevano firmato trattati di pace e credevano di essere al sicuro sotto la bandiera americana. Più di 150 tra donne, bambini e vecchi persero la vita all'alba mentre i guerrieri erano lontani a caccia. Purtroppo queste cose sono successe e oggi non mi sembra che vada poi purtroppo, ari purtroppo, tanto meglio.
1: Three.
2: Sorry y'all, my mom called me, I'll be right back. Hello?
0: Inizia così, è un duo, diciamo uno un po' meno giovane, l'altro più giovane, almeno anagraficamente, Thomas Rhett insieme a Morgan Wallen.

Vabbè, ho detto che Thomas Rhett era attempato da 36 anni, chiamatelo attempato, insieme a Morgan Wallen, che comunque ne ha un po' di meno. Hanno cantato insieme un brano, naturalmente avete sentito, molto country, Momo's House. Thomas Rhett è figlio, ecco, ora sì, è figlio di un cantante country, lui sì che è un pochino più, come si dice, anagraficamente datato, Rhett Atkins, ed è emerso come una delle stelle più importante del genere a Nashville, diciamo quello che unisce le sonorità country tradizionali e le influenze del pop e del rock, ma anche dell'R&B. Uno che forse più che subire le influenze le ha generate, a diversi estimatori, tra cui il sottoscritto da molti anni, e ancora continua imperterrito, è il grande Neil Young. Non sto a raccontare la storia perché chi è non la conosce, poi magari due parole in fondo ce le spendo volentieri. Per me in questo momento è più importante, è un po' di tempo che non la passo, quindi scalpito un po', la passo adesso. Una bella canzone di qualche anno fa del grande Neil Young, proprio il suo stile è questo. E allora ascoltiamoci Only Love.

0: Ed era un brano dedicato a un suo amico collega, Holly Lover Can Break Your Heart, da parte di Neil Young, che era Graham Nash. Ha scritto la canzone pensando a lui, che stava soffrendo per la fine della sua storia d'amore, quella di Graham Nash con Joni Mitchell. Il brano di Young è un invito dolce e malinconico a superare il dolore del cuore spezzato. Holly Lover Can Break Your Heart, solo l'amore può spezzare il tuo cuore e la tua anima. Quindi era il 1970, trovava nell'album bellissimo, uscito nel settembre di quell'anno, che era After the Gold Rush. Ebbene, questi sono persone e brani. Se sentite rumore di fondo, non sono io che diciamo oggi è Giove Pluvio che è intenzionato a fare un po' di baraonda. Sarebbe meglio non facesse la baraonda come ha fatto una mezz'oretta fa, che sinceramente spero che non abbia fatto danni, perché ha fatto insomma un po' di paura. Vento terribile, veniva giù un'acqua, dell'acqua ce n'è bisogno, anche che la temperatura si rinfreschi un po', ma insomma, come al solito, poi ci sono le esagerazioni.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Che bell'album, se mi ricordo bene è uscito all'inizio di quest'anno e ne ho parlato bene, l'ho programmato pure. Si chiama 13 Hours, che è tradotto tredicesima ora in pratica. Lui è Jay Buchanan, bellissima canzone, The Great Divide.

Questi sono un po' i ritmi che poi contraddistinguono in maniera maggiore di altri. Questo programma è il Deltaplano, che nella Summer Edition 2026 al momento va in onda due volte, con l'attesa del ritorno del giovedì con il

bellissimo Tumbleweeds che ho messo quando uscì l'album, e abbiamo programmato anche con Stefano un pezzo quasi alla Springsteen, forse addirittura fatto meglio di Springsteen. Questo lavoro, Weapons of Beauty, è un viaggio di dove si scandaglia il genere virgolette americana, chiuse le virgolette, in ogni centimetro, perché c'è il folk, c'è il soul, c'è il gospel, il country e anche una sorta di southern sound, rock sudista, con un pizzico di gotico nella interpretazione e soprattutto in questo uso della voce che sembra veramente riempire l'aereo circostante. Bell'album, veramente, nonostante sia passato qualche mese, ogni tanto ripescarlo per farvelo ascoltare mi piace. Così come mi piace andare nel 2014 e ripescare un bel brano dall'album Standing in the Bridge di Jackson Browne. Anche questo è una melodia molto accattivante, tranquilla. Ce lo ascoltiamo un'altra volta.

0: una classica canzone alla Jackson Browne, in più con quel rumorino, forse una chitarra con una pedaliera particolare che dà quel movimento, oppure una tastiera come va oggi. The Long Way Around, album, come dicevo, uscito il 7 ottobre del 2014, intitolato Standing in the Breach, da cui The Long Way Around. Qualcuno dice che è il 14° album in studio, non mi sono messi a contarli perché ne ha fatti così tanti e ce l'ho quasi tutti, insomma. Un caro saluto all'amico Michel Esposito, anche lui cantautore che potete trovare su YouTube. Ogni tanto fa anche qualche capatina da queste parti e da altre parti ancora, quindi magari lo trovate in giro che suona e canta. Questo album di Jackson Browne è riferito a un evento storico drammatico ben preciso, che è il terremoto di Haiti nel 2010. Ha scritto l'album e il brano omonimo, scosso dall'immagine del sisma che ha colpito Haiti nel 2010, e la cover di questo lavoro mostra proprio due figure che camminano tra le macerie. La metafora della breccia, l'espressione standing in the breach, significa letteralmente stare sulla breccia o difendere la linea di massima vulnerabilità. Ecco, così si tratta. Allora, prima del giro di boa, un brano c'entra? Penso di sì.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora è un brano di un certo Dirtick, Endless Loop.

0: andiamo direttamente al giro di boa con Endless Loop, sono Dirtic con questo nuovo lavoro Coin-O-Matic. E qui la critica si sbizzarrisce più sulla critica che sulla recensione positiva. Io per curiosità sono andato a pescare un brano, quello che avete sentito, Endless Loop. Sembra in alcuni punti quasi, come si dice, un po' di new wave, non so, ricorda qualcosa. E poi mi sono reso conto che in alcuni momenti mi è venuto da pensare, l'ho associato a Sweetest Thing di The U2. Vabbè, comunque la critica musicale del Buscadero, il giornale che per me è ancora un punto di riferimento, in pratica dice che potrebbero fare meglio, hanno tutte le caratteristiche, i requisiti, le capacità, le abilità, ma questo disco Coin-O-Matic, insomma, no? I Dirtic vengono da Providence, vale a dire da Rhode Island, intitolano così Coin-O-Matic un loro brano. Vabbè, insomma, non sono soddisfatti. Io devo dire che, come al solito, credo in quello che dice il Buscadero, ma ci credo di più se l'ascolto minimo 3 volte. Quindi la prossima volta, se programmo un'altra cosa, significa che su 3 volte qualcosa di passabile di Dirtic c'è. Ma naturalmente lo dice anche il Buscadero, che potrebbero fare bene e invece non lo fanno, ma qualcosa salvano.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per 1 minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno, di tè verde al giorno, mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
4: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:44, ora legale. La luna tramonta alle 4:13 e sorge alle 19:02, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, Santo Ronzo, patrono di Lecce e San Massimiliano.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1920, con l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione, gli Stati Uniti concedevano il diritto di voto a 26 milioni di donne alle stesse condizioni degli uomini, anche se per la sua effettiva attuazione in tutti gli Stati si dovette attendere ancora diverso tempo.
0: Benessere naturale.
1: Magnesio contro la fatica. Per combattere la stanchezza estiva può essere d'aiuto il magnesio, un rimedio naturale antifatica e antistress. Riequilibra il sistema nervoso e agisce come se fosse il suo carburante, controlla la permeabilità delle membrane cellulari e mantiene l'equilibrio neuromuscolare. In natura si trova in cacao, mandorle, noci, germi di grano, soia, fichi, pesce, crostacei e latticini. Come integratore naturale e biologico si trova in farmacia e in erboristeria.
0: Consigli pratici.
1: Una serra in bagno. La stanza da bagno può diventare un'originale e piacevole serra per tutte le piante che hanno bisogno di luce, temperatura e umidità costanti. Nel bagno si possono infatti trovare il caldo e il vapore necessari al loro benessere. I vasi si possono sistemare su delle mensole o davanti alla finestra, sul davanzale interno o in panieri appesi al soffitto. Così le specie con getti pendenti come le felci possono svilupparsi senza costrizioni, regalando una bella macchia di colore.
0: Hanno detto?
1: Spesso l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

solamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Alessandro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 agosto il chimico Lavoisier, il poeta Apollinaire, l'attore Peppino De Filippo e l'attrice Barbara Bach. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della Vergine, sei una persona che ama la verità e sei devoto alla tua professione. La vita è generosa con te e non ti farà mancare divertimenti e benessere. Hai una tendenza a spendere denaro per oggetti inutili e non sai tenere molto bene il bilancio delle entrate e delle uscite. Esiste in te uno spiccato senso umanitario e desideri l'unità del mondo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Le opportunità non mancano, per afferrarle al volo dobbiamo metterci in gioco seriamente e correre qualche rischio. Se con l'amore non gira, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Divertiamoci. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi riescano a interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Godiamo di uno spirito brillante e scanzonato per passare la giornata nel modo migliore. Rimaniamo però col fiato sospeso su una faccenda che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti è più facile del previsto oggi. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Conto in banca nelle grazie del cielo, giornata decisamente serena. Leone, le vacanze o una partenza è ideale per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Teniamo d'occhio le finanze, non lasciamoci andare a spese pazze. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che lavorano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che si svilupperà più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni oggi è l'affetto degli amici che dà risultati prodigiosi. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, l'attività è il chiodo fisso del momento? Ci sono buone notizie dal cielo. Mercurio, già da ieri in Vergine, ci assiste negli affari e nel quotidiano. Ci attira un'impresa, una scalata nella carriera? Non diamoci per vinti prima ancora di aver provato. Sagittario, la luna è favorevole a una rimpatriata con gli amici di vecchia data per una serata divertente in cui la professione rimane sullo sfondo. In vista inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il bisogno di libertà. Capricorno, il lavoro e l'impegno oggi sono un'oasi, un luogo di ristoro che dà soddisfazione e tranquillità. Con l'amore invece siamo un po' ai ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi, mi raccomando, ma con misura. Acquario, mercoledì costruttivo con la luna nel nostro segno. Grazie al suo sestile con Saturno, l'insoddisfazione diventa una molla per un cambiamento. Una chiacchiera rivelatrice o una lettera avvincente fa emergere desideri sopiti da accogliere. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza e libertà. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna e lapidaria, è la seguente: dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito. Carl Gustav Jung.
2: Sono le 6:31.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 1700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:44, ora legale. La luna tramonta alle 4:13 e sorge alle 19:02, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, Santo Ronzo, patrono di Lecce e San Massimiliano.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1920, con l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione, gli Stati Uniti concedevano il diritto di voto a 26 milioni di donne alle stesse condizioni degli uomini, anche se per la sua effettiva attuazione in tutti gli stati si dovette attendere ancora diverso tempo.
0: Benessere naturale.
1: Magnesio contro la fatica. Per combattere la stanchezza estiva può essere d'aiuto il magnesio, un rimedio naturale antifatica e antistress. Riequilibra il sistema nervoso e agisce come se fosse il suo carburante, controlla la permeabilità delle membrane cellulari e mantiene l'equilibrio neuromuscolare. In natura si trova in cacao, mandorle, noci, germi di grano, soia, fichi, pesce, crostacei e latticini. Come integratore naturale e biologico si trova in farmacia e in erboristeria.
0: Consigli pratici.
1: Una serra in bagno. La stanza da bagno può diventare un'originale e piacevole serra per tutte le piante che hanno bisogno di luce, temperatura e umidità costanti. Nel bagno si possono infatti trovare il caldo e il vapore necessari al loro benessere. I vasi si possono sistemare su delle mensole o davanti alla finestra, sul davanzale interno o in panieri appesi al soffitto. Così le specie con getti pendenti come le felci possono svilupparsi senza costrizioni, regalando una bella macchia di colore.
0: Hanno detto?
1: Spesso l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:44, ora legale. La luna tramonta alle 4:13 e sorge alle 19:02, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, Santo Ronzo, patrono di Lecce e San Massimiliano.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1920, con l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione, gli Stati Uniti concedevano il diritto di voto a 26 milioni di donne alle stesse condizioni degli uomini, anche se per la sua effettiva attuazione in tutti gli stati si dovette attendere ancora diverso tempo.
0: Benessere naturale.
1: Magnesio contro la fatica. Per combattere la stanchezza estiva può essere d'aiuto il magnesio, un rimedio naturale antifatica e antistress. Riequilibra il sistema nervoso e agisce come se fosse il suo carburante, controlla la permeabilità delle membrane cellulari e mantiene l'equilibrio neuromuscolare. In natura si trova in cacao, mandorle, noci, germi di grano, soia, fichi, pesce, crostacei e latticini. Come integratore naturale e biologico si trova in farmacia e in erboristeria.
0: Consigli pratici.
1: Una serra in bagno. La stanza da bagno può diventare un'originale e piacevole serra per tutte le piante che hanno bisogno di luce, temperatura e umidità costanti. Nel bagno si possono infatti trovare il caldo e il vapore necessari al loro benessere. I vasi si possono sistemare su delle mensole o davanti alla finestra, sul davanzale interno o in panieri appesi al soffitto. Così le specie con getti pendenti come le felci possono svilupparsi senza costrizioni, regalando una bella macchia di colore.
0: Hanno detto?
1: Spesso l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Chao.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
3: Buon centro settimana a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Alessandro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 agosto il chimico Lavoisier, il poeta Apollinaire, l'attore Peppino De Filippo e l'attrice Barbara Bach. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della Vergine, sei una persona che ama la verità e sei devoto alla tua professione. La vita è generosa con te e non ti farà mancare divertimenti e benessere. Hai una tendenza a spendere denaro per oggetti inutili e non sai tenere molto bene il bilancio delle entrate e delle uscite. Esiste in te uno spiccato senso umanitario e desideri l'unità del mondo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Le opportunità non mancano, per afferrarle al volo dobbiamo metterci in gioco seriamente e correre qualche rischio. Se con l'amore non gira, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Divertiamoci. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi riescano a interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Godiamo di uno spirito brillante e scanzonato per passare la giornata nel modo migliore. Rimaniamo però col fiato sospeso su una faccenda che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti è più facile del previsto oggi. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Conto in banca nelle grazie del cielo, giornata decisamente serena. Leone, le vacanze o una partenza è ideale per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Teniamo d'occhio le finanze, non lasciamoci andare a spese pazze. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che lavorano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che si svilupperà più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni oggi è l'affetto degli amici che dà risultati prodigiosi. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, l'attività è il chiodo fisso del momento? Ci sono buone notizie dal cielo. Mercurio, già da ieri in Vergine, ci assiste negli affari e nel quotidiano. Ci attira un'impresa, una scalata nella carriera? Non diamoci per vinti prima ancora di aver provato. Sagittario, la luna è favorevole a una rimpatriata con gli amici di vecchia data per una serata divertente in cui la professione rimane sullo sfondo. In vista inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il bisogno di libertà. Capricorno, il lavoro e l'impegno oggi sono un'oasi, un luogo di ristoro che dà soddisfazione e tranquillità. Con l'amore invece siamo un po' ai ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi, mi raccomando, ma con misura. Acquario, mercoledì costruttivo con la luna nel nostro segno. Grazie al suo sestile con Saturno, l'insoddisfazione diventa una molla per un cambiamento. Una chiacchiera rivelatrice o una lettera avvincente fa emergere desideri sopiti da accogliere. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza e libertà. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna e lapidaria, è la seguente: dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito. Carl Gustav Jung.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilin.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica. Un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni. Laura Supino.
3: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene nel 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
1: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un bagnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla Jeep di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense Firenze, si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
4: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile del pomeriggio. Stabile soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana, stabile ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolare.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Meteo, dopo la breve fase di instabilità con maltempo caratterizzato anche da fenomeni intensi al centro-nord, tornano a risalire le temperature con l'ennesima ondata di calore sull'Italia che dal centro-sud si sposterà anche in alcune zone del nord. A Roma e Firenze si registrano punte fino a 39 gradi, alcune aree della provincia di Foggia potrebbero toccare i 42, fino a 41 gradi invece quelle in Calabria, Sicilia e Sardegna. Tennis: a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile del pomeriggio. Stabile e soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana, stabile, ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Esilux, i motivi dell'addio. Spese per la difesa, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa. La campionessa, i medici di nuovo in pista entro 6 settimane, Federica Brignone 36 anni, campionessa olimpica nel supergigante, sugli sci o dolore, Brignone si riopera, intervento riuscito. Vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. La Repubblica, benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare l'accisa sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno per redditi più bassi, il governo la tassa sugli extraprofitti deve essere europea. Putin dice no alla pace e il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche marmi italiane. Del Vecchio lascia Essilor Loxottica, strappo con Pilleri, titolo ai minimi. Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se meglio di Report. La Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, oggi Consiglio dei Ministri mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga a Bruxelles. L'ombra nera inquieta l'Europa, reportage dalla Germania nella Sassonia, Anhalt dopo l'estrema destra di AfD è in testa. Il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai Fratelli d'Italia. Il Resto del Carlino, diesel e benzina alle stelle, accise prorogati, i mini tagli. Coraggio, super fede, la sciatrice Federica Brignone annuncia, o ancora dolore. Banco BPM tira il freno su Monte Paschi, Giani, lo Stato non venderà il suo 4,8%. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controeodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente. Il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Pechino ci difenderemo. Gli USA sminato Hormuz. La Verità, Bassetti sbaglia come al solito, non solo la differita, i migranti portano anche la tubercolosi, i morti in mare diminuiscono, pur di attaccare il governo la aprile, violenta la matematica. Speranza vuol mettere il lockdown nella democrazia, l'ex ministro sa come Conte vincerebbe le primarie, così le boicotta e come candidato premier propone un nome a caso. Il Giornale, jihadisti nascosti fra migranti, a Ceuta prima arresti di attivisti propali e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania partiti di sinistra si riuniscono con gli imam, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie. Il Tempo, il crepuscolo di Siegfried, dissolvenza televisiva, Ranucci finalmente verso l'addio a Report, ma mamma Rai lo tratterà comunque lussuosamente in guanti bianchi, stesso stipendio, nessuna sospensione, nuove prestigiose collocazioni. Intanto al timone avanza l'ipotesi di Sabrina Giannini, gabellana storica. Libero Quotidiano, Ellie furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Il Pesce di Aprile sugli immigrati morti, Marianna Aprile conduttrice di in onda sulla 7. Ranucci comanda i giudici, Variale amico della Vitola, Walter mi parlò del conduttore di Report. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto sulla, che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. Raffineria russa salta in aria di nuovo, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar, colpito in aprile, benzina sempre più in crisi. Avvenire, finire la guerra, l'ultima visita a Mosca del segretario degli esteri nel 2021, l'atteso arrivo di Zuppi per il nodo, prigionieri, USA verso stretta record sui visti, per 200.000 spettro espulsioni, in Italia spuntano i dublinanti informali e chi rientra anticipando il rimpatrio, voglio saltare più di lei, mia mamma ci tiene, e Larissa Iapichino, figlia di Fiona May. Il Secolo d'Italia, controndine compañeros, Sanchez dichiara l'emergenza Ceuta e inasprisce le leggi spagnole sui migranti. In primo piano, caro carburante, arriva al Consiglio dei Ministri la proroga del taglio dei prezzi. Il governo non cederà le quote del tesoro del Monte dei Paschi di Siena, il plauso della sinistra toscana e la pessima figura del Partito Democratico. Green Deal, l'Europa fa retromarcia, 4 anni dopo dà ragione all'Italia, soluzione possibile. Andiamo a leggere i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno. Holter cardiaci gratis in farmacia per abbattere le liste d'attesa. Da Livorno, in 36 attività il nuovo servizio per il monitoraggio del cuore, la mappa. Sabotava le mail per mettersi in tasca i soldi. Da Rosignano, denunciato per la frode informatica, intercettava i bonifici di una compravendita. Andiamo a Viareggio, mare più caldo, le temperature sono salite di 3,9 gradi, ecco gli effetti. Lucca vince 101 milioni ma lo nasconde all'ex. Saldi, vendite fra luce e ombre, brusca frenata, calo del 30% a Pisa, Confesercenti preoccupata, Confcommercio guarda il lato positivo. Pomarancia, insegue la ex in auto, la minaccia, arrestato. Da Grosseto, il parrucchiere fa lo scontrino e la cliente vince 100.000 euro, la latteria dimenticata, lei forse farò il giro del mondo. Sempre da Grosseto, scuole, allarme personale in Maremma, i conti da CGL, più di 200 posti da assegnare fra amministratori, tecnici e bidelli. Nell'area fiorentina, da Firenze, orologi strappati ai turisti stranieri, le rapine violente nei centri storici. Da Firenze, un inglese colpito davanti al ristorante, due francesi in un hotel. Pistoia, sul turismo si fa sentire l'effetto Eurogym, in un quadro fiacco la manifestazione ha fatto esplodere il dato delle presenze. Andiamo al Corriere di Siena, Umberti torna a vincere l'800, è la pagina comune anche per il Corriere di Arezzo questa mattina. Corriere Fiorentino, MPS, lo Stato congela la sua quota, missione agli enti locali, il ministro Giorgetti non venderà le azioni, ci ha rassicurato. Migliaia di tifosi danno il via alla festa con commisso. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, l'ultima serata insieme a Leonardo e poi i baby razzisti con la divisa da SS. Entriamo in cronaca, Leonardo, il racconto dell'amico orgoglioso di averlo conosciuto, Alessandro Rossi era nella compagnia dei ragazzi vandarnesi in vacanza in Croazia, era una persona di una dolcezza immensa, eravamo insieme sul jet sky, poi non l'abbiamo più visto tornare a riva. Ieri sera il ritorno del corpo in Italia, domani mattina il funerale al Pestello. Inseguimento fatale, il giallo della fuga, morte di Tony, disposta all'autopsia, aperta un'inchiesta sull'incidente. Vertenza al lavoro, CISL lancia l'allarme, Russo serve un piano per l'oro. Oro, la controffensiva per Vicenza, Giordini, andiamo con le nuove idee. Si accendono le serate, da stasera aperti i quartieri, la lunga attesa fino al 6, tanti eventi da non perdere con le scene propiziatorie che si annunciano già da tutto esaurito. Tra le novità e conferme, ecco il programma completo. La scelta che fa discutere, vertice su Grasso all'RS, Gianni incontra ordine sindacati sulla nomina, è fissato per la settimana prossima. Un vertice dal presidente della regione e gli organi che contestano il curriculum dell'infermiere. Bufera in maggioranza. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:44, ora legale. La luna tramonta alle 4:13 e sorge alle 19:02, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, Santo Ronzo, patrono di Lecce e San Massimiliano.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1920, con l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione, gli Stati Uniti concedevano il diritto di voto a 26 milioni di donne alle stesse condizioni degli uomini, anche se per la sua effettiva attuazione in tutti gli stati si dovette attendere ancora diverso tempo.
0: Benessere naturale.
1: Magnesio contro la fatica. Per combattere la stanchezza estiva può essere d'aiuto il magnesio, un rimedio naturale antifatica e antistress. Riequilibra il sistema nervoso e agisce come se fosse il suo carburante, controlla la permeabilità delle membrane cellulari e mantiene l'equilibrio neuromuscolare. In natura si trova in cacao, mandorle, noci, germi di grano, soia, fichi, pesce, crostacei e latticini. Come integratore naturale e biologico si trova in farmacia e in erboristeria.
0: Consigli pratici.
1: Una serra in bagno. La stanza da bagno può diventare un'originale e piacevole serra per tutte le piante che hanno bisogno di luce, temperatura e umidità costanti. Nel bagno si possono infatti trovare il caldo e il vapore necessari al loro benessere. I vasi si possono sistemare su delle mensole o davanti alla finestra, sul davanzale interno o in panieri appesi al soffitto. Così le specie con getti pendenti come le felci possono svilupparsi senza costrizioni, regalando una bella macchia di colore.
0: Hanno detto?
1: Spesso l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:06.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheva e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile del pomeriggio. Stabile soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana, stabile ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
10: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No!
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema!
9: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie?
18: Ho il risultato della sua biopsia.
17: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
17: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vita.
17: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è la nuova puntata di No Cap. Oggi parliamo di libri, ma attenzione, non faremo una di quelle puntate in cui qualcuno arriva e ti dice: ecco, questo è un libro bellissimo e devi assolutamente leggerlo. No, perché sappiamo tutti come funziona: tu ascolti il consiglio, poi vai in libreria, compri il libro e 3 mesi dopo lo ritrovi ancora sul comodino, perfettamente intonso, mentre lui ti guarda e sembra quasi dirti: tranquillo, non mi hai ancora aperto, ma io non ti giudico. Oggi invece cerchiamo il libro giusto per l'estate. Quello da leggere in spiaggia, quello da leggere in treno, quello da leggere mentre aspetti qualcuno che naturalmente è in ritardo, quello da leggere in vacanza e anche quello da leggere se in vacanza non ci siete andati proprio. Perché una cosa bella dei libri è anche questa: non hanno bisogno di un biglietto aereo per portarci da qualche parte. Partiamo proprio da qui. Estate significa viaggio, anche quando non viaggiamo, perché d'estate c'è qualcosa nell'aria che ci fa venire voglia di partire: una valigia, una stazione, un aeroporto, un'autostrada, oppure semplicemente una finestra aperta e la sensazione che da qualche parte ci sia una vita un po' diversa dalla nostra. E quindi il primo libro che metterei nella valigia dell'estate 2026 è Partenze, di Julian Barnes. Questa è una scelta interessante perché Barnes parte proprio da una parola che conosciamo benissimo, ovvero partire. Ma il viaggio nei libri non è quasi mai soltanto spostarsi da un luogo A ad un luogo B, è cambiare prospettiva, è guardare quello che conosciamo da un'altra angolazione. E forse è proprio per questo il motivo per cui leggere in vacanza ci piace così tanto, perché per qualche ora possiamo uscire dalla nostra vita senza doverla necessariamente abbandonare del tutto. Partenze è stato inserito anche tra le migliori letture del 2026 GQ Italia. Infatti i libri che adesso vi proporrò sono tutti, fanno tutti parte di una collezione, di una classifica che ho trovato sul web e che quindi mi sono sentita di consigliarvi. E qui adesso vi propongo una domanda: qual è il vostro luogo preferito per leggere? La spiaggia? Il lettino? Il treno? L'aereo? Letto? O confessiamolo, qualcuno può scegliere anche il bagno, perché esiste anche quella categoria di lettori che sostiene: leggo solo in vacanza, che tradotto significa: durante l'anno compro i libri, in vacanza li guardo. E anche questo, diciamolo, è un rapporto assolutamente rispettabile con la letteratura.

eccoci ritornati, amici, e adesso arriviamo ad una definizione che divide il mondo più di una discussione sulla pizza con o senza ananas: il libro da ombrellone. Ma cosa significa davvero? Per anni il libro da ombrellone è stato quasi un insulto, come dire, è leggero, è troppo leggero, come se leggero fosse necessariamente sinonimo di poco intelligente. Ma in realtà, se ci pensate bene, non è così. Un libro può essere leggero e allo stesso tempo raccontare qualcosa di molto importante, e soprattutto può avere una qualità fondamentale: farsi leggere. Perché d'estate, diciamocelo, non tutti abbiamo voglia di affrontare 700 pagine di filosofia tedesca o francese sotto 38 gradi. A volte vogliamo semplicemente una storia che ci prenda. E qui arriva una delle scelte più interessanti dell'estate 2026 che ho trovato all'interno di questa classifica, ovvero Domenica di George Simenon. Una domenica in Costa Azzurra, una locanda, un matrimonio senza amore, relazioni clandestine, risentimenti, passione e quella tranquillità solo apparente che nei romanzi di Simenon dura generalmente quanto un gelato al sole. La cosa interessante è che Simenon riesce a trasformare una situazione apparentemente normale in qualcosa di inquieto e magnetico. E questo ci porta ad una regola molto semplice: non scegliete un libro perché dovrebbe, detto tra virgolette, piacervi, sceglietelo perché vi viene voglia di girare pagina, perché la letteratura non è un esame universitario, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se dopo tre pagine un libro non ci prende, possiamo anche lasciarlo, non succede niente. Non arriva la polizia letteraria, non suona un allarme, non compare Umberto Eco davanti alla porta di casa. Quindi possiamo semplicemente dire: non era il momento giusto, e magari quel momento arriverà tra 10 anni, oppure mai, ed è perfettamente normale. Adesso vorrei fare con voi un piccolo gioco. Io vi do 3 situazioni e voi scegliete il libro ideale. Situazione numero 1: siete al mare, avete finalmente trovato parcheggio, avete finalmente trovato un posto in spiaggia, avete finalmente aperto l'ombrellone. E quindi finalmente vostra moglie, vostro marito, la vostra compagna, il vostro fidanzato e chi più ne ha più ne metta, vi dice: adesso possiamo rilassarci. Voi prendete il libro e dopo 4 pagine vi addormentate. Domanda: libro lungo o libro breve? Io voto breve, perché il sonno da spiaggia è un'esperienza letteraria a sé. Situazione numero 2: siete in treno, avete 3 ore davanti, nessuno vi parla, nessuna riunione, nessuna mail, nessuna notifica, quindi che cosa fate? Finalmente leggete. E allora qui sì, romanzo lungo, quello che durante l'anno, ecco, non riuscivate mai ad iniziare. Situazione numero 3: siete in vacanza con la famiglia, avete 5 minuti di tranquillità, 5 non 10, non 15, 5. Qui non serve un libro, ecco, direi che forse serve un miracolo.

Allora, amici, ritorniamo alla nostra puntata di No Cap dedicata ai libri. Parliamo adesso di una cosa che secondo me manca molto spesso nei consigli di lettura: i libri divertenti. Perché sembra che quando consigliamo un libro debbano necessariamente diventare serissimi. È un romanzo sulla memoria, è una riflessione sul tempo, indaga la condizione umana. Ok, benissimo, ogni tanto vogliamo anche sapere, ma fa ridere oppure no? E quindi qui vi propongo I Convitati di Pietra, di Michele Mari. È uno dei titoli italiani più discussi di quest'estate e ha conquistato il premio Strega 2026, pensate. La storia ruota intorno a un gruppo di persone, di ex compagni di liceo, e a un patto che trasforma un'amicizia in una competizione sempre più inquietante. È una scelta interessante anche per chi pensa: io i libri italiani contemporanei non li leggo. Qui sbagliate, perché qui troviamo ironia, grottesco, tensione e una storia che può essere raccontata anche in radio, pensate. E poi c'è un tema molto estivo, ovvero le amicizie, cioè, perché diciamocelo, l'estate è piena di amici, amici con cui parti, amici che ritrovi, amici che non vedevi da 10 anni e che dopo 20 minuti ti raccontano i dettagli della loro vita sentimentale che avresti preferito ovviamente non conoscere. E poi ci sono le vecchie amicizie, quelle che resistono, quelle che cambiano, quelle che scopri essere completamente diverse da come te le ricordavi. E forse è proprio questo che fanno i libri: ci ricordano che le persone non sono mai esattamente come le avevamo archiviate nella nostra memoria. Adesso però vorrei cambiare completamente atmosfera, quindi dalla competizione tra vecchi amici passiamo alla famiglia. E qui vi segnalo un libro molto molto bello che si dovrebbe chiamare, passatemi la pronuncia, Colcos di Manuel Carrer. Il punto di partenza è quasi curioso: la madre dell'autore chiamava Colcos il rito familiare di stare tutti insieme, stipati nella stessa stanza, durante i viaggi del padre. Quindi questa è un'immagine molto concreta e anche molto familiare, perché ogni famiglia ha il proprio colcos. La vacanza in cui si sta tutti nella stessa stanza, il pranzo interminabile, la camera condivisa, il parente che russa, quello che si alza alle 6, quello che invece alle 8 e 5 dice: ma ora siamo in vacanza, ma perché dobbiamo andare così presto? Ecco, Colcos diventa così una storia familiare molto più ampia, legata anche alla madre dell'autore e alle origini della famiglia. E qui c'è una cosa che mi piace molto dei libri: le storie private diventano universali, perché ovviamente io non conosco la famiglia Carrier, probabilmente voi non la conoscete, eppure leggendo una storia di famiglia ci si ritrova, ci riconosciamo, perché cambiano nomi, cambiano le case, cambiano i paesi, ma certe dinamiche familiari sono universali. Adesso però facciamo una cosa che in estate dovremmo fare più spesso, ovvero rallentare. Non è obbligatorio leggere 80 pagine al giorno, non è obbligatorio finire 3 libri in una settimana, non è una gara, anzi, a volte il libro migliore dell'estate è quello che leggiamo lentamente, è uno di quelli che ci accompagna durante tutta la nostra estate. Tra le proposte dell'estate 2026 c'è Tutte le mattine di Sibilla, di Virginia Evans. Un romanzo con protagonista Sibilla, una donna ultra settantenne, una storia costruita anche attraverso il tema delle lettere e dei rapporti umani. È il tipo di libro che ci permette di introdurre un'altra domanda: quanti libri leggiamo per conoscere meglio gli altri e quanti per conoscere meglio noi stessi? Ecco, qui mi verrebbe da rispondere forse entrambi, perché quando leggiamo una storia non cerchiamo necessariamente qualcuno che ci somigli, a volte cerchiamo qualcuno che sia completamente diverso, e proprio per questo ci aiuti a capire qualcosa.

0: Ed eccoci ritornati amici, siamo quasi alla fine di questa puntata di No Cap dedicata ai libri e nella nostra valigia però manca ancora una cosa, no? Manca quel libro che non avevamo programmato di leggere, quello che compriamo perché qualcuno ce lo consiglia, quello che troviamo per caso, quello che vediamo su un tavolo in libreria. E qui voglio ricordarvi una cosa: non esiste una lista perfetta dei libri dell'estate, le liste servono per orientarci, sì, non per obbedire. Però se quest'estate avete voglia di leggere un grande classico, leggete un classico; se avete voglia di leggere un giallo, leggete un giallo; se volete rileggere quel libro che amavate a 20 anni, rileggetelo. Quindi se volete leggere un fumetto, leggete un fumetto; se volete ascoltare un audiolibro mentre camminate, va benissimo. E se per tutto agosto non aprite nemmeno un libro, non sentitevi in colpa, perché anche leggere dovrebbe essere un piacere. E allora chiudiamo il nostro gioco di questa puntata di No Cap dedicata ai libri con una situazione. Quindi partite domani, una settimana di vacanza, una sola valigia e avete spazio per 3 libri. Io farei così. Allora, numero 1, Partenze di Julian Barnes, di cui abbiamo parlato all'inizio, perché ogni viaggio comincia prima di arrivare. Numero 2, Domenica di George Simenon, perché un po' di mistero in vacanza, diciamocelo, non guasta mai. Numero 3, Colchos di Manuel Carrier, perché se siete in vacanza con la famiglia potreste aver bisogno di, ecco, di sentirvi meno soli. Io ora adesso voglio sapere voi quale dei 3 libri mettereste nella vostra valigia. Scrivetecelo, raccontatecelo, mandateci un messaggio WhatsApp oppure sui nostri canali social. Il numero è 334 315 9000. E ecco, perché magari il libro che stiamo cercando noi in realtà ce l'avete già consigliato voi, e forse questa è la cosa più bella della lettura: un libro passa da una persona all'altra, da una mano all'altra, da una generazione all'altra, e ogni volta racconta una storia diversa, storia scritta dall'autore e quella che ci costruiamo noi mentre la leggiamo. E quindi buona estate, buone vacanze, buona città per chi resta, buon mare per chi parte, e soprattutto buone pagine. Io vi saluto e vi lascio ovviamente con la musica, perché un buon libro può portarci lontano, questo è vero, ma ogni tanto anche una bella canzone sa farlo. Ciao amici, io sono Vanna Onorato, grazie per essere stati in mia compagnia con questa puntata di No Cap, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: E

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. In questi giorni freddi, certo, una bevanda calda è di ristoro per tutti quanti, ma abbiamo varie scelte: il tè, le tisane, la cioccolata calda gustosissima e anche il cappuccino. E la decisione è sempre un po' ardua e alla fine si fa sul momento, no? Quello che ci ispira di più. Ma com'è che nascono queste bevande che tanto ci appagano e ci portano conforto? Partiamo dal tè. Le origini sono molto antiche. Secondo la leggenda, fu l'imperatore cinese Sheng Nung a scoprirlo. Nel 2700 a.C. infatti notò come le foglie di questa bevanda a contatto con l'acqua calda sprigionassero un gradevole profumo. In Oriente l'infuso è un vero e proprio must, a tal punto che un antico proverbio cinese dice: il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo per l'occhio ed il quarto è per il rilassamento. Furono poi i monaci buddisti a introdurlo in Giappone attorno al 1200 d.C., creando pure un rituale di preparazione che divenne presto un culto. Il tè sbarcò poi in Europa nel 1600 e un secolo più tardi la Gran Bretagna ne divenne il principale consumatore in tutto l'Occidente. La tisana invece era già nota in epoca greco-romana, quando le persone sfruttavano le virtù benefiche di certe piante che venivano messe in infusione in acqua calda o fredda. Durante il Medioevo la preparazione delle tisane divenne via via più sofisticata, essendo il principale apporto farmaceutico per le popolazioni. E proprio queste furono al centro di scambi tra cinesi e visitatori occidentali. E poi abbiamo la cioccolata calda. Dov'è che nasce? Chi per primo ha gustato questa bontà divina? E probabilmente le origini della bevanda vanno fatte risalire ai Maya, che ai loro tempi preparavano una specie di intruglio chiamato xocotl, a base di semi di cacao tostati e macinati assieme a fagioli ed uniti ad acqua e pepe. Pare che la bevanda Maya non riscuotesse molto successo in Europa, tant'è che la ricetta della cioccolata che oggi noi gustiamo deriva da quella azteca, che prevedeva l'impiego di cioccolato, vaniglia e altre spezie della consistenza di insieme densa come il miele. Secondo alcuni, Cristoforo Colombo scrisse al re di Spagna, dopo aver scoperto la bevanda, che permetteva all'esercito di avere una resistenza maggiore e di poter marciare per un tempo prolungato senza accusare fatica. La leggenda vuole che infine fu Carlo V a detenere la ricetta definitiva, segreta, giunta poi ai giorni nostri ed infine resa molto semplicemente con due ingredienti, il cacao ed il latte. Ci furono poi anche gli inglesi che sostituirono l'acqua al latte, mentre gli spagnoli cominciarono a prepararla calda e zuccherata. Certo, per mantenere l'aroma della ricetta antica e per gustarla al meglio, si può preparare con aggiunta di spezie, vaniglia, cannella, peperoncino, per esaltarne appunto l'aroma. E finiamo poi con il cappuccino che ci ricorda, no, i monaci, proprio perché pare che l'abbia inventata un monaco, Marco da Aviano, frate dell'ordine dei cappuccini. Fu inviato nel 1683 a Vienna dal Papa e durante il soggiorno nella città austriaca si recò dentro una caffetteria dell'epoca, dove chiese qualcosa per addolcire il caffè dal sapore intenso che gli era stato servito. Fu così che il cameriere, vedendo il frate bere una strana bevanda fatta di caffè e latte, esclamò: "Cappuzziner!" E quindi si creò il cappuccino, che non è la bevanda che noi oggi gustiamo, perché il caffè non veniva preparato con il metodo alla turca e il latte non era montato. Un'altra versione sulla nascita del cappuccino vuole che questo sia nato da una bevanda viennese attestata dalla fine del XVIII secolo, fatta di caffè, panna montata e spezie, adattata poi nei territori di Trieste. E queste sono le leggende. Poi spetta a voi prendere l'ardua decisione di cosa gustare in queste giornate fredde. E nel frattempo io vi saluto e vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: È bellissimo. Bellissimo.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

notte ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te. E ormai non c'è.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Alessandro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 agosto il chimico Lavoisier, il poeta Apollinaire, l'attore Peppino De Filippo e l'attrice Barbara Bach. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della Vergine, sei una persona che ama la verità e sei devoto alla tua professione. La vita è generosa con te e non ti farà mancare divertimenti e benessere. Hai una tendenza a spendere denaro per oggetti inutili e non sai tenere molto bene il bilancio delle entrate e delle uscite. Esiste in te uno spiccato senso umanitario e desideri l'unità del mondo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Le opportunità non mancano, per afferrarle al volo dobbiamo metterci in gioco seriamente e correre qualche rischio. Se con l'amore non gira, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Divertiamoci. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi riescano a interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Godiamo di uno spirito brillante e scanzonato per passare la giornata nel modo migliore. Rimaniamo però col fiato sospeso su una faccenda che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti è più facile del previsto oggi. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Conto in banca nelle grazie del cielo, giornata decisamente serena. Leone, le vacanze o una partenza è ideale per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Teniamo d'occhio le finanze, non lasciamoci andare a spese pazze. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro che lavorano con noi. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che si svilupperà più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni oggi è l'affetto degli amici che dà risultati prodigiosi. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, l'attività è il chiodo fisso del momento? Ci sono buone notizie dal cielo. Mercurio, già da ieri in Vergine, ci assiste negli affari e nel quotidiano. Ci attira un'impresa, una scalata nella carriera? Non diamoci per vinti prima ancora di aver provato. Sagittario, la luna è favorevole a una rimpatriata con gli amici di vecchia data per una serata divertente in cui la professione rimane sullo sfondo. In vista inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il bisogno di libertà. Capricorno, il lavoro e l'impegno oggi sono un'oasi, un luogo di ristoro che dà soddisfazione e tranquillità. Con l'amore invece siamo un po' ai ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi, mi raccomando, ma con misura. Acquario, mercoledì costruttivo con la luna nel nostro segno. Grazie al suo sestile con Saturno, l'insoddisfazione diventa una molla per un cambiamento. Una chiacchiera rivelatrice o una lettera avvincente fa emergere desideri sopiti da accogliere. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza e libertà. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna del Lapidaria, è la seguente: dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito. Carl Gustav Jung.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Rassegna Stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, slime, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. Il caso, in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia code a distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei sei paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per due giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse e il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni d'Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parte della politica di Pestete. Parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Porcellino e Persanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versilia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case, e ne arriva una telecamera, il caso di via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete con lui, come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007. A noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani il rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua.

0: L'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AWS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento. Domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile del pomeriggio. Stabile, soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana. Stabile, ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

signore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vita.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
1: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
0: Per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, indica la politica di Washington almeno fino alle elezioni di metà mandato: evitare azioni militari, ma aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato che la Marina americana ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Prevista per oggi è stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difetterite a Palermo. Indagati dalla procura per omicidio colposo, i genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta hanno a loro volta denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba a partire dal 13 agosto. Ancora incidenti mortali sulle strade. In Puglia, sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, un uomo di 52 anni e la figlia 14enne hanno perso la vita nell'uscita di strada della loro auto. Un ragazzo di 17 anni è morto ad Ameglia, provincia di La Spezia, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Mentre al nord si contano ancora i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tornano a salire le temperature su gran parte dell'Italia. Oggi bollino rosso a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
2: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
3: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
2: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
4: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
2: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le strade
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, slime, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controedoso, il caso, in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia codia distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un microdecreto, sconto prorogato di un giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei sei paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per due giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il Resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse e il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni da Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parte della politica di Pestete, parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone Porcellino e Piersanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

0: Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni in coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete, come lui, ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007. A noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzomania la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, forse chiada, taglia, chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AVS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non farci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
2: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
1: Per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, indica la politica di Washington almeno fino alle elezioni di metà mandato: evitare azioni militari, ma aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato che la Marina americana ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Prevista per oggi è stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difetterite a Palermo. Indagati dalla procura per omicidio colposo, i genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta hanno a loro volta denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba a partire dal 13 agosto. Ancora incidenti mortali sulle strade. In Puglia, sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, un uomo di 52 anni e la figlia 14enne hanno perso la vita nell'uscita di strada della loro auto. Un ragazzo di 17 anni è morto ad Ameglia, provincia di La Spezia, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Mentre al nord si contano ancora i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tornano a salire le temperature su gran parte dell'Italia. Oggi bollino rosso a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
3: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi dei Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
4: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
3: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le strade.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
10: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers, 5 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile, 5 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Anna con White Girl Wasted. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Talk to You, Another N54 Ultra.
11: New entry.
10: New entry.

Other in 54 Ultra, Talk to You. Riconquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9, 7 posti in meno per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Tu cosa fai questa sera, Noemi? 5 le settimane in classifica? Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Moving the Sun. Hugo, Email Angel and Alternate.

0: sun. Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 3 posti. Sorry, scusa lo siento. I pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 la settimana in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni.

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 8 la settimana in classifica, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E a metà classifica, number 5, perde 2 posti, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 7 le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione 2 posti in meno, e al numero 4 guadagna 3 posizioni Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 13 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 2 posti in meno per Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.

Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, 11 le settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno, e al numero 2 3 posti in più per

0: riepilogo alla Top 10 al numero 10, la new entry della settimana Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 9 Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 8 Hugo Imal Angel and Alternate Moving the Sun. Al numero 7 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. In quinta posizione Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4 Samurai J, Flamenco Paranoia. In terza posizione Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Madonna con Dance to Ria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Number 1

0: Oh Friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo la new entry della settimana al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. E mi raccomando ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Come hai passato questa settimana?
1: Benissimo.
0: Hai passato una settimana loca?
1: Sì, Crazy Week.
0: La semaine de folie oppure quel tag stang?
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, perché noi dei tedeschi proprio, voi sono belli tutti,
1: sì,
0: però
1: per
0: insomma
1: carità.
0: La lingua
1: un po' meno.
0: Scartoffen com'era? Va bene.
1: Allora Beppe, ti porto subito una notizia un po' così, un po' bizzarra ovviamente.
0: Che è successo?
1: Allora è presente, no? Ci sono tantissimi annunci a volte di animali che hanno bisogno di casa, cani, gatti. Però sono incappata in un annuncio un po' più particolare.
0: Cioè?
1: Ok, questo viene proprio dall'EMPA. Praticamente cosa è successo? Un pitone abbandonato a Milano cerca casa. E dice anche che è docile e pacifica. Praticamente questo pitone si chiama Madame Bis.
0: Madame?
1: Bis. Ed è una femmina di pitone reale abbandonata dai proprietari e oggi, oggi è ospitata dal rifugio dell'associazione. Questo animale è stato trovato nel 2022 in una piazza di Affori ed è descritto come docile e pacifico, però necessita di cure adeguate, ok? E quindi i volontari chiedono un'adozione responsabile specificando che non dovrà essere destinata alla riproduzione. Quindi ragazzi, se qualcuno all'ascolto è interessato ad adottare un pitone,
0: Vanna, ma adottalo te, scusa, ma fai mettere ad adottare un pitone? Ma che
1: no,
0: spettacolo.
1: Grazie. No,
0: teca caldina lì.
1: No, grazie.
0: Te lo porti a letto,
1: certo.
0: No, visto, ti ricordi quello che si svegliò?
1: Sì.
0: Che c'aveva un pitone sopra.
1: Mamma mia,
0: ragazzi.
1: No, grazie, mi dispiace.
0: Lasciamoli stare a casa loro, i pitoni. Vabbè. E i pitoni dove vengono? Ci sono in Thailandia pitoni?
1: Ma certo, qualcosa.
0: Allora, ti porto io in Thailandia per una notizia che è sempre presa da Today, che insomma è di pochi giorni fa, e pensa che non si parla di pitoni ma si parla di leoni.
1: Ok.
0: Che fa rima con noi. Sì, qual è la notizia? La notizia è che tu devi pensare che insomma la criminalità va combattuta, no?
1: In tutte le parti.
0: Insomma.
1: In tutti i modi.
0: Esatto. E come si fa ad prendere, a volte ad arrestare delle persone? Beh, i poliziotti in questo caso si sono travestiti da leone e arrestano un sospettato in una festa successo a Bangkok in Thailandia, che per catturare un uomo di 23 anni che tra l'altro aveva fatto 3 volte irruzione a casa del comandante e aveva portato via la roba, quindi questa era anche un
1: insomma, però una sorta di vendetta.
0: Esatto, alla fine lui è andato a una festa in maschera e i poliziotti sono travestiti da leone
1: mascherati,
0: e si vede questa immagine che la attaccano, questi leoni attaccano. Cioè, però ganso, dai, devo dire, invece
1: sotto copertura,
0: sì, cioè, eccezionale, guarda, sono avvicinati travestiti da leoni, è una cosa stupenda, questo ballava l'hanno placcato, quindi attenzione a chi si traveste da leoni, vai Sanna.
1: Allora, a proposito di ladro, te ne porto un altro. Praticamente questo ladro è rimasto intrappolato nel caveau della banca che stava cercando di svaligiare. È successo a Milano. Un ladro è rimasto bloccato appunto nel caveau di questa banca. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e dopo è stato arrestato perché ovviamente è rimasto intrappolato nell'area.
0: Come ha fatto?
1: Blindata di una banca.
0: È rimasto fermo lì.
1: Sì. Cioè, quindi hanno dovuto chiamare anche i vigili del fuoco per liberarlo, ovviamente.
0: Ma non si può chiamare un ladro, un tentato ladro, ladro aspirante.
1: Esatto.
0: Sì. Vabbè.
1: Una brutta figura.
0: Ma l'ha fatta anche un'altra brutta figura, in realtà, che si parla sempre di una rapina, quindi che cose che non si fanno. Ma questo è successo a Kayseri, una città della Turchia. Che cosa è successo? Un ragazzo di 26 anni esce, non aveva soldi, ha detto: sai che faccio? Quasi rapino una gioielleria.
1: Okay.
0: Ha rapinato una gioielleria, con un carrello elevatore ha spaccato la vetrina, insomma l'ingresso, la saracinesca, e poi è scappato in sella un asino.
1: No, ma dove l'ha trovato l'asino? Perdonami.
0: E lui dice: ero ubriaco e volevo bere ancora, ma ho finito i soldi.
1: No.
0: Insomma, è scappato con un asino. Vuol dire che in Turchia ci sono gli asini per la strada. O se se l'era portato.
1: Ho capito, ma l'asino non è che corre proprio velocissimo.
0: Vabbè, però scusa, se non l'aveva visto nessuno, insomma, e vabbè, comunque ovviamente le telecamere l'hanno ripreso, insomma, ma anche il carrello elevatore, tu pensa, il connubio carrello elevatore
1: e asino, perfetto.
0: Vabbè. Questo va è successo bene. E questo ve la raccontiamo. Vai.
1: Allora, un'altra notizia dei ladri. Questa settimana abbiamo subito un sacco di furti, evidentemente.
0: Peccato.
1: Però anche questo molto simpatico, perché dei ladri, svaligiando una casa, hanno scambiato, pensate un po', due calcoli renali per delle pepite d'oro.
0: Miseria, cioè?
1: Sì, praticamente questo è successo a Pordenone. Questi ladri hanno messo ovviamente a soqquadro una casa, no? E hanno portato via una scatolina con due presunte pepite. Che poi si sono rivelati essere calcoli renali conservati dal proprietario.
0: Allora, le cose qui che mi stupiscono sono: primo, il colore dei calcoli renali, o quello lì aveva bevuto sempre l'oro, che aveva bevuto per averli d'oro.
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Che colore avevano? Per
1: non lo so, cioè, magari visto loro presi dalla.
0: Hanno visto una scatolina.
1: Esatto, hanno preso questa e hanno detto: ma se l'ha conservati potrebbero essere delle pietre.
0: Ho capito, ma i calcoli normalmente mi risulterebbe importanti. Che siano bianchi perché sono calcio, sono vacapicche, roba no, insomma, peccato per chi ce l'ha. Ora un oro bianco non è bianco come il bianco il latte.
1: Non ne ho idea, comunque si sono confusi, l'hanno portati via. Solo che poi
0: secondo me questi ladri dovrebbero fare un corso di formazione ladresca. Mi sembra che ultimamente stanno andando male, ma la società sta andando verso un qualcosa veramente di incredibile. Tu mi hai parlato di oro, no?
1: Sì.
0: Ecco, tu pensa che è successo a Porto Cesareo,
1: in Puglia.
0: Che non è un parto cesareo, Porto Cesareo,
1: sì, ci sono
0: in
1: stata.
0: Puglia, provincia di Lecce, che un cittadino distratto per errore ha perso, cioè si è accorto di aver perso un cofanetto dove c'erano dentro dei lingotti d'oro per un valore di 120.000 euro.
1: Mamma mia.
0: Che dici te? Tu ce l'hai a casa un cofanetto? No, ognuno di noi ha un cofanetto con dentro lingottini d'oro da 120.000 euro.
1: Ma certo, ovviamente.
0: E ognuno di noi lo perde, insomma. Cioè, dice, dove sarà andato? Dove sono andato? Allora lui è andato a fare la denuncia dicendo: aiuto, si è presentato ai carabinieri di Porto Cesareo, dice, ha denunciato questo smarrimento di questo cofanetto.
1: Ok.
0: Allora, che cosa succede? Sì, i carabinieri, in questo caso, che non erano vestiti da leone, ma sicuramente erano vestiti da segugio, perché hanno fatto un'azione di intelligence pazzesca, hanno fatto accertamenti, hanno guardato le telecamere, hanno guardato dove è andato l'uomo, insomma, sai che era successo?
1: Sì.
0: Che questo uomo erroneamente aveva buttato questo cofanetto nella spazzatura. Sono andati nella spazzatura e hanno ritrovato, e si vede anche l'immagine dell'arrivo dei carabinieri dove smaltiscono i rifiuti, e hanno frugato tra i rifiuti e hanno ritrovato queste
1: cosa
0: cose.
1: Si fa per ritrovare 120
0: io mi dispiace dirlo, ma secondo me impiegare l'arma per queste euro. Cose ecco, però c'è da dire che sono stati bravi, questo sì.
1: Sì l'hanno recuperati, va bene. Allora ti porto un'altra notizia, questa fa un po' diciamo pensare, perché oggi il marketing è tutto, no? Lo sappiamo, ed è praticamente la Lidl. Ok, che è questo colosso, insomma, di supermercato, ha pensato bene di fare cosa? Di fare una borsa ispirata al design dei suoi carrelli.
0: Una borsa?
1: Ispirata al design dei suoi carrelli. Hai presente i carrelli? I carrelli, insomma, dei supermercati? Ecco, la Lidl ci ha fatto una borsa.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi ora, perché magari non possiamo far vedere le immagini, però andatela a cercare, è praticamente un pezzo di carrello con il manico con il manico giallo, appunto, del colore del marchio della Lidl, e niente, hanno fatto questa borsa così. Chissà chi la comprerà.
0: Va bene. Comunque queste sono cose pubblicitarie. Una cosa invece dico sulle cose strane del mondo, che succede nel mondo, e questa devo dire mi mancava, ma anche il titolo qui che si vede dalla foto mancava anche a quello che ha fatto la foto. Il cane robot al guinzaglio mi mancava. È successo che una signora per le strade di Roma ha portato a passeggio il cane, e questo insomma non c'è niente di strano, se non che la razza di questo cane è un particolarmente insolita. Sì, ha portato al guinzaglio un cane robot. Lo vediamo, un cane di quelli, sai?
1: Sì,
0: cane, insomma, chiamarlo cane è un qualcosa, è rosso, tra l'altro io un cane rosso di questo colore non l'avevo mai visto, e questa è avvenuta questo avvistamento, insomma, e si vede proprio il video su Today in questa via Montezemolo, questa signora che è una donna di origine brasiliana e che porta questo cane robotico.
1: Ah, vabbè, assurdo.
0: È femmina, è una femmina, ah. Si chiama Princesa.
1: Ah, bene.
0: Cioè, io un cane
1: ottimo.
0: Robot femmina, insomma, mi sembra
1: mi mancava.
0: Cioè, vabbè, sicuramente non ha problemi con le deiezioni, non deve portare non deve portare dietro la bustina per raccogliere, forse
1: forse sì,
0: perde l'olio, che bello.
1: potrebbe, va
0: ma
1: bene.
0: Dimmi te, ragazzi.
1: Allora, ti porto subito a Conegliano in Treviso, dove praticamente una lancia parcheggiata, pensa un po', da 40 anni è diventata un monumento, cioè diventerà un monumento. Praticamente è stata restaurata una lancia Fulvia, non so se hai presente il modello.
0: Sì, la lancia Fulvia, ecco, era famosissima.
1: Perfetto, che era parcheggiata da 40 anni ed è diventata simbolo di ricordi per la comunità locale. E quindi l'auto, legata alla storia di due ex giornalai della città, è stata riparata gratuitamente da artigiani e ora sarà esposta come monumento celebrativo.
0: Ma che bello, un monumento, per forza, bello.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Dov'è successo questo, a Pordenone?
1: No, Conegliano, Treviso.
0: Conegliano, vedrai, sono vicini. Va bene, io concludo, noi non abbiamo parlato più di aerei da un po' di tempo.
1: Sì, esatto, da un po' che non ne parliamo.
0: Sì, perché noi non prendiamo il volo, però c'è chi, un ragazzo di 24 anni, approfittando di un movimento di distrazione, pensa che all'aeroporto di Manises, a Valencia, quindi andiamo nella Spagna, cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Ha preso sabato, è successo 31 gennaio, è salito sopra l'aereo. Insomma, proprio sull'aereo ha iniziato a ballettare sul coso dell'aereo, capisci che insomma non è precisamente proprio, ha iniziato a camminare lungo addirittura la fusoliera, cioè dimmi te, no, bisogna essere proprio fuori di testa. Però la ragione per cui l'abbia fatto di questa compagnia è la Vueling Airlines, e chiaramente doveva andare a Amsterdam, probabilmente aveva già preso roba prima di arrivare là direttamente, perché insomma diciamo
1: giustifica.
0: Così che io, uno che si mette a ballettare sull'aereo, ma non si sa nemmeno perché, insomma, cioè non aveva fatto niente di strano, probabilmente sarebbe stato innescato, pensa te, come dice qui il Mondo, dal desiderio di tornare al paese d'origine, il Marocco. Un marocchino dice, vuol dire non ci vuole andare a Amsterdam, dice voglio tornare in Marocco, cosa fa? Si mette a camminare
1: sull'aereo,
0: vabbè. Ognuno si faccia le sue idee, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Arrivava prima, sicuramente.
1: Ti porto, Beppe, l'ultima notizia, e questa ti sconvolgerà.
0: Oddio.
1: Hai presente, no, il braccio di ferro?
0: Popai?
1: No, è
0: quello degli spinaci.
1: Sì, però dico proprio la pratica, nel senso.
0: Ah, il braccio di ferro.
1: Sì, il braccio di ferro, no?
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Bene, diciamo che esiste una tradizione un po' diversa dal braccio di ferro, che tu pensa esiste dal 1974, e si chiama World Toe Wrestling Championship. In cosa consiste? Consiste nel fare il braccio di ferro, ma con i piedi.
0: Buonanotte, come fai a fare il braccio di ferro con i piedi?
1: Lo fai?
0: Che ti metti disteso, come fai?
1: Ti metti disteso a piede nudo e con l'avversario praticamente incastri i tuoi piedi e cerchi di battere l'avversario.
0: Ma gli hanno cambiato anche il nome, no?
1: Sì, sì. No, si chiama proprio World Toe Wrestling Championship.
0: Sì.
1: Cioè c'è proprio questa gara che si tiene nel Derbyshire, in Inghilterra, dal 1974. Praticamente bisogna spingere lateralmente il piede dell'avversario.
0: Ah, lateralmente?
1: Sì, sì, un vero e proprio braccio di ferro con i
0: piedi. Ora mi torna questo, quindi lateralmente?
1: Sì, sì. Vabbè, come il braccio di ferro normale.
0: Però si chiamerà piede di ferro, gamba di ferro.
1: Sì, possiamo soprannominarla così.
0: Va bene, dai, va bene, abbiamo finito anche questa settimana.
1: Sì.
0: Vanna, un saluto, ciao, e chissà, queste insomma cose strane succedono.
1: Le cose strane ce ne sono tantissime, noi le scoveremo.
0: Nel frattempo, se vuoi comprare quel pitone, adottare quel pitone.
1: No, non c'ho, davvero, grazie, come se avessi accettato.
0: È stata l'EMPA, vero, che ha promosso questa cosa.
1: Sì.
0: Ente Nazionale Protezione Animali vi invita
1: ad adottare
0: pitone. Un pitone, se lo sente la Valentina
1: subito lo chiama.
0: Speriamo di no.
1: Ciao a tutti,
0: ciao Vanna, ciao a questo appuntamento della Semaine de Folie
1: Crazy Week,
0: la settimana loca.
1: Sì. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza, lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali, altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 26 agosto, siamo arrivati al cuore pulsante della settimana e l'energia della nostra estatissima continua a salire vertiginosamente. E allora, benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti al giro di boa più elettrico di fine agosto. Se la stanchezza inizia a farsi sentire, non preoccupatevi, eh? Siamo qui per darvi una scossa che vi farà raddrizzare le orecchie. Questo mercoledì ha un sapore speciale, quello della resistenza di chi non vuole mollare nemmeno un centimetro di questa splendida stagione. Abbiamo una scaletta di fuoco pronta a farvi compagnia in ogni momento della giornata, trasformando ogni vostro gesto in un passo di danza. Perché no? I microfoni sono comunque aperti, eh? I nostri ospiti sono pronti e la voglia di far festa è più alta che mai. Tra poco insieme a noi avremo il professor Giovanni Corso, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia e docente ricercatore all'Università Statale di Milano. Parleremo di prevenzione per le nostre amiche donne e tante altre notizie assolutamente da sentire. Avremo poi il cuoco italiano Fabio Zago per un'estate da mordere in cucina, davvero, con cibo fresco, veloce e pronto, come si dice. E poi avremo lo spazio con la nostra cultura, no? Eventi, appuntamenti, danza, teatro e tanto altro. Elisabetta Dente con Onda d'Azzurro. Insomma, tutto questo e tanto altro è estatissima. E allora andiamo, il nostro sound non aspetta nessuno.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento insieme alla salute inestatissima, con l'arrivo del caldo e delle vacanze che alcuni si apprestano a fare iniziare proprio in questi giorni. Passiamo molto tempo sotto il sole e spesso ci concentriamo sulla protezione del viso o delle gambe, ma c'è una parte del corpo, questa volta femminile, estremamente delicata che merita un'attenzione particolare, ovvero il seno. Per parlarne con la massima competenza, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Giovanni Corso. Lo ricordo, Giovanni è chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia, docente di chirurgia generale presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto Giovanni in estatissima.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie per questa intervista.
0: Allora, iniziamo subito col chiarire un dubbio che molte donne hanno. Prendere il sole sul seno, magari praticando il topless, può causare un tumore al seno o si tratta di una falsa credenza?
1: Dunque, il sole di per sé è un fattore di rischio principale per i tumori della pelle, quindi non per il tumore al seno di per sé. È importante chiarire che il tumore al seno non è correlato, diciamo, al sole, all'esposizione solare. Tuttavia dobbiamo tenere in considerazione due situazioni: una donna che già ha avuto un tumore al seno e che magari ha fatto radioterapia, per cui l'esposizione al sole è assolutamente controindicata. Le donne invece che non hanno avuto una neoplasia al seno comunque devono seguire, diciamo, dei trattamenti come l'applicazione di creme specifiche, perché il sole di per sé è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di tumori alla pelle come il melanoma.
0: La pelle del seno è diversa, no, da quella del resto del corpo, Giovanni?
1: Ma tendenzialmente la cute, la pelle del seno, apparentemente è più delicata, magari più sottile, però diciamo che la composizione strutturale è simile a tutte le altre parti del corpo.
0: Molte ascoltatrici amano, no, la tintarella integrale, spesso le vediamo sulle nostre spiagge. Ci sono degli orari proibiti in cui è meglio evitare di esporre il seno e ogni quanto dovremmo riapplicare, per esempio, la crema solare per evitare danni cellulari o macchie antiestetiche?
1: Il concetto di esporsi al sole come diciamo beneficio di per sé è vero, perché sappiamo che il sole stimola la vitamina D, però dobbiamo tenere in considerazione che anche alimenti alla base, diciamo, della nostra dieta quotidiana presenta la vitamina D, quindi esporsi al sole giusto per, come dire, giustificare la produzione di vitamina D è un po', diciamo, rischioso. Assolutamente dobbiamo possiamo esporci al sole nelle ore prime della giornata, per esempio, e con una crema, di solito si consiglia quella alta 30-50, evitare quindi le ore centrali della giornata. Ecco, un'altra cosa volevo dire, Alessandro: molti pensano che chi ha la pelle scura ha meno rischio, invece questo non è assolutamente vero. Sia chi ha la pelle chiara che chi ha la pelle scura deve assolutamente utilizzare le creme e, come dicevi, come chiedevi tu prima, subito dopo il bagno, oppure, diciamo, in maniera piuttosto frequente.
0: In estate, complici i vestiti leggeri e le creme, prestiamo più attenzione, no, al nostro corpo. Giovanni, può essere questo un buon momento per ricordarsi dell'importanza della prevenzione e dell'autopalpazione, o il caldo può alterare in qualche modo ciò che sentiamo al tatto?
1: No, allora, il caldo di per sé o la variabilità delle stagioni non è correlata alla, diciamo, identificazione o meno di lesioni nodulari, all'autopalpazione. Lo screening, per Alessandro, rimane sicuramente il primo strumento più efficace per la prevenzione dei tumori, come appunto la mammografia dopo i 40 anni associata anche all'ecografia con cadenza annuale. Questo è sicuramente una strategia efficace.
0: Alle ragazze più giovani che appunto stanno seguendo in questo momento il programma, no, e che magari non hanno mai sentito parlare della figura del senologo, che cosa ci tieni a dire loro?
1: Ci tengo a dire che è importante conoscere non solo se stesse, il proprio seno, con l'autopalpazione ovviamente e anche con un'ecografia mammaria, ma conoscere anche proprio la propria famiglia, perché in caso di storia familiare positiva per tumori al seno è bene consultare un senologo, perché potrebbero essere richiesti degli esami aggiuntivi quando la familiarità, per esempio, è molto forte. Oltre che l'ecografia mammaria, anche nelle donne giovani può essere utile, per esempio, una risonanza al seno.
0: È stato un piacere ospitare all'interno di Estatissima il professor Giovanni Corso, lo ricordo, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e docente di chirurgia generale presso la Statale. Un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.

0: Arrivati all'appuntamento insieme a Mordi la tua estate, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano che è Fabio Zago. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, bentrovati agli ascoltatori.
0: Buona estate al nostro Fabio che come sempre ci accompagna in questo viaggio tra le nostre cucine, insomma, cercando di spolverare, rispolverare anche qualche piatto che magari, insomma, è lì nel dimenticatoio, perché so che Fabio ha ricette ovunque, a casa sua, tra libri che ha scritto e libri che vorrebbe scrivere, insomma, questo è il punto, vero Fabio?
1: Grazie per la promozione, sì, mi piace anche scrivere, esatto.
0: Allora, senti, andiamo a parlare oggi degli arrosticini di pollo al sesamo e soia con cetrioli alla greca.
1: Sì, mi sono inventato una serie di elementi e li ho messi insieme, questa cucina fusion che qualcuno detesta, ma ogni tanto è bello giocare con ingredienti che non usiamo abitualmente. Allora, intanto pollo, il petto di pollo almeno 400 grammi, 500 per 4 persone, tagliato a cubetti, diciamo 2 cm per 2 circa, e i cubetti infilzati uno vicino all'altro in questi spiedini che ormai si trovano ovunque di legno. Lo spiedino si unge con salsa di soia e si rotola su dei semi di sesamo bianchi o neri come preferite. Si mette in frigorifero, lui sta lì e marina un po', si insaporisce. Poi si dovrà cuocere sulla piastra rovente, diciamo 3-4 minuti, perché come sappiamo il pollo deve essere ben cotto. Si condirà con un filo d'olio. La parte arrosticini, li ho chiamati così perché questo spiedino assomiglia al famoso arrosticino abruzzese, insomma, quello che è fatto di carne ovina ovviamente, questo di pollo è un po' orientale. Quindi facile, cottura breve, 4 minuti, non si soffre il caldo perché d'estate non ne abbiamo voglia. A parte si tagliano almeno mezzo chilo di cetrioli sbucciati, privati di semi, a cubettoni. Si condiscono con un po' di sale e un goccio di olio. Una mezz'ora prima di andare a tavola si aggiunge ai cetrioli una confezione di quelle minute, quelle piccole del supermercato, di yogurt greco. Un po' di pepe se vogliamo. Serviamo gli arrosticini caldissimi, cotti ovviamente all'ultimo momento, ben saporiti dalla sapidità della soia, quindi niente sale, e poi resi croccanti e graziosi dal sesamo, e si appoggiano sull'insalata di cetrioli molto fresca, molto, molto greca, dai, ecco, nella versione originale menta e aglio. Quindi se volete tornare alla ricetta greca, nel cetriolo anche qualche foglina di menta tritata e uno spicchietto d'aglio a crudo. Non so quanti piace l'aglio a crudo, scegliete voi la formula di insalata di cetrioli che vi piace. Fine.
0: Beh, direi anche questo un piatto veramente molto semplice. Attenzione, come ha detto Fabio, all'aglio e anche alla menta non esagerare, insomma, perché la menta è un gusto,
1: esatto,
0: forte, insomma.
1: Esatto, sì, lì dipende dal gusto personale. Ti giuro che per 4 persone bastano davvero 4 foglie di menta. Sull'aglio crudo, non lo so, a me personalmente non piace molto, però nella versione greca è così. E attenzione alla cottura del pollo, mi raccomando.
0: Diciamo
1: so che più cuoce più asciutto, ma bisogna, esatto, che sia ben cotto il pollo.
0: Non è una ricetta da primo bacio, come si dice, quindi non fatela se volete cuccare d'estate, insomma, questo è il punto. Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie a Fabio Zago, alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ale, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onde d'Azzurro e andiamo a fare ovviamente appuntamenti, eventi, tutto quello che insomma fa cultura, arte e spettacolo in Italia con Elisabetta Dente. Ben trovata, buon estate.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Allora, partiamo subito dal Lazio.
1: Partiamo da Roma, dove ci attende il Rome Summer Fest, vero e proprio fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena globale, nonché il primo gruppo filippino confermato nella line-up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, le Bini, gruppo di 8 membri tutto al femminile, composto da Aya, Colette, Malloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna e Sheena, si esibiranno per la prima volta in Italia l'1 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cavia di Roma, nell'ambito delle Roma Summer Fest.
0: Torniamo su in Italia, in Lombardia.
1: Da Gardone Riviera, in provincia di Brescia, con il festival Tenere a Mente. Equinozio, dal 4 al 16 settembre, seconda parte del festival Tenere a Mente all'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, a cura di Il Senso e il Suono, ha come grande protagonista Biagio Antonacci.
0: Un altro ovviamente appuntamento lo troviamo in Toscana, Elisabetta.
1: Esattamente a Viareggio, in provincia di Lucca, a Stefania Sandrelli, una delle attrici italiane più apprezzate a livello nazionale e internazionale, nonché regista nel 2009 di Christine Cristina, in occasione del suo 80° compleanno, la città di Viareggio dedica alla mostra evento Stefania 80, ospitata negli spazi di Villa Paolina e visitabile fino al 30 agosto. Organizzata dall'Associazione Teatro di Verzura, l'esposizione presenta locandine originali, fotobuste, manifesti, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla collezione di Alessandro Orsucci, curatore della mostra insieme con il giornalista Umberto Guidi.
0: Chiudiamo con il Veneto,
1: dove ci attende a Verona l'estate teatrale veronese e il festival shakespeariano. Nell'ambito della rassegna Galassie, Stefano Massini, accompagnato dall'orchestra multietnica di Arezzo, è autore e interprete di Romeo e Giulietta in the Wall da William Shakespeare al Teatro Romano l'1 settembre.
0: Grazie alla nostra Elisabetta che tornerà con noi mercoledì prossimo, sempre con Onda d'Azzurro. A presto!

Si chiude la puntata di questo mercoledì 26 agosto. Il tempo veramente vola via. Sapevate che esistono isole dove le auto sono ancora del tutto vietate? Insomma, un ritorno al silenzio e alla natura che rigenera corpo e spirito potrebbe essere l'idea per la prossima vacanza. Perché no? Pensiamoci già da adesso, potremmo risparmiare per esempio sul costo del volo e del viaggio in generale. Per trovare tante notizie utili per organizzare anche le vostre vacanze, visitate il nostro podcast estatissima.it. Siamo presenti anche su Facebook e LinkedIn. Grazie per l'affetto e la partecipazione costante alla nostra diretta. Un abbraccio da tutto il team della vostra Estatissima.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.
4: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
5: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
6: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
7: Non c'è niente da fare.
6: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio, siamo, e inizia a settembre.
7: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
6: Prima della pausa estiva.
7: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
6: Sì.
7: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
6: Ripartiamo. In quarta,
7: assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
6: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni.
7: Dai. Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
6: Enrico, non ce lasciare. Così.
7: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
6: Guarda, sei anche rannuvolato.
7: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
6: nuvoloni neri.
7: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci ho tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
6: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
7: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
6: Eh sì, cioè,
7: ma dietro ogni
6: lavoro.
7: Persona c'è una famiglia,
6: cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
7: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
6: è no.
7: Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia, certo blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
6: No.
7: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca,
6: è vero,
7: cioè voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che per esempio BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei, da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
6: Sì.
7: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
6: ma scherzi,
7: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
6: che concorrono a creare una macchina poi.
7: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato e questo è un dato.
6: Perché hanno un prezzo più abbordabile.
7: Hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
6: Certo.
7: E ne fa il prezzo.
6: Certo.
7: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire. Ma noi, se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
6: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
7: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
6: Certo.
7: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
6: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
7: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
6: Certo.
7: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
6: durano una vita,
7: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
6: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
7: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
6: tutti
7: noi. Si vedono,
6: certo.
7: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis, dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
6: Certo.
7: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
6: questi siti
7: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
6: Comunque buone
7: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
6: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
7: una lettura che serve a renderci consapevoli.
6: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici e contenti.
7: Vissero tutti felici e contenti, non c'è più dai tempi del Covid. È diventato, abbiamo una continua emergenza.
6: È tutta un'emergenza.
7: Sì.
6: Viviamo in emergenza.
7: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama motori e dintorni.
6: Certo.
7: No, era il paradiso dei fiori.
6: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
7: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
6: Già, anche questa cosa è
7: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
6: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato? Ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
7: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
6: e non la trovo,
7: e l'uno non si trova.
6: Vedi, deve essere
7: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
6: Non si trova.
7: No, l'uno non si trova, e mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
6: È vero?
7: Sì, assolutamente.
6: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
7: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova. Però
6: vabbè, dai, Enrico, ritaglialo. No,
7: sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno, infatti, e via. E amen. Va bene.
6: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
7: anche
6: e soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
7: Con piacere.
6: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
7: Se volete dubbi, perplessità,
6: scriveteci.
7: Noi rispondiamo anche dalle vacanze.
6: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
7: Saluti a tutti.
5: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
4: Radio Fly.
8: Radio Fly.
4: Rewind. Allacciate le cinture. Pronti al decollo? Con Radio Fly.

credi, questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffrire non

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Ngong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare

0: i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai.
0: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
0: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
0: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:02.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, di ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
2: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
1: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì.
2: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
1: Ben ritrovato,
2: sempre
1: sì.
2: Ben ritrovato.
1: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
2: Non
1: quindi.
2: Lo volevo dire,
1: l'ho detto io. Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
2: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
1: No,
2: sai
1: non,
2: che ogni
1: sì,
2: volta.
1: Ogni volta mi è una cosa estemporanea la nascita.
2: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
1: Cioè, io da piccino, scusa, avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
2: tu,
1: no?
2: Sì, sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
1: Senti, a me quando io ho letto metamorfosi, a me io sono andata a parlare a Kafka, te lo ricordi?
2: L'uomo che diventa, la metamorfosi.
1: Sì, che diventa ragno, insomma,
2: sì,
1: quel poro Cristo.
2: Oddio, no. Io, quella metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
1: Allora, va
2: però
1: bene,
2: invece allora. Nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
1: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
2: Certo.
1: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
1: Okay.
2: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale. Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
1: Sì, esatto. Quella che li fa volare.
2: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
1: Che se tu le tocchi che va via la polverina non volano più.
2: Esatto.
1: Quindi avrai qualcosa.
2: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
1: Sono quelle farfallone grosse
2: fino agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
1: Qui mancherebbe l'uovo.
2: Manca l'uovo, immagine. Perché è minuscolo. Sì.
1: No,
2: che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
1: Quanto tempo impiega a fare questa trasformazione?
2: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
1: E ora? In tre ore.
2: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
1: Fanno la trasformazione in volo. Mia, ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
2: Che non fa proprio un rimpastone, è quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
1: Ma l'avranno studiata, io
2: cioè,
1: penso.
2: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti, cioè si crea un animale completamente diverso. Pensa che la crisalide la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
1: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
2: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
1: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo.
2: Se muore il bruco la farfalla.
1: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
2: tantissimo,
1: dove vuoi andare a parare?
2: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
1: E che c'è?
2: Le rane.
1: Le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
2: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
1: Ecco, l'avevo visto il girino.
2: Sì.
1: È vero, i famosi girini, quegli animalini che assomigliano anche a qualcosa.
2: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
1: Sì,
2: infatti
1: ha la coda,
2: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
1: C'è un girino con le zampe?
2: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo, perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume. Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mia, da dove parte l'input?
1: Sarai qualche giorno della primavera, no?
2: No, no, dalla tiroide.
1: Cosa?
2: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
1: Mamma mia.
2: Praticamente è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
1: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
2: non li mangiano.
1: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
2: No,
1: i rosponi sono prima girini?
2: Sì, certo.
1: Insomma, interessante anche questo.
2: Te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
1: Sì, infatti.
2: Incredibile.
1: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
2: Simpatici, vero?
1: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
2: Verissimo.
1: Io sapevo anche
2: questa,
1: quindi figurati.
2: Vero.
1: Va bene. E dove andiamo adesso?
2: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
1: Cioè?
2: Siamo sempre nella classe degli insetti.
1: Sì.
2: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
1: La libellula?
2: Sì. Perché la libellula...
1: Eccola qua.
2: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
1: immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora chi la può vedere, no?
2: Sì.
1: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci faceva questa libellula.
2: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
1: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà uno stato un bruco anche
2: nasce
1: lei?
2: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive sott'acqua. Sì, sott'acqua.
1: Come le zanzare.
2: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
1: Lo vedi che c'è Parini?
2: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
2: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche lei?
2: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta la tiroide. Mi dà tanto questa tiroide.
2: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre, e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà
2: già
1: le ali, chissà come le avrà spiegate.
2: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
2: Se la mangia,
1: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
2: È vero, cioè, è vero.
1: Il mondo
2: è vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
2: sì, va. E invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
2: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: Che fa?
2: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
2: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo, cammina
2: di lato,
1: c'è, cioè, sì, anche lui, Polino, sì, insomma.
2: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
1: Infatti.
2: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
2: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Però, insomma,
2: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, è quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
2: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
2: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
2: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
2: Eh no, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
2: esatto.
1: Fammi capire, cioè.
2: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
1: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
2: Allora, l'ultimo animaletto.
1: Questo
2: è
1: non si trasforma
2: un
1: per
2: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti, questo te lo metto qui, guarda, questo.
2: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte.
2: Sì.
1: Chiama così.
2: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
2: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
2: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
1: Okay.
2: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: È sì. Chiaro.
2: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
2: Lui è indeciso.
1: Non
2: sì.
1: si sa cosa. Lui prende sta, quasi tutti.
2: Sta
1: quindi.
2: Corteggiando e arrabbiando
1: sì, cioè,
2: e proprio, termoregolando.
1: Vabbè.
2: Per oppure l'occhi... davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
2: Sì,
1: vabbè.
2: vero.
1: Va bene, senti però, insomma questi come siamo gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
2: No.
1: Animali da metamorfosi,
2: sì.
1: No, niente,
2: sì.
1: No.
2: Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
2: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
1: sì,
2: in
1: sì,
2: natura?
1: Assolutamente. Cioè, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando
2: girino,
1: cresciamo...
2: Cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, sì, è vero, sì, sì.
2: Veramente.
1: Vabbè, ok.
2: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
1: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti è eccezionale.
2: Capito.
1: Cioè, come erano le farfalle?
2: Monarca.
1: Ecco, se proprio... fate bene se monarca, perché insomma va bene. Allora grazie Valentina di
2: grazie
1: questo volo
2: Giuseppe.
1: Che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi metto
2: quando uscirai da qui. Che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
2: sarai colorato come me.
1: Sì, vabbè. Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai insomma,
2: anche farfalla Cicova ormai.
1: Sì, ormai tutto Cicova.
2: Ciao
1: Vale, ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come
1: ben
2: stai?
1: Ben ritrovato.
2: Alla semana loca, no, com'era?
1: La semana loca. Ma vedi, sono... oppure Crazy Week.
2: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
1: La semaine de folie, chi più ne ha più ne metta.
2: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
1: Tutto bene.
2: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
1: iniziamo
2: settimana?
1: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
2: Il recappone?
1: Anche... Sì, un riassunto.
2: Cos'è?
1: Riassuntone.
2: La regina gallina, che è?
1: No, quella è cappone.
2: No, perché un re cappone avrà problemi con la regina gallina, secondo me, però.
1: No, non c'entra niente.
2: Beh,
1: comunque,
2: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
1: No, chi erano?
2: I galli.
1: Ah, i galli.
2: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
1: No.
2: Sì, è vero, i capponi erano così.
1: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
2: vai,
1: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce e lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
2: che
1: dopo
2: spettacolo.
1: Un presunto tradimento.
2: Ma ti rendi conto? Questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, ascolta, io invece ti porto a Sorrento.
1: Sì, okay.
2: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
1: Sì,
2: no?
1: Faceva pubblicità,
2: ma
1: dai.
2: No, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
1: sì, sì.
2: E dice volevo solo fare una passeggiata.
1: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
2: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
1: può darsi.
2: Era senza assicurazione,
1: sì.
2: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
1: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
2: Ma pensate,
1: sì,
2: allora,
1: diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
2: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
1: sì,
2: è pazzesco.
1: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
2: Ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
2: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
1: Esatto.
2: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
1: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
2: ma
1: dell'Italia.
2: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilista.
1: Sì, sì, il salvavita, vai.
2: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
1: Ti dico che è un grandissimo numero.
2: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Ma poi che ci fai?
2: E che ce lo mangi?
1: Certo,
2: è buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili.
1: Mamma mia, pensa
2: sì,
1: un po',
2: sì,
1: chissà come li nascondi tutte
2: ma
1: queste
2: secondo
1: barrette.
2: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete,
1: ecco,
2: so.
1: Troveremo la risposta. Bene,
2: vabbè.
1: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
2: Sì.
1: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
2: E quindi dai, sono andati dentro.
1: Sì, sì, sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
2: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
1: Penso proprio di sì. Vabbè.
2: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
1: Sì.
2: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una 70enne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
1: Mamma,
2: quindi
1: neanche i robot.
2: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo la guardava.
1: Certo.
2: E insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dire no, uno stalker proprio, uno stalker.
1: stalker
2: chissà, insomma,
1: robotico.
2: Sai che in Cina sono avanti, però.
1: Anche in questo.
2: Anche
1: sono
2: in questo,
1: avanti.
2: Sì.
1: Va bene. E allora. Parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
2: per la terza volta.
1: Per la terza volta. Quindi
2: ormai
1: sono 12 anni.
2: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
1: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
2: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
1: Esattamente.
2: Vabbè.
1: E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
2: Che?
1: In abito talare.
2: Talare.
1: Praticamente si traveste da prete. Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
2: Addirittura no, ma non si può.
1: Sì.
2: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
1: Ti prende un colpo.
2: Dice, che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
1: Sì.
2: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice, che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
1: Perché
2: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
1: No,
2: quindi
1: pensate, mamma mia.
2: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba che costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinte lenzuoli.
1: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
2: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
1: Sì, cosa sta succedendo?
2: Cioè, ti svegli domattina verde.
1: Mamma
2: che colore
1: mia.
2: Ce l'hai le lenzuole?
1: No,
2: tu?
1: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
2: Quindi al limite diventi un fantasmino.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, vai.
1: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
2: Addirittura.
1: Esattamente.
2: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
1: Praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
2: come coinvolte?
1: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma è pericolosissimo.
2: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì, attenzione insomma quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
1: Dentro la Barbie.
2: Beh, dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
1: sì,
2: hanno, offrono diciamo così riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Portland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno pensato, hanno ricevuto una chiamata molto particolare, una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
1: sì, ecco, certo,
2: qualcuno l'ha preso.
1: Bene.
2: Insomma, lui e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
1: Ecco.
2: E invece hanno dovuto smontare mezza macchina,
1: per
2: hanno
1: carità,
2: provato con tutto, con gli urli, con cioè ne hanno provato di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
2: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
1: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
2: E la miseria,
1: sì,
2: senti bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
2: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
2: Bello, sì, insomma, è molto
1: essere
2: interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
1: No.
2: Vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, signore italiano,
1: okay,
2: ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
2: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi
1: bene,
2: chiaramente insomma, dice all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto per una fortuna, insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai, quindi comunque al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano, insomma,
1: niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
2: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' ecco scalpore durante tutte questa settimana.
2: Che è successo?
1: Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
2: Che è successo? Racconta.
1: Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
2: Bene.
1: Cosa fa?
2: Ah, l'uomo lo regala, vince la fidanzata.
1: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
2: Adesso ne va. Ma come?
1: Scappa e lo lascia lì.
2: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
2: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
2: Ma visto che siamo fidanzati,
1: bravo,
2: qualcosina,
1: concordo con te.
2: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè,
1: esatto, no, lei proprio ha preso e scappata, vabbè.
2: Va bene, però
1: forte.
2: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda,
2: diciamo, gli sta fermo.
1: Magari,
2: perché,
1: ma niente.
2: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
2: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Ok.
2: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavelli in Brasile,
1: okay,
2: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, qualcosa. Per qualche punto, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
1: Poteva
2: però
1: finire
2: peggio. I cani sono scomparsi. E ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dici, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi. Caso di
1: perforare. Sì, sì, sì.
2: Ecco qua è questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recapone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
2: La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe l'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani. Mentre la Farnesina prosegue le verifiche, elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso

0: percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le quattro fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Faxi John.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, one non-mover, three records going up, and five records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Situation di Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, The All American Rejects. Get this.

Get this, the All-American Rejects, 9 le settimane in classifica, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 perde un posto Caroline Rose,

0: Mother, 7 settimane in classifica, dalla 6ª all'8ª posizione, 2 posti in meno. Top 10 It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, l'unica new entry della settimana. Block Party, We Can't Be Friends.
1: New entry.
0: New entry.

I think of him, it's a sadness that I feel.

cancel me, I'm tired, fat dog. 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, stabilità, Jack White, Dollar Bill.

Già quite stabile questa settimana al numero 5 e al numero 4 tre posti in più per Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Z Street, Queens of the Stone Age. Due settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Top 10 Rock. Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

Vicious in Tennessee, Cage the Elephant. 6 settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione, 2 posti in meno. E al numero 2 avanza di 2 posti Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

0: Trivia Bilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, The All American Rejects, Get This. Al numero 9, Caroline Rose, Yippie Piao. Al numero 8, Mother, My Love. Al numero 7, la new entry della settimana, Block Party, We Can't Be Friends. Al numero 6, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Stabile al numero 5, Jack White con Dollar Bill. Al numero 4, Queens of the Stone Age, Easy Street. In terza posizione, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Angus and Julia Stone con Celestial Bodies. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The Strokes, Lonely in the Future.
1: Number 1.

0: Winners of the week, The Strokes, Lonely in the Future. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7, Block Party, We Can't Be Friends. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10 Rock.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto

0: Porto di Francoforte in Germania, morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri 5 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: We will now do the introduction to this song called Heart and Soul. Let's do it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, corre!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, hey Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Accendi la giornata con Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

saremo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 6 minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno ben i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
3: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, ed è corsa contro il tempo. Elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
2: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
4: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Ma non ci siamo fermati qua, questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia per lo sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana.
2: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione Europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Alberto Laso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto per la prima volta in Italia la completa assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. In coppia con Serena Williams, Alcaraz è tornato a giocare nel doppio misto degli US Open. Domani il sorteggio del singolare maschile che lo vede testa di serie dietro a Zverev nel tabellone assente Sinner, out per infortunio. Lorenzo Villanetti.
5: Here we go. Quattro mesi dopo l'ultima partita ufficiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Lo ha fatto nel doppio misto degli US Open insieme a un'altra regina del tennis come Serena Williams. Prima il successo agli ottavi contro Rutliff e Glasspool, poi il KO nei quarti rimediato dalla coppia Cobolli-Bencic che tornano in campo stanotte contro Svitolina e Monfils. Set utili sicuramente a scaldare i motori, aggiustare quel polso che lo ha condannato a un calvario e arrivare pronto al grande appuntamento del singolare maschile. civile in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Sul cemento americano, già orfano di Jannik Sinner out per infortunio, lo spagnolo dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno proprio contro l'Alto Tesino. Nel sorteggio, previsto domani, Alcaraz torna da testa di serie numero 2 dietro al tedesco Sascha Zverev. Insieme a loro una corte nutrita di azzurri, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Passaro, Guerrieri, Cina e Cecchinato invece sono impegnati nei round di qualificazione.
2: La FIGC rompe con Infantino, la Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente della FIFA. Le elezioni sono in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali, fa sapere una nota della Federcalcio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì instabile sul nord-ovest, passa questa perturbazione che porterà piogge e rovesci in intensificazione sulle zone alpine che saranno anche di forte intensità in estensione in giornata alle Alpi Lombarde, entro sera l'Alto Adige, Trentino, Cadore e Carnia. Altrove tempo più soleggiato al centro e al sud, qui avremo punte anche di 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Top 10 album.
11: C'è una classifica, quella dei top 10 album, che adesso dobbiamo scoprire, dobbiamo svelare, dobbiamo far conoscere, perché ogni settimana abbiamo questo vizio di dire un po' quello che accade. Se un album sale, se un album scende, non ci sappiamo tenere questo segreto, noi dobbiamo renderlo pubblico, è una nostra pecca, diciamo così. Però viene anche apprezzata moltissimo questa nostra pecca, meno male che c'è qualcuno che la applaude. Io sono Dylan, la Top Ten Album è davanti a me, un album, una canzone, la combinazione perfetta per ascoltarla, per viverla, e quindi partiamo da chi ci lascia, se c'è qualche album che non incroceremo in questo aggiornamento. Sì, non incroceremo il nuovo dei Muse, The Wow Signal, per cui ci sarà una nuova entrata. 3 album stabili, 3 album che salgono e 3 album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10, cosa succede? Che c'è il nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, che perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Ascoltiamo Good Reason.

0: Beatles, che ha aperto i tour di Olivia Rodrigo e Taylor Swift, una musica che spazia tra pop, bedroom pop, folk pop ed esplora temi come la crescita emotiva e anche le relazioni complesse. Daughter from Hell di Gracie Abrams, nella top 10 album in decima posizione, perde 2 posti. Saliamo in nona posizione, stabile come 7 giorni fa, ultimo con l'album Il giorno che aspettavo, ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Piano piano sta collezionando settimane dopo settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album, anche ultimo con il suo Il giorno che aspettavo, in nona posizione. In questo aggiornamento si sale in ottava posizione, perde un posto Mediterraneo, l'album di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: ci sono dentro, oltre alle 16 tracce originali dentro l'album di Brescia Mediterraneo, anche alcuni inediti come Introvabile e Serenamente con la featuring di Julie, e poi c'è questa Da Dio, che fino a questo momento rappresenta la riedizione, la ripubblicazione del suo album Mediterraneo. Nella Top 10 Album questa settimana in ottava posizione.
1: Top 10 Album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te. Top 10 Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan, la Top 10 Album è quella che stiamo ascoltando, è quella che stiamo aggiornando, una classifica fatta di album, non fosse altro perché il titolo è proprio album, il nome stesso, diciamo il contenuto della classifica stessa è nel nome della classifica, ma ci sono canzoni che però potrebbero cambiare, ad esempio se c'è un nuovo singolo da un album noi cerchiamo di farvelo ascoltare. In settima posizione incrociamo la prima new entry della settimana, prima ed unica new entry della settimana, ma si tratta di una re-entry, è quella di Bad Bunny, dell'artista Bad Bunny, l'album è Un Verano Sin Ti, e da questo ascoltiamo TT Me Preguntò.
2: New entry.

Album questo di Bad Bunny del 2022 ed è uno degli album più longevi e influenti dello streaming globale. Il suo recente rientro nella classifica FIMI è legato anche all'ondata di ascolti generata dal caso mediatico del concerto di Milano del 18 luglio scorso, interrotto poi cancellato a causa della violenta grandinata che ha colpito l'ippodromo La Maura, e durante l'evento c'è stato così un nubifragio con pioggia intensa, vento e grandine che ha costretto gli organizzatori a sospendere lo show e ad evacuare circa 80.000 spettatori. E anche per questo uno dei suoi album precedenti, Un Verano Sinti, è tornato in classifica, in questo caso nella Top Ten Album. Bad Bunny in sesta posizione, quindi saliamo di un posto, perché andiamo avanti di un posto per un posto, ecco, è molto graduale la nostra ascesa verso la posizione numero uno. In sesta posizione c'è l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take Six.

0: dall'album Vangelo nella top 10 album in sesta posizione questa settimana. Si sale in quinta, siamo a metà classifica, in quinta posizione c'è sempre lui, c'è sempre Olly con l'album Tutta Vita Sempre. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tutta vita sempre di Olly in quinta posizione nella top ten album, si sale in quarta, perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa a Petal, l'album di Ariana Grande, Hey Daddy, I Made You Love Me.

0: Forgotten Album, il nuovo album di Ariana Grande Petal da 3 settimane, è riuscita a raggiungere anche la posizione numero 1 la scorsa settimana e questa è in 4ª posizione, quindi perde 3 posti il suo album Petal, da cui abbiamo ascoltato Hey Dad, I Met You Love Me.
1: Top 10 album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 album. Di nuovo in classifica per l'ultima volta prima dei miei saluti, almeno per questo aggiornamento, poi tornerò la prossima settimana. C'è un podio da scoprire, quindi partiamo dalla posizione numero 3, guadagna 1 posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

sale nonostante le molte settimane di permanenza in classifica. L'album di Geolier continua a salire, questa settimana sale di un posto. Abbiamo ascoltato Autorità, si sale in seconda posizione ancora Bad Bunny con l'album più recente. Bad Bunny con Devi Tirar Más Fotos, ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: uno più un posto guadagno un posto rispetto a 7 giorni fa. Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny con Weltita featuring Chewy, la traccia che fino a questo momento è la novità. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa o chi rioccupa, ecco, così ho anche anticipato chi è l'artista che occupa questa settimana la posizione numero 1, chi la rioccupa. Posizione numero 10, perde 2 posti e da 3 settimane in classifica Gracie Abrams con Daughter from Hell. In 9ª posizione stabile come 7 giorni fa l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. In 8ª posizione perde 1 posto e da 12 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In 7ª posizione l'unica new entry della settimana, nonché rientri, Un verano sin ti di Bad Bunny. In 6ª posizione stabile da 20 settimane in classifica Vangelo, l'album di Shiva. In 5ª posizione stabile da 62 settimane in classifica Olly con Tutta vita sempre. In 4ª posizione meno 3, perde 3 posti da 3 settimane nella top 10 album Petal di Ariana Grande. Podio alla posizione numero 3 più 1, guadagna 1 posto da 32 settimane in classifica Geolier con Tutto è possibile. In 2ª posizione l'album più recente di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos, guadagna 1 posto e di nuovo alla posizione numero 1 riguadagna la prima piazza Anna con l'album Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number 1.

0: Album.
1: White Girl Wasted, un titolo che così affonda le radici e strizza l'occhio ad uno slang americano che indica uno stato di ubriachezza totale e spensierata, poi trasformato da Anna in un inno alla libertà, al divertimento e anche all'energia notturna. White Girl Wasted, la canzone del nuovo album di Anna, Million Dollar Babe, che questa settimana rioccupa la posizione più alta della Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi dedicheremo il nostro spazio ai bonsai. Questo termine giapponese deriva dalla lingua cinese punsai, che significa pianta coltivata da sola in un contenitore al di fuori del suo contesto naturale. La tecnica del bonsai prevede la miniaturizzazione dell'albero attraverso potature progressive dei germogli e la costrizione dell'apparato radicale in un vaso di dimensioni ridotte. I primi bonsai furono coltivati nel VI secolo d.C. dai popoli nomadi mongoli che dominavano la Cina. Facevano crescere le piante medicinali nei vasi per poterli poi trasportare durante le migrazioni. La pratica di miniaturizzazione però è probabilmente più antica e risale a circa 2000 anni fa. Veniva chiamata painting e consisteva nel comporre paesaggi con miniature di monti, fiumi ed alberi. Il bonsai più antico mai ritrovato infatti è stato rinvenuto in una tomba risalente a 3000 anni fa. La coltivazione dei bonsai come vera e propria arte fu sviluppata intorno al 700 dai monaci buddisti cinesi che applicavano ai mini alberi i principi della loro filosofia, cioè l'uomo doveva ridurre alla sua capacità di visione ciò che lo circondava, quindi doveva miniaturizzare non solo l'albero ma anche il paesaggio sul quale cresceva. Altre scuole di pensiero invece vedevano nei tronchi contorti e nati su una pietra la nascita della vita nonostante le avversità. Tronchi e rami potevano essere anche piegati per creare ideogrammi e numeri magici. Secondo una leggenda, la nascita dell'arte del bonsai risale al periodo Han, che va dal 206 a.C. al 220 d.C. e a iniziarla sarebbe stato un uomo dotato del potere di miniaturizzare i paesaggi. La prima testimonianza certa, però, si ritrova in un dipinto rinvenuto nella tomba di un nobile della dinastia Tang, morto nel 705 d.C. In questa tomba sono raffigurati due uomini che portano un contenitore con un piccolo albero, appunto. Nel periodo successivo, si parla del periodo intorno al 1000, si diffusero poi composizioni di paesaggi con pietre e figure chiamate Punguan o Bonkei. Il modo di coltivare gli alberi si differenziò in varie scuole a seconda delle dimensioni degli alberi stessi, delle varietà utilizzate, delle forme poi che venivano fatte assumere ai vegetali. I bonsai arrivarono successivamente in Giappone nel periodo Heian, che va dal 794 al 1185 d.C. e probabilmente furono dei monaci buddisti a importarli nel paese. Qui gli alberi in miniatura presero appunto il nome che tutti quanti conoscono di bonsai e all'inizio del 1800 sorsero le prime scuole di arte bonsai che codificarono degli stili, delle regole e delle misure ben precise. I grandi maestri provenivano da famiglie come i Kato, i Murata e i Nakamura. E in Europa i bonsai si iniziarono invece a diffondere a partire dalla fine del secolo passato come curiosità esotiche presentate alle varie esposizioni universali. E con queste curiosità relative ai bonsai io vi lascio a domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Vola.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno ben i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
3: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti. Salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo. Elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
2: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting

0: di Rimini. Sentiamo.
1: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Ma non ci siamo fermati qua, questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia per lo sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana.
0: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Alberto Laso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto per la prima volta in Italia la completa assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. In coppia con Serena Williams, Alcaraz è tornato a giocare nel doppio misto degli US Open. Domani il sorteggio del singolare maschile, che lo vede testa di serie dietro a Zverev nel tabellone assente Sinner, out per infortunio. Lorenzo Villanetti.
2: Here we go. 4 mesi dopo l'ultima partita ufficiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Lo ha fatto nel doppio misto degli US Open insieme a un'altra regina del tennis come Serena Williams. Prima il successo agli ottavi contro Rutliff e Glasspool, poi il KO nei quarti rimediato dalla coppia Cobolli-Bencic che tornano in campo stanotte contro Svitolina e Monfils. Set utili sicuramente a scaldare i motori, aggiustare quel polso che lo ha condannato a un calvario e arrivare pronto al grande appuntamento del singolare maschile in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Sul cemento americano, già orfano di Jannik Sinner, out per infortunio, lo spagnolo dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno proprio contro l'altoatesino. Nel sorteggio, previsto domani, Alcaraz torna da testa di serie numero 2 dietro al tedesco Sasha Zverev. Insieme a loro una corte nutrita di azzurri, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Passaro, Guerrieri, Cina e Cecchinato invece sono impegnati nei round di qualificazione.
0: La FIGC rompe con Infantino. La Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente della FIFA. Le elezioni sono in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali, fa sapere una nota della Federcalcio. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
2: Prova, prova, eccolo qua. Vai. Non ti preoccupare.
3: Che lui va, lasciamolo lì.
2: Vai.
3: Che lui va.
2: Allora, ricordati che devi.
4: Ok? Bevo un goccio d'acqua. Sarebbe carino a un certo punto mettere anche che se riusciamo a bere.
3: Scusami, dal jingle alla base va da sé.
4: Sì, sì.
3: Ok. Solo il primo brano devo andare.
4: Oh. Sì, esatto.
3: Va bene.
4: Io c'ho anche il microfono di scorta. Mi manca un tavolino. Peccato. Lo vedi questo microfono qui? No? No, vabbè, dai, lo vedi. Tanto funziona questo. Allora. Sì, va bene. Allora, guarda che cosa ti combino, io volendo.
3: Ascolta, metti quella stufa un po' più al centro.
4: Guarda qua. Guarda, Vale, cosa ti combino io, volendo. Guarda.
3: Mio, che mi fa. No, no, dai, non mi fa sti scherzi, mi hai tolto tutto.
4: No.
3: Ascolta, metti la stufa.
4: Beh, veramente la stufa sarebbe al centro.
3: No,
4: sono io che mi devo mettere più là.
3: Però dopo un 6 e mezzo.
4: Che non importa, no.
3: Oh, poco.
4: Aspetta, tanto devo girare leggermente così. Ora, mi fai emozionare, c'è la Cristina, faccio le figuracce, no? Ecco.
5: Beh, io sono in delle condizioni, quindi
4: assolutamente sì. Sei nelle condizioni.
5: C'ho una
4: aspetta,
5: faccia,
4: fammi vedere quanto manca. 2:30 si parte,
5: Quella la stazione.
4: Metti quello. Metti Cristi. Sì. Allora, rimuovi quello.
3: Rimuovo tutto.
4: Fermali. Sì, dopodiché come metti, te lo ricordi, vero? Come metti.
3: Che devo fare?
4: Oh? Niente, devi semplicemente dare il. Come si chiama?
3: Inizio la diretta.
4: Brava, esatto. E metti quella. La prima voce.
3: La prima voce?
4: Sì, vabbè, ora non l'ho capito io.
3: Che è la prima voce, Giuseppe?
4: La prima barra. La prima barra di Aster, vedi, quella lì, Gloria. Il primo, sì, ma devi battere.
3: Cioè, quando dice.
4: Quando inizia a esserci, quando tra 1:44,
3: ah, okay.
4: Intanto inizia a far partire la diretta. Vai, inizia la diretta, perfetto, lo facciamo un pochino andare intanto.
3: Ok, poi. Qui, quando praticamente.
4: Tra 1:30,
3: sì.
4: Vedi? Tra 1:30. Si va e premi il testo, bravo.
3: E dice anche questa sera con?
4: No, questa sera con lo mette sull'RDS. Te a quel punto lì quello non lo devi più guardare.
3: Ok, quando inizio a parlare ti metto.
4: Sì, esatto.
3: Va bene.
4: Ok?
3: Ok.
4: Quando vedi che pisticchio qui, metti lei,
3: Te sei testimone di quante me ne ha chieste.
5: Sì, sì.
3: Dicendo solo che.
4: 40 secondi.
3: Concentrati. Quando è a zero premo la barra, giusto?
4: Sì, sì, esatto.
3: Okay. E poi metto te.
4: Brava.
3: Te parla quando ti vedi,
4: Ricorda all'inizio metti me e poi tutti e due.
3: Certo. Tranquillo.
4: È solo all'inizio che devo partire un po' così.
3: Stai tranquillo. 6 secondi.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Sono passati un po' di mesi da quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione di questa sera con e siamo tornati qua in diretta dai nostri studi, studi un po' rivisitati, ancora da rivisitare, ma era occasione per chiudere l'anno e migliore occasione di questa non potevamo farla. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che io vi voglio, aspetto a presentarvi. Un'amica di Radio Fly che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, è già stata qui con noi, però avevamo promesso tanto tempo fa, insomma tanto tempo fa, quando l'abbiamo conosciuta, di portarla qua nel nostro palchetto. Perché? Perché vi dico subito, è un grande personaggio, una grande, è una modella, è un'imprenditrice, è una donna che sa il fatto suo, ma noi vorremmo scoprire chi c'è realmente dietro queste sue vesti. E allora do la buonasera, la benvenuta qui con noi a Cristina Rotellini. Ciao Cristina, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Cristina Rotellini, che piacere averti qua.
1: Piacere mio, peraltro abbiamo una vista direi spettacolare, è vero, sulla nostra città.
0: Beh,
1: sì.
0: Pensa che Arezzo forse un pochino ti ha adottato. Che
1: sì, dici? Sì, è la mia città di adozione, assolutamente.
0: Allora, è doveroso dire una cosa, stasera abbiamo una grande regista, tu credi che le donne, insomma, poi lo scopriremo, no? Le donne
1: sì.
0: Siete molto importanti voi.
1: Sì, assolutamente.
0: Siete da tutte le parti.
1: Assolutamente.
0: E perché dico questo? Perché chi è la regista stasera? È la nostra carissima Valentina.
1: Ciao Valentina, grazie
0: a cui diamo
1: della pazienza.
0: Veramente. Ecco, questa sera è Valentina, che voi conoscete per insomma il mondo degli animali, della natura, insomma ci ha fatto conoscere i gatti neri, i falchi, le quaglie, tutto, ma insomma è un amante di animali a tutto tondo.
1: Spettacolare.
0: Allora, senti, 112esima puntata questa è. Noi ci siamo fermati alla 111esima tempo fa e poi 112esima puntata.
1: Numero interessante, numero. Se va male va.
0: Vabbè,
1: male.
0: 113
1: chiamiamo le esatto, no, sappiamo sì. Già chi dobbiamo chiamare.
0: E vabbè, e vabbè. Allora, 112esima puntata e non so, l'hai mai vista questa trasmissione?
1: Sì, ho visto qualche puntata. Infatti sono un po' emozionata perché finora abbiamo sempre parlato di lavoro, mi hai chiamata appunto per condividere il mio percorso professionale.
0: E lo diremo anche in fondo che lo condivideremo.
1: Sì,
0: anche.
1: Certo, però questa sera ho capito che parliamo un po' più della persona e quindi dai.
0: Però una delle regole che c'erano qui in questa trasmissione, nella 111esima puntata, ma ovviamente adesso è la 112esima, era una domanda di rito che poteva sembrare stucchevole, Cristina, ma in realtà non lo è. È una domanda: se tu fossi un personaggio politico.
1: No.
0: Sicura?
1: Sicurissima. Cioè, proprio... Sono tante cose, ma non un personaggio politico.
0: Ti appassiona la politica?
1: Onestamente no, devo dire ad oggi...
0: Non sei particolarmente...
1: Ma non perché non mi appassioni, ma perché direi che... Ne ho rispetto e ci dedico molto tempo, vuol dire troppo poco tempo, dedico molto
0: però
1: tempo,
0: diciamo,
1: ad altre cose,
0: sì, esatto.
1: E quindi, sì, no, scusate, che ho sentito una voce, ho sentito il mio eco e quindi non sono abituata, abbi pazienza, mi sono emozionata.
0: Devi capire che la prima trasmissione che rifacciamo dopo un po' di tempo dobbiamo aggiustare il taglio.
1: Sì, no, ho detto che cosa ho rotto subito, la mia prima pensiero è cosa ho toccato, cosa
0: va bene,
1: ho schiacciato,
0: comunque,
1: cosa ho rotto.
0: Comunque noi siamo contenti che tu non sia una politica, va bene?
1: No, assolutamente.
0: Allora, la trasmissione, se lo ricordate cari amici, era quella che attraverso la musica, attraverso dei brani che tu hai scelto, iniziavamo a raccontare la tua storia. Allora, noi abbiamo le spalle Arezzo, ma invece andiamo da un'altra parte.
1: Sì.
0: Andiamo in un paese che sicuramente Valentina ci ha raccontato qualche volta. Andiamo a Gallina.
1: Esatto, andiamo a Gallina.
0: Ecco.
1: Cuore della Val d'Orcia, 43° parallelo. Queste sono le coordinate esatte. È il paesino, la frazione dove io sono cresciuta, sono nata a Siena e sono cresciuta in questo, lo chiamerei universo, no? Piccolo mondo, perché più conosco il mondo oggi e più quello veramente è un po' una parte di paradiso. Perché
0: sei nata in una casa di paese piccolino, ma comunque in periferia, campagna.
1: È piena campagna. Chi non c'è mai stato è piena campagna, cuore della Val d'Orcia.
0: Tanto è uno dei posti più pittoreschi della,
1: sì,
0: della serie.
1: E lì, secondo me, nel posto dove sono nata io, si respira ancora la vera Val d'Orcia, perché è un posto meraviglioso, abbiamo tanti paesi famosi nel mondo, però diciamo che oggi forse soffrono un po' un problema di turismo eccessivo, senza voler far diciamo né politica né polemica, però appunto essendo molto conosciuti. Questo invece è un paesino che ha mantenuto, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dei paesi piccoli di campagna e nello specifico della Val d'Orcia, cioè persone che lavorano la terra, persone che vivono allo stretto contatto con la natura e che hanno anche un rispetto e una visione ancora delle cose antica e molto legata appunto alla terra e ai valori
0: della terra. Noi abbiamo una foto tu da piccolina, vediamo se Valentina ci mette questa foto. E eccola.
1: Ah, sì, sì, sì, sì. Questa
0: è la foto.
1: Sì, mi riconosco, ma devo dire una cosa e mia mamma sarà contenta che la dico: io non amavo farmi fare le foto.
0: Così
1: pensa
0: mamma,
1: ora che
0: tua mamma?
1: Lucia.
0: Lucia, la salutiamo ovviamente.
1: Ciao mamma, ci vediamo presto, spero.
0: Allora
1: qui... qui ero Miss Sorriso Gallina, no, scherzo. Però
0: là, sì,
1: sì, sì, sì.
0: Era Miss Sorriso Gallina. Senti, il papà, il babbo, noi si dice babba, gallina come si dice?
1: Babbo, certo, siamo super toscanissimi, babbo. Il mio babbo. Mio babbo si chiama Enzo.
0: Enzo
1: e Lucia.
0: Li salutiamo.
1: Ciao.
0: Allora, vediamo un po' com'è. Tu oggi sei una modella affermata, insomma, un'imprenditrice.
1: Sì, diciamo, ho avuto le mie soddisfazioni.
0: Mettiamole da una parte.
1: Via.
0: Via. Ecco, partiamo proprio da Gallina. Una ragazza.
1: Sì.
0: Quando è che innanzitutto hai iniziato a così percepire dov'è che eri nato questo paesino, questo comunque immerso nella campagna senese? Che insomma. Oggi molti invidiano, però
1: sì,
0: forse non so se da piccini come si vive una cosa del genere.
1: Allora, da bambini in modo meraviglioso, ovviamente, perché avevo tanto spazio per giocare, un giardino grande, una casa grande che ha costruito il mio nonno materno, e quindi bellissimo, perché tanta libertà, animali domestici. Ho avuto una papera domestica che si chiamava Gigliola, che mi seguiva come un gatto.
0: Allora, una papera domestica, questa
1: assolutamente sì. Non ho documentazione fotografica di questo perché tante cose ce l'ha la mia mamma e io non sono potuta tornare in quest'ultimo periodo, però sì, era un mondo fiabesco perché c'era tante esperienze da vivere. Ovviamente poi entrando nell'adolescenza, sai, si vive un po' i momenti che viviamo tutti, abbiamo voglia di stare in gruppo, di stare vicino alle feste, dove c'è festa. Sicuramente è un luogo che ti insegna a farti bastare le cose, questo lo
0: un
1: posso
0: luogo
1: dire.
0: Ti insegna a farti bastare le cose, beh,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: significa godi del poco, cioè ti accontenti quello che hai, il tuo mondo è quello,
1: sì,
0: che hai.
1: E non so se usare la parola accontentarsi, nel senso che vivi pienamente tutto ciò che hai, che è quello che oggi non facciamo più e abbiamo dovuto infatti inventarci la mindfulness, no? Tutte queste scienze più moderno, comunque, di cui abbiamo fatto la scoperta recentemente, perché non viviamo il momento. Ecco, in luoghi come quello vivi molto il momento, sei molto a contatto con te stessa, con le persone della tua vita intorno a te, con l'ambiente, e secondo me ti insegna veramente a fare di niente virtù, cioè impari a trovare risorse ovunque, cioè non hai bisogno di stimoli costanti, ecco.
0: Dove andavi a scuola, Gallina?
1: A Castiglion d'Orcia alle elementari e l'asilo, e a San Quirico d'Orcia alle scuole medie, e dopo liceo classico a Montepulciano. E lì ho imparato, ahimè, a alzarmi presto la mattina, che questa è una mia.
0: Sai che una delle cose dell'asilo è sempre quella, cioè, avevate le suore oppure le insegnanti?
1: No, le insegnanti. Avevo un'insegnante meravigliosa.
0: Giovane, giustamente.
1: La maestra Mena, che io ancora mi ricordo all'asilo.
0: La maestra?
1: Mena.
0: Mena, nome.
1: Quelle persone nate per fare le insegnanti, no, di una.
0: Nome Mena, no.
1: Invece no Mena, era di una dolcezza.
0: No,
1: non
0: nome poteva essere anche un nome.
1: No,
0: un po'.
1: No, lei era veramente. Sì, un angelo.
0: Va bene, senti, passava al primo brano che tu ci hai proposto.
1: Sì, sì.
0: Aretha Franklin, Think.
1: Sì, ho scelto Think di Aretha Franklin, che è un brano un po'.
0: Penso.
1: Sì, pensiero,
0: che
1: pensare.
0: Pensi? Che pensi?
1: Pensa, questo è un brano del 1968, ma la curiosità è che è stato poi reinserito nell'album sempre di Aretha Franklin nel 1989, che è l'anno in cui sono nata io. Sì, è andato molto bene, e è un brano, pensa, che io ho scoperto quando andavo a pallavolo, perché io facevo quest'ora, ora e mezza di macchina a Gallina, a Siena, per andare a giocare a pallavolo, perché io sono un ex pallavolista.
0: Quanto sei alta, scusa?
1: No, in realtà non tanto, 1,75 m, che non è tantissimo per la pallavolo, però io ho sempre avuto molta agilità, saltavo molto in alto, infatti ero una centrale, e queste ore in macchina noiosissime io facevo impazzire i miei genitori, perché stavo lì a premere tutti i pulsanti della radio, veramente li mandavo fuori di testa, e sentii per la prima volta questa canzone, che non sapevo il titolo, non sapevo l'artista, facevo le scuole medie, però mi dette una botta di energia pazzesca. E poi dopo andai a vedermi il testo, perché io amo molto andare a vedere il testo delle canzoni, e diceva delle cose veramente, è una canzone ritmata e allegra, ma dice delle cose molto profonde. Lei dice: pensa, lascia andare la tua mente e libera te stesso, che sono delle cose complementari e contrarie, perché quando si pensa troppo in realtà ti incateni. E lei invece il pensiero, no, lo intendeva anche come atto liberatorio e come modo di far correre la mente. Poi vabbè, non lo devo dire io, Aretha Franklin, cantante soul.
0: Sei una che pensa troppo o sei impulsiva?
1: Io sono una che pensa tantissimo e sto imparando a fidarmi un po' di più dell'istinto. Io sono una rimuginatrice seriale.
0: Rimuginatrice seriale, con questo chiedo a Valentina di metterci il primo brano.

0: Insomma, è un ritmo, una cosa che ci porta veramente
1: pazzesca, lei fino alla fine. Poi se uno va a vedere anche sui social, che questo ci aiutano a rivivere anche canzoni che non sono attuali, lei fino alla fine si è esibita nonostante fosse malata con la stessa energia, la stessa carica, veramente in modo pazzesco.
0: Tu che hai, cioè, hai qualcosa di Aretha Franklin secondo te?
1: Magari no,
0: proprio niente.
1: Forse l'entusiasmo.
0: Vabbè,
1: non lo
0: l'entusiasmo.
1: So.
0: E l'entusiasmo che vediamo un po' come questa bambina crescendo ha iniziato forse un po' a prendere il volo. Un'altra tappa del nostro cammino è, però passa sempre tramite la scuola. Senti, nelle elementari ci si ricordava delle suore, delle maestre, quella mi rimane.
1: No, io le voglio tanto bene.
0: Vabbè. Le elementari sono quelle dove si riesce un po', si iniziano ad avere i primi ricordi.
1: Sì.
0: Poi le medie sono le prime amicizie, quelle un pochino più così solidali, i primi fidanzatini, vabbè, questo lasciamo.
1: Le sono arrivata un po' dopo, però.
0: Vabbè. Le superiori poi sì. È un po' il salto, l'uscita dalla famiglia, la preparazione a quello che poi sarà il futuro. Com'è avvenuta questa transizione, questa uscita da gallina?
1: Allora, io come bambina mi ricordo abbastanza introversa. Ero brava a scuola, mi piaceva studiare, soprattutto da subito si vedeva una propensione per le materie letterarie, piaceva
0: quindi
1: tantissimo l'italiano.
0: Non saresti...
1: No, mamma mia, dopo ci arriviamo al liceo, la matematica, no.
0: Sì.
1: Ancora i miei compagni penso si ricordano dei miei disastri, però una cosa che mi è sempre stata riconosciuta, la mia migliore amica tutt'oggi, che siamo conosciute al liceo, mi ha detto: guarda Cristina, tu eri un disastro a matematica, però tu non mancavi mai un compito, perché c'era un po' la moda in classe mia, siccome eravamo al liceo classico, sezione classica, diciamo nessuno era proprio un genio a matematica e tanti quando arrivava il compito stavano a casa a ripassare per poi farsi reinterrogare. Io sapevo che tanto sarebbe andata male comunque e dicevo: vabbè, almeno me lo levo, vado a prendere il mio 2-3. Solo un anno, pensa, ho avuto una professoressa talmente brava che mi ha fatto piacere la matematica, me l'ha fatta capire, e questa, anche questo lo devo dire alla professoressa Cattaneo, che non so se mi sta guardando, sicuramente no, però io
0: magari
1: è stato l'unico anno e l'unico quadrimestre che ho avuto lei, che
0: Cattaneo,
1: io ho avuto
0: 7 e 8,
1: non me lo ricordo,
0: quella non menava, insomma
1: non mi ricordo i nomi, però era talmente brava che quello mi ha dimostrato che quando una persona fa il proprio lavoro con passione riesce veramente a far capire le cose anche a chi è negato, perché io sono abbastanza negata in modo serio. Però il passaggio come è avvenuto, diciamo che sono sempre stata una persona a cui piaceva andare a scuola, ho fatto pochissime assenze anche quando c'era sciopero.
0: Dimmi che hai fatto chiodo qualche volta. Da noi
1: quasi
0: si
1: mai. Quasi
0: Marezzo,
1: mai. Tanto che anche il mio professore di greco, una volta io entrai che ero sola praticamente e quasi quasi mi rimproverò, mi disse: ma perché non sei andata a fare il sciopero?
0: Insomma.
1: No, è che io preferivo, io sempre ho avuto purtroppo il difetto che dovevo fare le cose nelle quali credevo e non perché le facevano tutti gli altri, e questo un po' è stata anche una maledizione, però sì, io ero abbastanza testarda sin da giovane.
0: La prima amichetta che del cuore, amichetta ti sto dicendo,
1: sì, no, allora la mia primissima amica del cuore, e tutt'oggi ci sentiamo ogni tanto, è una ragazza che è originaria del mio stesso paese,
0: Gallina,
1: che si chiama Gloria.
0: Scommetto Gloria che si chiama Gallinese, è una Gloria Gallinese, no?
1: Gloria, vuoi il cognome? Perché per la privacy non vorrei.
0: No, il cognome, come si. È nata Gallina.
1: È una gallinaia.
0: Gallinaia.
1: Sì.
0: I famosi, te lo ricordi? Te l'ho chiesto anche l'altra volta.
1: Sì, ma l'altra volta volevo un po' lanciare, perché c'è stato qualcuno che mi aveva detto: no, non è del tutto corretto. Invece poi ho indagato e siamo ufficialmente gallinai.
0: Gallinai.
1: Sì. È così, vabbè. Che vi piaccia o no.
0: Sì.
1: È stata la mia prima amichetta, è stata Gloria. Abbiamo fatto le medie insieme, poi le superiori ci siamo divise. Ora lei è mamma, e ha realizzato altre cose.
0: Non è piaciuto lo stesso ragazzo?
1: No.
0: Non è mai successo?
1: Non è mai successo e non mi è mai successo con nessuna amica.
0: È vero?
1: Mai. Prima di tutto perché per me è sempre venuta prima l'amicizia, ha sempre avuto un valore molto importante.
0: Ti vede oggi, che dice Gloria?
1: No, con Gloria ogni tanto ci sentiamo, infatti, no, no, eravamo molto amiche ovviamente, ma anche perché, sai, a Gallina non c'erano tante amiche della nostra età, però ci eravamo scelte anche perché eravamo complementari, insomma, di molto diverse di carattere, ma ci completavamo in qualche modo.
0: Sì. Io c'è una foto di sotto che Valentina aveva messo prima, che ti ritrae a te, insomma, in tenera età, no? Che età avevi?
1: Oh, sì.
0: È già alta, secondo me.
1: Sì, però, perché insomma, io sono cresciuta tutto insieme. 11 anni, 11-12 anni avevo.
0: Io avevi visto un gufo? Che avevi visto?
1: No, cioè, come dicevo prima, io non amavo farmi le foto, e pensa poi cosa è diventato il mio lavoro. Però mia mamma mi ha detto: hai dei capelli talmente belli, vanno fotografati. Infatti, dissi: vabbè, fotografiamo questi capelli. E poi vedete oggi, infatti, questi sono i capelli. Sì, e qui ero al mare d'estate.
0: Penso che mai una foto ha reso l'idea di come uno non voleva farsi fotografare. Va bene, andiamo avanti.
1: 60 kg di capelli.
0: Andiamo avanti. Facciamo il salto adesso alle superiori.
1: Sì.
0: Che cosa sei andata a fare? Perché alle medie dice: vabbè, voglio fare la, che ne so, dottoressa. No, che.
1: Allora, io ho sempre avuto le idee chiaramente confuse, dico sempre io, perché mi piaceva fare tante cose. Ho scelto il liceo classico principalmente un po' perché ci andava anche mia sorella, sarò sincera, e ovviamente dalla sorella più piccola ogni tanto c'è questa tendenza, no, a seguire.
0: È più grande.
1: Io sono la sorella minore.
0: L'hai mai presa da tua sorella?
1: Le ho mai prese da mia sorella? Probabilmente sì, ma non mi ricordo. No, ma in modo affettuoso.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: chiaramente, tra sorelle, ma scherzi.
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: Si chiama tua sorella?
1: Francesca.
0: Ti salutiamo,
1: sì.
0: Ovunque tu sia.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì. E le sue figlie anche, Emma e Sofia.
0: Emma e Sofia.
1: Allora.
0: Eri la sorella birichina?
1: Allora, io penso che più che birichina ero un po' appiccicosa. Nel senso che ci corrono 7 anni fra me e lei. Quindi quando lei aveva 14 anni, quindi un adolescente, i giornalini, cioè i primi posteri, avevo 7 anni, quindi due età totalmente proprio che non ci incastrano niente, però ovviamente la guardavo, i trucchi, e quindi forse mi volevo sempre un po' appioppare. Sì, sì, e lei giustamente un po', penso, per sopravvivenza si voleva...
0: Mi ha detto: a me quel tuo fidanzatorino non piace.
1: No, perché eravamo talmente lontane di età.
0: Lontani. Va bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, senti, andiamo al secondo brano. Il secondo brano che, guarda caso, è un artista senese molto particolare. Diciamocelo, insomma, no? Questa grinta, questa voce.
1: L'adoro. Insomma, io dico sempre, una delle cose più belle che ha fatto Siena è lei.
0: Insomma, anche, vabbè, la sua famiglia fa anche, o faceva, i, così si chiamano,
1: i dolci no? Tipici senesi, sì, sì.
0: Esatto, parliamo di Gianna Nannini. Sì. Sei nell'anima, perché questo brano, Cristina?
1: Allora, questo brano identifica un po' un momento, diciamo, per me un po', forse quei momenti di passaggio di cui parlavi prima, no? Un po' particolare, un po' duro anche. Perché io sono sempre stata, diciamo, un carattere tranquillo all'esterno, però poi avevo un po' tutte le mie battaglie interiori, e questa canzone secondo me è universalmente una delle canzoni più belle, che parla di sentimento, che parla di legami, che parla di bisogno di connessione, perché lei a un certo punto dice: sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, che secondo me è una delle dichiarazioni di amore, ma non solo amore fisico, amore sentimentale, proprio di amore universale, più belle da fare, perché dire a una persona sei nell'anima e lì ti lascio, e quindi mi ha un po' consolata, diciamo, nei momenti di solitudine.
0: Mi pare la dedicasse, però non ce l'aveva ancora la figlia lei? Sbaglio questa canzone?
1: Sai che io non me lo sono mai chiesta, vabbè, perché poi io l'ho sempre un po' vissuta autoriferendola a me, no? Sì, perché secondo me Gianna, essendo un'anima rock e anche libera, quando scrive le canzoni, secondo me lo fa anche non avendo qualcosa di preciso in testa. Lei una volta in un'intervista l'ha detto, no? Lei esprime dei sentimenti, esprime delle pulsioni, no? E quindi Gianna Nannini, pazzesca.
0: Ce la aspettiamo.
1: Sì.
0: Vai Valentina, grazie.
1: Grazie Valentina.

0: E beh, un brano avvolgente, Cristina, vero questo? Quante cose che ti porta.
1: Sì, perché poi la musica in qualche modo io l'ho sempre vista come curativa, ma penso non solo io, no? Dirò una banalità. Però la musica ci accompagna nei momenti felici, ma anche in quei momenti, no? Dove abbiamo bisogno di un supporto, di volare via con la mente, anche di rimanere proprio in un sentimento. Quindi questa onestamente è una bella botta. Poi ripeto, senese, quindi me la sento un po' mia Gianna.
0: Quando è che hai iniziato a scoprire il mondo della musica, Cristina? Con chi? Attraverso chi?
1: Allora, io ora faccio ridere un po' anche a caso.
0: Dici.
1: Io prendevo lezioni di pianoforte.
0: Dai, abbiamo scoperto che sei una musicista.
1: No, aspetta. Contro ogni mia volontà, no.
0: Eccola là, come
1: nel
0: le
1: senso
0: foto.
1: Che no, allora, il primo rapporto con la musica io lo devo al mio nonno materno. Il nonno Leo pensa che aveva imparato a suonare la fisarmonica a orecchio senza scuola di musica. Era riuscito a comprarsi una fisarmonica in giovane età. Durante la guerra gliela portano via e lui se la ricompra appena a modo, perché mio nonno è sempre stato una persona, probabilmente da lui ho preso la voglia dell'imprenditorialità, perché lui è sempre stato una persona dai mille lavori, dalle mille capacità. E quindi niente, questa cosa della fisarmonica, lui andava a suonare, pensa, senza, non voleva essere pagato, andava a suonare ai matrimoni, alle feste, lui diceva: mi basta un bicchiere di vino, che mi date qualcosa da mangiare. E suonava veramente bene. Io ancora ritrovo persone che mi dicono: mi ricordo tuo nonno.
0: A orecchio sono.
1: A orecchio. E io avevo una chitarrina da piccolina, iniziai un po' a strimpellare. Però gli dissi: no, non la voglio la chitarra grande, perché mi fa paura. Non chiedetemi perché. E lui mi comprò questa chitarra grande. Dopo voleva, insomma, ha voluto che prendessi lezioni di pianoforte, ma io ero terrorizzata dal maestro.
0: Dai.
1: Io ero terrorizzata dal maestro, povero maestro, e ogni volta che veniva erano urla e pianti, seriamente lo dico, tanto che alla fine i miei genitori per disperazione hanno detto: guardi, grazie, però non mi sembra il caso di continuare.
0: Va bene.
1: Sì. Quindi, e questa è stata la mia carriera nella musica,
0: carriera
1: quindi
0: musicale,
1: direi bella.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: noi siamo
1: successo.
0: Arrivati che hai preso questo liceo scientifico, vero?
1: Classico, no, classico.
0: Ecco. Non ti chiedo il rapporto col latino, perché magari qui già c'è una foto che arriva a 18 anni.
1: Oh,
0: penso che il liceo,
1: 18
0: liceo
1: anni.
0: Cioè, a 18 anni al liceo. Sì,
1: sì, ecco. È l'ultimo anno. Io poi sono di febbraio, quindi ero.
0: Se tanto mi dà tanto, Cristina.
1: Quella era la mia cagnolina, Susanna.
0: Allora ci unirai il rapporto con gli animali. Se tanto mi dà tanto, non hai avuto incarichi di rappresentante d'istituto, cioè hai fatto scioperi?
1: No, perché io ripeto, sono sempre stata una persona un po' particolare in questo, nel senso che da una parte di carattere sono sempre stata introversa, e questa cosa mi è sempre anche un po' stata recriminata in famiglia, nel senso è troppo sensibile, un po' troppo chiusa, un po' troppo timida, anche quando ero più piccola.
0: Sai che ci metti il carico sopra mentre dici queste parole?
1: Sì, perché un po' mi c'è scocciato.
0: Sì,
1: perché
0: magari,
1: sai, questo colgo l'occasione, ovviamente senza, cioè è normale, no? Lo fanno tutti, questo bambino è timido, questa ragazza è un pochino troppo chiusa, non vuole partecipare. Viene confusa con la mancanza di carattere. In realtà il carattere non c'entra niente, né la forza d'animo, né il coraggio, né la determinazione. Quelle sono cose che le persone introverse o sensibili o timide dimostrano in altro modo. Quindi no, non sono mai stata una leader in questo senso, ho sempre preferito portare avanti le mie idee e rispettare molto quelle degli altri, questo me lo riconosco. E questo forse un po' che mi è mancato, perché io non ho mai giudicato, no? Ad esempio, le persone molto sicure di sé non le ho mai giudicate arroganti, quindi mi è un po' pesato nella mia vita che il mio fatto di essere un po' più timida e sensibile di venir giudicata un'insicura o una persona poco capace, quindi no.
0: Quella foto abbiamo visto, erano i tuoi 18 anni.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Cosa
1: sì.
0: Rappresentavano i tuoi 18 anni? I tuoi 18 anni per una ragazza come te? Sognavi la libertà del poter fare.
1: Allora, devo dire una cosa, ancora sì, a livello mentale, a livello pratico ancora, diciamo, ero molto bambina, nel senso non sono i 18 anni di oggi, anche oggi magari i ragazzi avevano più libertà, anche il fatto appunto di essere cresciuta in campagna, no? Quindi una libertà un po' più limitata. Diciamo che quando mi vedo lì mi vedo ancora ragazzina, ecco, probabilmente lo slancio, il salto alla figura di donna è arrivato dopo.
0: Lo dici come anche un leggero velo di tristezza, perché? Perché una ragazzina che magari dopo doveva affrontare le sfide della vita.
1: Perché ancora mi vedevo un po', ma più che fragile, un po', ripeto, forse un po' appesantita da queste etichette e poi un po' spaventata appunto perché di conseguenza avevo paura di non avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare le cose, no? Mi vedevo un po' in balia e quindi sì, mi faccio un po' tenerezza, in realtà ancora mi vedo molto piccina.
0: Insieme a te in quella torta che c'era lì, c'era...
1: proprio sulla torta c'era il cane.
0: C'era il cane.
1: Sì,
0: il
1: sì.
0: Il rapporto con gli animali.
1: Il mio rapporto con gli animali, allora, da piccola ne ero un po' spaventata, da quanto ne so, mi ricordo un po'. Però dopo, diciamo, superato il primo blocco, meraviglioso, quello
0: cane
1: è un cane.
0: Ora anche se lì c'era il cane, però.
1: No, qua tutto.

0: Che studiavano fino all'ultimo e la sera prima della terza prova ero fuori, insomma, uscivo.
1: Adesso ci devi dire con quanto ti sei diplomata, se no scusa.
0: Oddio, 108? 100, non mi ricordo.
1: Un bel traguardo.
0: No, che dico, no, quello è la laurea 108, il diploma 88.
1: Va bene.
0: Nemmeno mi ricordo più.
1: Ti hanno detto potevi fare meglio oppure ti hanno detto brava?
0: No, certo che potevo fare meglio, però per una che era a fare festa fino a 2 ore prima di dare la terza prova. No, Grace Kelly, Mica, è la canzone, era una delle canzoni preferite della mia nonna.
1: Principessa, no, Grace Kelly?
0: Sì, ma la canzone di Mica in questo caso parla di accettazione, di sfumature, di personalità. È una canzone anche questa che inneggia molto all'indipendenza e alla libertà di essere, ma la cosa mi faceva ridere è che mia nonna materna, con la quale io ho vissuto e l'ho vissuta fino alla fine, diciamo,
1: si chiamava la nonna?
0: Silvana, sono stata con lei proprio, se n'è andata negli anni del Covid e io ho vissuto proprio l'ultimo anno stretta.
1: Tanti nostri genitori o nonni sono.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: E lei amava Mica e voleva proprio che gli mettessi Mica Grace Kelly, cioè lo esigeva, cioè c'era il volo. E poi mi sembra una canzone di Eugenio Finardi e Mica. Dico, nonna, ma che ci azzeccano queste tre canzoni insieme?
1: Eugenio Finardi avrebbe cantato
0: Mica Grace Kelly.
1: La radio, no? Eugenio Finardi la radio. Comunque facciamo un saluto a Silvano con questa sia.
0: Silvana, sì, è la mia
1: ascoltiamoci
0: nonna.
1: Ascoltiamoci questo bellissimo brano
0: Dai,
1: di Mica.
0: Tutta tua.

0: E eccoci qua, teniamo in base questo brano, grazie a Valentina. È un brano un po' particolare, devo dire, io non sono molto amante di Mika, però
1: No, ma in realtà non lo seguo nemmeno io, però devo dire che questo brano ai tempi fu rivoluzionario, perché fu il suo primo brano di un enorme successo, e poi dedicato a questa musa ovviamente indimenticabile. E niente, poi mia nonna era fan, quindi a questo punto
0: chissà, deve essere stata simpatica la tua
1: molto nonna. molto un bel personaggio.
0: Hai coperto le cose che magari facevi qualche berichinata, no?
1: Ma devo dire, negli ultimi anni coprivo io le sue, perché mangiava i cioccolatini di nascosto e poi nascondeva

0: le carte nel sottovaso. Quando andavamo a innaffiare il sottovaso salivano le carte dei cioccolatini. E io, nonna, ma sono tue? No, no. Poi negare fino alla fine era il suo segreto.
1: Sei diplomata, abbiamo detto, e poi hai pensato a diventare dottoressa, non lo so, che volevi fare? Così.
0: Ma io avevo solo una certezza, mi piacevano due cose, l'inglese e la moda. Però
1: già la moda ti era entrata?
0: Sì, sì, sì, è l'ultimo anno. Qui ero a Londra, ho fatto questa foto, scusate, ho visto una foto.
1: Dici, intanto le mettiamo. Questa che foto è?
0: Questa...
1: Una ventina d'anni, quante ne avevi?
0: No, qui avevo 15 anni, 15 era anni, il mio primo viaggio a Londra.
1: Beh, ho messo la televisione anche grande.
0: Sì, sì, niente, qui era una foto del college prima di uscire. No, dicevo, mi piacevano l'inglese, mi piaceva la moda, le scuole di moda molto costose. Quindi scelsi l'Università di Siena, mi sono laureata in linguistica inglese perché ho avuto una professoressa veramente brillante al liceo classico, veramente brava, Elisabetta Piccinelli, che mi ha fatto innamorare dell'inglese. E quindi l'ho studiato tantissimo perché mi piaceva anche capire i testi delle canzoni. A me la musica mi ha aiutato tantissimo a studiare inglese, perché il fatto di capire i testi delle canzoni, sì, per me era una motivazione molto molto forte. E quindi poi
1: anche perché ci sono delle canzoni che se leggi il testo veramente non so quanto le canteresti, no? Cioè, no,
0: oppure altre con una base molto allegra poi sono tristissime, quindi non si sa mai quello che...
1: E quindi ti sei laureata e poi già pensavi alla moda, no? Quindi questo
0: sì,
1: non...
0: sì,
1: come
0: sì, sì.
1: Come visto questo tuo, diciamo così, la tua attrazione per il mondo della moda da parte di tua mamma, tua sorella, tuo papà, no? Tuo babbo, la tua famiglia, come ha sposato sempre le tue scelte in questo senso?
0: No, non le ha sposate, però sono punti di vista che io ho sempre rispettato, però sì, ci ho anche un po' sofferto, nel senso che io volevo dimostrare che potevo vivere e costruire un percorso nel mondo della moda che potesse essere di qualità, che potesse essere di contenuto, che potesse essere affine a quelle che erano le mie intenzioni e progetti. E ovviamente all'inizio, insomma, probabilmente, sai, anche in merito a quello che ho detto prima, forse non mi ritenevano anche adatta, no? Caratterialmente. Quindi...
1: Cosa vedevano in te? Cosa avrebbero voluto vedere? Una figlia?
0: Ingegnere, insegnante, avvocato, musicista. Non lo so, tutto meno che questo probabilmente, però ora... dopo che ho dimostrato con i fatti e negli anni che, insomma, sono riuscita, io mi sento di essere riuscita a aver costruito, aver portato a casa qualcosa di significativo, ora sono molto contenta, ora orgogliosamente
1: c'è
0: fanno vedere.
1: Non riesco a capire, spero di riuscirci a entrare. Prima, quando tu hai detto, hai guardato la tua immagine di 18 anni e hai lasciato intravedere qualcosa, adesso parli di questa cosa, c'è un
0: nodo,
1: c'è un limbo, io vorrei vedere quello, ma entriamoci attraverso Jovanotti che ci parla di un safari. Jovanotti, dai, questo quarto brano che hai scelto.
0: Allora, Jovanotti, premesso che mi ha accompagnata con i suoi vari album attraverso i miei anni del liceo, e tutti ascoltavamo chi più chi meno Jovanotti, perché comunque anche lui è nato come un artista che doveva durare un giorno e ancora riempie gli stadi, ancora è Jovanotti.
1: Sai che Jovanotti deve ringraziare la radio, vero? Si è Jovanotti.
0: Assolutamente,
1: cioè, no,
0: sì.
1: Jovanotti si è stato lanciato nel mondo.
0: Ma la radio
1: da Cecchetto,
0: ovviamente,
1: mi pare,
0: certo,
1: no?
0: certo. Ci sono tante di Jovanotti, di canzoni molto belle, perché lui ha dei testi veramente belli. Questa mi piace proprio perché rappresenta un po', peraltro è in collaborazione con Giuliano Sangiorgi, che è un altro artista molto, molto talentuoso, secondo me, italiano. E Safari parla proprio, dice: Safari, dentro la mia testa ci sono più bestie che nella foresta. Che è una frase che mi descrive abbastanza.
1: E allora, tanto per restare nel mondo degli animali, noi che diciamo a Valentina?
0: Valentina, mettici Safari di Jovanotti, per favore.

0: Eh beh, un safari, un leone mi sembra quasi in questo momento, Jovanotti.
1: Un bel safari.
0: È vero, poi ho visto che la cantavi, la conosci tutta quindi.
1: Tutta, io le canzoni che amo di solito le conosco tutte, me le ricanto,
0: penso
1: le ho scritte.
0: Hai imparato a suonare che la potevi suonare, no?
1: Non ce l'ho mai avuta questa, non lo so perché, non ho ereditato questo.
0: Una comunicazione di servizio, cari amici, noi ovviamente siamo in radio in questo momento su Radio Fly diretta, e tant'è che vi dico che sono le 22:21:46 più o meno.
1: La precisione.
0: Però ci potete anche vedere, e vi invito a farlo veramente, perché non tanto per vedere me, ma per conoscere Cristina, attraverso i nostri portali Facebook, YouTube, ma anche sul nostro stesso sito https://radiofly.cloud. Andateci, in home page troverete la nostra diretta, e magari ci dite anche come la vedete, come la sentite, insomma è una cosa sperimentale che stiamo facendo, anche perché altrimenti le musiche che hai messo te a Facebook ce l'avrà già bannate,
1: tutte.
0: YouTube ce le banna lo stesso.
1: Voi, siccome ce ne andate banna, sul sito così.
0: Sul sito non ci banna nessuno, quindi provate https radio.
1: Quindi fai conto, si vede, io canto come un pesce in un acquario.
0: Sì, esatto, vabbè. No, non considerate, insomma, ci sono 10 secondi di ritardo. Per
1: fanno due risate, stream, dice insomma, questa è completamente pazza.
0: Però potete almeno dirci un po' come va questa cosa, che tra l'altro è la prima serata che lo facciamo, quindi Cristina, tu sei stata il nostro
1: battesimo.
0: Il nostro battesimo dell'aria, mi viene da dire. Va bene, andiamo avanti, cara Cristina.
1: Sì.
0: Bisogna anche pensare che dopo essersi laureata, insomma, bisogna anche pensare che bisogna portare la pagnotta a casa.
1: Ai ai ai, sì.
0: Come ai ai ai? Perché? Dici
1: no, allora, io già avevo iniziato a lavorare perché avevo firmato per... avevo firmato con un'agenzia di Firenze di moda, agenzia di modelle, ancora prima con un'agenzia di Arezzo e quindi insomma collaboravo.
0: Ma hai già iniziato a fare la modella subito?
1: Io avevo già iniziato tra l'ultimo anno di liceo classico e il primo d'università, le prime sfilate, i primi lavori, quindi ero...
0: Ma questo bisogna che tu mi dica com'è stata la prima sfilata, che sei andata a sfilare e sei andata in un palco, dove sei?
1: Allora,
0: andata?
1: La primissima sfilata in realtà, che poi non è venuta subito dopo che avevo fatto le mie prime foto nell'agenzia di professionale di Arezzo, e quindi ero stata buccata per i primi lavori, quindi questa sfilata...
0: Ti ha fatto sentire la prima sfilata, perché dicevi finalmente vado a fare la modella.
1: Allora, io questa cosa la devo dire, che poi tanti...
0: Sei qui apposta, cioè.
1: Io non sono mai stata... Allora, ogni modella ha il suo lavoro, diciamo, del cuore. C'è chi ama sfilare, chi ama fare le foto. Ecco, io le sfilate non le amo, perché sono una persona ansiosa. Quindi da ansiosa io non sei mai stato nel backstage di una sfilata, tutte ti strattonano, i vestiti non tornano mai, metti gli spilli, leva gli spilli, gli cadono i pantaloni, no, deve uscire prima lei, una ha perso una scarpa, cioè nei backstage delle sfilate
0: te la nasconde per farti dispetti. Quanti dispetti li fate?
1: No,
0: dai,
1: è un po'...
0: Non ci credo.
1: No. Allora, più non ci sono dispetti veri e propri. Quello che posso dire è che ci tengo a dire, non amo le persone troppo competitive, specialmente quando siamo a fare i lavori insieme. Cioè, per me lavorare significa portare un bel risultato a casa, creare una bella atmosfera, perché lavoriamo come modelle, ma spesso lavoriamo anche come hostess, quindi gli eventi. Non amo le persone che creano quel senso di gara, quel senso di competizione, quel io sono più di te, spostati, scansati, vengo un passo avanti a te. Non amo questo. Sì, io vengo bene di qua. Cioè, questi atteggiamenti, diciamo, io perché sono un po' più... lo capisco che questo... Ho scritto un po' un nuovo capitolo, nel senso sono forse un pochino più maschiaccio in queste cose, sono anche un pochino più appunto introversa, però ho potuto fare un lavoro d'immagine anche essendo introversa,
0: però
1: quindi si può fare.
0: Che voglio capire, hai fatto un provino per poter diventare modella?
1: No, semplicemente devi contattare delle persone professionali che mandi delle foto, fai delle foto, diciamo, professionali, mandi delle foto alle agenzie, se rispondono in modo positivo e sono, diciamo, interessate a lavorare con te, ti propongono ulteriori foto.
0: Penso che abbiano risposto in maniera positiva, vero?
1: Ma sì, ma al di là della bellezza fisica o non bellezza fisica, io sono sempre stata una persona, una ragazza naturalmente magra, cioè ho fatto sempre tanto sport, appunto.
0: C'è una foto, mi sembra di vedere una foto che ci dice un po', vai, facci vedere quella foto lì, se si vede che è magra o meno. No, vabbè, insomma, mica tanto.
1: Allora, questa cosa della magrezza, tanto che oggi siamo qui a vuotare il sacco su tutto, la devo dire.
0: Che è successo?
1: E me...
0: Le siete magre per natura, no?
1: Sì, ma a prescindere da questo, io trovo che sia tanto grave bullizzare una persona per la magrezza tanto quanto lo è per, diciamo, l'essere curvi o eccesso di peso. E io personalmente, anche da colleghe e non, ho avuto questo genere di atteggiamento che non mi piace. Quindi ci tenevo a lanciare un messaggio, cioè valutare e screditare una persona per il fisico è sempre sbagliato, sempre che sia che si accusi che sia troppo magra o troppo...
0: Questo è estremamente serio quello che dice. Quindi,
1: sì. Però ci tengo tanto a dirlo, perché siccome io l'ho sofferta come cosa...
0: Ma questo è il mondo dove vivi tu? È un mondo che apprezza la magrezza o è un mondo che può essere anche, che so, grasso e bello?
1: Negli anni... Ma vedi, anche il concetto, no, grasso e magro... diciamo, anche la figura della modella ha vissuto un'evoluzione. Se guardi Kate Moss, non ha lo stesso fisico di Naomi, che non ha lo stesso fisico di Claudia Schiffer. Quindi diciamo che anche l'idea di modella ha avuto tutta un'evoluzione. Oggi, ad esempio, sono molto più apprezzate le ragazze curvi, tanto che anche molta chirurgia estetica va in quel senso: aumento del seno, aumento del lato B, fianchi. Il punto, secondo me, è che è sempre sbagliato andare a giudicare o sottolineare o anche aggredire in tanti casi una persona per l'aspetto fisico. Io sono sempre stata naturalmente magra, mia nipote più piccola, ad esempio, ha il mio stesso fisico, identico. Sofia è la più grande, ciao Sofì, che ha 20 anni, pallavolista, ragazza bravissima, anche Emma, che è la più piccola, pallavolista anche lei. Hanno tutte e due altissime, bellissime, hanno dei fisici però diversi, senso che Emma è sempre stata magra, che è identica a me. Questa cosa di io non ho mai fatto una dieta, io non ho mai avuto delle restrizioni alimentari, era la mia fisicità.
0: Però tue colleghe puoi dire che non stanno attente a queste cose.
1: Parlo per me. Io posso dire quello che è stato il mio percorso.
0: Il tuo percorso è diverso, però chi fa le sfilate, per esempio, di moda, si vede delle figure, si vedono...
1: Certo, ma quello infatti si vede. Io penso che si noti qual è la magrezza naturale e dove c'è una magrezza artificiale, che è sempre frutto di restrizioni alimentari, spesso neanche seguite da professionisti.
0: Consiglieresti a una ragazza, tua nipote, consiglieresti di prendere il percorso per il mondo della moda?
1: Perché no? Se rimane fedele a se stessa, sì. Io ho sempre detto, io non voglio diventare magra per fare la modella. Io sono magra, quindi faccio la modella. Cioè, per me è stata una conseguenza del mio naturale modo di essere.
0: Ecco. Una domanda che
1: quindi,
0: ti faccio prima,
1: diciamo che è un po' diverso.
0: Amy
1: Winehouse, certo.
0: Che è morta a 27 anni, vero? 27
1: grande
0: è un
1: artista.
0: Numero molto particolare
1: per gli artisti.
0: Per
1: sì.
0: Gli artisti è un numero molto particolare, sì. Questo brano, perché questo brano? Tears Dry on the Tail On.
1: Tears Dry on Their Own, sì.
0: Veramente io parlo
1: Amy
0: francese
1: Winehouse.
0: E spagnolo, te lo dico subito.
1: L'inglese non c'è problema, non c'è problema, ci sono qua io.
0: Ecco, io e te anziani andremo lontano nel mondo. Perché questo brano?
1: Allora, Amy Winehouse, artista pazzesca, ho visto un anno fa il film che è uscito, peraltro do un consiglio, guardatelo perché è molto interessante. Io quando andai a Londra nel 2007 comprai il suo album originale, insomma appena uscito, e mi piace perché era un artista che sapeva esprimere, secondo me, in modo molto onesto e quasi crudo le sue emozioni. Lei ha fatto tante canzoni, diciamo, un po' tristi, che parlano di delusione amorosa, che parlano di rapporti sbagliati, ma questo è bello perché Tears Dry on Their Own vuol dire le mie lacrime si asciugano da sole. Infatti lei nella canzone dice ho sbagliato, non dovevo appoggiarmi, no? Né a un ragazzo né a niente, cioè devo lasciare semplicemente che le mie lacrime si asciugassero da sole e lavorare su me stessa, che è un tema personalmente che mi è molto caro, e come artista e come persona, e purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché
0: c'è qualcosa che vedi te stessa in questa ragazza.
1: moltissimo, lei era una persona molto sensibile, anche lei molto legata alla nonna, in questo film infatti si vede, ed è una persona che purtroppo si affidava molto agli altri per regolare le proprie emozioni e per consolarsi, per sentirsi più sicura di se stessa, tanto che diventava dipendente dalle proprie relazioni.
0: E poi è diventata dipendente.
1: Sì, lei purtroppo era alcolista, tanti dicono droga, no, lei aveva un problema con l'alcol, infatti la morte poi è avvenuta perché dopo un periodo di lunga disintossicazione ha avuto un eccesso d'alcol, insomma il fegato non ha retto.
0: Brutto,
1: eccetera.
0: Vedere uno degli ultimi suoi concerti, se non l'ultimo, credo.
1: Stava veramente male. Stava veramente male.
0: Va bene, ascoltiamoci il brano di questa grande artista ormai scomparsa, però che ci porta
1: Amy Winehouse,
0: delle lacrime.

0: E eccoci qua, ritornati in diretta, sempre qui su Radio Fly, insieme a Cristina Rotellini, modella, artista, imprenditrice, ci andiamo subito. Ma nella vita, questo grande mondo della moda che si è aperto, che ha aperto le braccia, Cristina, che l'ha accolta, e poi una domanda te la voglio fare, su, per ultimo, sul mondo della moda.
1: Certo.
0: Però questa cosa è tutto bello, ma anche no. Che è successo, Cristina? Mi riferisco che poi hai avuto, insomma, bello il contesto, bello tutto, però non stavi proprio bene, quello il periodo.
1: Ah, ok. Ma sai,
0: ne vuoi parlare? Sì.
1: Certo, certo, ma in realtà si parte molto prima, si parte dalle scuole medie.
0: Addirittura.
1: Sì. Il lavoro mi ha aiutato tantissimo nell'affrontare questa condizione, che oggi io mi piace chiamarla condizione, perché a volte la chiami malattia e allora ti telefonano, no, non è una malattia, non l'hanno riconosciuta, ora l'hanno riconosciuta, parliamo della fibromialgia. Ma sai, c'è stato un periodo in cui ne ho parlato, ne abbiamo parlato anche nella prima intervista insieme, perché mi dicevano, mi ero confrontata anche con delle associazioni, che era importante rendere sensibile le persone, informare. Oggi, e forse mi saranno testimoni molte persone, c'è un rovescio della medaglia assurdo, cioè quello che a volte si scrive nei social o di cui si parla anche in modo positivo, c'è sempre poi un'ondata negativa che ti si rivolta contro, no? Con giudizio. Quindi ho smesso un po' di parlarne. Di tutte le cose, sai, di cui parli, c'è sempre qualcuno che pensa che lo fai per autocelebrarti, per fare compassione, per fare pietà. No, questa io la diagnosi è stata fibromialgia e dolore cronico neuropatico, cioè una condizione costante di dolore articolare e muscolare e nervoso. Che crea una serie di condizioni, diciamo, ramificate, chiamata la malattia dei 100 sintomi, perché comprende stanchezza cronica, dolori diffusi, difficoltà di concentrazione. Hanno studiato delle correlazioni tra questa condizione e la ADHD, che è il deficit di attenzione. Insomma, ci sono tanti studi, varie condizioni. Io ho fatto tutta una serie di analisi spalmate negli anni, perché poi anche questo è un mio difetto. Io magari tendo a accantonare le cose perché così mi sembrano meno gravi e meno vere. Infatti ora ho passato un periodo, diciamo, che ho saltato un po' gli esami di routine, però facendo tanti esami escludono il lupus, escludono l'artrite reumatoide, escludono tutta una serie di altre malattie che conosciamo di più, e arrivano alla diagnosi, che questa è appunto una malattia che si sta diagnosticando per esclusione. Quindi in alcune regioni
0: dici che fonte di giudizio, ho capito che fonte di giudizio
1: Fonte di giudizio, perché purtroppo molte persone, ma io credo che basta andare nelle pagine Facebook, quando una persona fa una domanda tutti ma perché, c'è tutta una serie di, non lo so, di giudizi negativi. Perché secondo me si è perso un po' il senso di connessione, il senso di condivisione. Tanti pensano che sia una scusa, che si usa per giustificare. Non è creduto, perché se ti rompi un braccio lo vedo, se hai un cerotto sulla mano lo vedo, se ti dico guarda la mattina faccio fatica a vestirmi, a muovere le mani, mi stanco di più di altre persone, ho bisogno di un tempo di recupero più lungo, oppure dopo due giorni che ho lavorato, un giorno che ho lavorato 12 ore, ho bisogno del giorno dopo per recuperare, sembrano tutta una serie di escamotage per fare meno. Nel mio caso devo dire che a volte è servito all'esatto contrario, cioè io per dimostrare che ero una persona perfettamente funzionante ho anche veramente, mi sono portata un po', anche portato il corpo un po' a volte allo stremo.
0: Chi è quello che un po' ti ha ferito di più, non credendoti oppure dando poco peso a questa cosa? Non parlo della famiglia, se vuoi, sorvola, non credo, insomma, però.
1: Diciamo che ho avuto delle persone molto vicine a me, relazioni molto importanti, che nei momenti di scontro anche su altre cose hanno tirato fuori questo argomento, sapendo che mi avrebbe ferito. Quindi mi hanno dato un po' della malata immaginaria, vuoi far pena e queste cose. Però sai, non giudico, nel senso che è difficile oggi avere un livello di sensibilità e di empatia per capire qualcosa che non vivi. Quando, anche se è possibile, perché ovviamente sai, i dottori curano le persone malate e non sono malati, o comunque non hanno sempre lo stesso tipo di malattia, non è una cosa collegata, no? Però diciamo che ho imparato prima di tutto a dargli importanza io, e quindi piano piano, anche con dei percorsi di terapia, capisci che quando è il momento di rallentare lo devi fare. Quindi sì.
0: Eh sì, insomma, tu hai detto che è partito da lontano questo discorso.
1: È partito da lontano perché c'era tutta una serie di sintomi che però non erano. Io ho avuto un momento, diciamo, durante un allenamento quasi di blackout. Facevo gli scaloni a pallavolo e sono caduta. Mi hanno ricoverata per dei giorni in ospedale non capendo quale fosse il problema. E poi ho iniziato a avere dolori, anche questa difficoltà a svegliarsi, e la letargia, alcuni problemi di concentrazione. Ma sai, c'è una cosa interessante, magari può aiutare qualcuno. Questo genere di malattie, ma anche altri tipi di malattie come l'autismo, noi donne siamo più brave a mascherarlo, per questo veniamo diagnosticate molto più tardi, perché nella donna, ad esempio nelle bambine, l'autismo si diagnostica molto dopo, perché le bambine mettono in atto tutta una serie di meccanismi per dissimularlo o per adattarsi meglio all'ambiente in cui sono, nonostante diciamo questo deficit.
0: Il tuo consiglio invece qual è? Di parlarne di questa cosa, di non mascherarlo.
1: Guarda, ancora prima di parlarne, di viverlo consapevolmente dentro se stesse, e solo quando ci si sente pronti, alle persone di fiducia a parlarne, perché se prima non l'hai metabolizzato dentro di te è molto difficile poi comunicarlo fuori.
0: Insomma, io, questo è un discorso che mi è rimasto molto, molto impresso anche l'altra volta.
1: Beh, no, capisco, sì.
0: Devo dirti la verità, quindi ecco, l'ho voluto ritrattare con te. Senti, velocissimamente andiamo a Fabrizio Cammarata, che io non conosco. Run, così
1: non lo conosce. Run, ecco, che vuol dire corri.
0: Sì, ho capito, poteva scrivere
1: corri. Cioè, ma non lo conosce quasi nessuno. Brevemente, un artista italiano, italianissimo, bravissimo alla chitarra. Una delle sue canzoni più famose è Antananarive, probabilmente qualcuno se la ricorda, se la sente, ma mi piace proprio perché è talentuosissimo e sconosciuto. E ha scritto questa canzone che peraltro è stata girata a San Galgano, il video della canzone.
0: La chiesa senza tetto.
1: Benissimo.
0: La spada nella roccia.
1: Benissimo. E c'è un frame, diciamo, c'è una scena. E è molto bella perché lui a un certo punto parla di della veridicità dei sentimenti, e quindi in una strofa dice: ma se non sei qui per metterci tutta te stessa, diciamo, e per scendere in campo, no, io che cosa ci sto a fare? E quindi da qui il titolo, penso, corri.
0: Ce l'ascoltiamo, vai Valentina.

0: E beh, insomma, devo dire, run.
1: Bella, io spero che magari qualcuno che non conosce, tanti, Cammarata, magari iniziano
0: da me, le invito
1: ad ascoltarlo.
0: Vi invito sempre ad ascoltarci, anche guardarci anche attraverso le pagine del il nostro portale, https://radiofly.cloud. Guardate se ci vedete e se ci ascoltate ancora, e noi continuiamo velocissimamente perché abbiamo una ventina di minuti ancora in compagnia di Cristina. So sì quanti di voi mi
1: e le persone grazie al cielo perché non se ne può più.
0: va bene. In tutta questa storia, Cristina, io non ti ho chiesto una cosa che ti devo chiedere.
1: Ecco. Sapevo.
0: Beh, come faccio a non chiedere a te il primo amore?
1: No, mammina.
0: No, come faccio a non te lo chiedere?
1: Il medioevo.
0: Medioevo.
1: A che?
0: Come?
1: Il medioevo.
0: No, il primo, allora, vediamo così. Nella vita esiste, me lo disse qua un altro ospite, esiste il primo amore e la prima cotta, no? Il primo ragazzo ti piace, la prima infatuazione e poi il primo vero amore, non lo so. Insomma, sono cose, dice, che si possono dividere. Cristina Rotelli. Pensi troppo.
1: No, allora, diciamo,
0: non
1: no.
0: Chi
1: no, perché ora quando ho detto cotta, onestamente sì, sicuramente di solito al mare, sì, c'è, magari ti piace il ragazzino di due ombrelloni, però niente di
0: moro così.
1: Moro.
0: Quindi tutti voi ragazzetti mio moro.
1: Mi sembra moro. No, l'unica, diciamo, mi è venuta in mente forse la prima relazione significativa, che non è stato il primo fidanzatino, però, perché perlomeno nel mio caso non ci capivo molto di sentimenti, e poi dovevo imparare a conoscermi, perché dovevo imparare a capire il primo, diciamo, sì, il primo amore in modo tenero e però importante, che ha lasciato anche poi un po' magari di spunti di riflessione. Mi sembra che avevo 18 anni e lui era un anno o due più grande di me. Ora ovviamente si parla in generale perché è sposato con figli, quindi niente, però è andato a Milano a studiare perché era un ragazzo veramente bravo, molto brillante, quindi io ancora dovevo finire il liceo, lui aveva fatto lo scientifico e lo presero, mi sembra, al Politecnico di Milano.
0: Pensa te.
1: Molto bravo, e pensa che poi negli anni un po', ma in modo, ripeto, molto diverso, ci siamo ricercati, perché comunque è finita
0: anche per sapere come.
1: Sì, ma perché è finita, pensa, questa è una storia un po', secondo me, perlomeno per come l'ho percepito io, perché non eravamo ben visti come coppia, proprio totalmente diversi, perché lui molto studioso, un ragazzo ancora più introverso di me, e io però ai tempi iniziavo a uscire dalla mia introversione, mi piaceva andare a ballare.
0: C'è qualche foto di questa introversione? Intanto iniziamo a mettere qualche altra foto.
1: Ma perché nelle foto non si vede?
0: Non si vede la tua introversione.
1: No, qui è l'altro giorno, quindi ormai l'ho superata.
0: Guarda, belle queste immagini così varie, questo mi piace, che si vede lei e le immagini.
1: Ma questa cosa che tanti infatti non capiscono, mi fa sì, capirai, ma te è un lavoro di immagine, hostess.
0: Ci arriviamo.
1: Invece io ho avuto questa fatica nell'uscire fuori.
0: No, va bene.
1: Sì, mi siamo ricercati così in modo,
0: ecco, però,
1: affettuoso.
0: Dimmi una cosa, sinceramente, no? Per il lavoro che fai, che è un lavoro bellissimo, tra l'altro è un lavoro che a volte può sembrare solo di immagine, della bellezza figurata, la bellezza fisica, la bellezza esteriore. In realtà tu ci hai insegnato, e lo devo dire anche con l'altra trasmissione, che c'è molto di più. Però un uomo vicino a te non è facile, insomma, no? Potrebbe essere anche un pochettino geloso, dico io, no? O no? Cioè, un rapporto si vive, si basa sulla fiducia, però, Cristina, insomma.
1: Allora, sì. Ovviamente sì, io credo di aver sempre riconosciuto questa cosa, nel senso che io mi sono sempre messa nei panni della persona accanto a me che doveva, diciamo, vivere questa mia condizione lavorativa un po' speciale, e ho sempre fatto di tutto, e questo lo dico con assoluta consapevolezza e certezza, per dare ogni tipo di sicurezza all'altra persona. Io sono un tipo fedelissimo, molto seria nelle mie relazioni, perché lo ritengo un valore ancora prima mio che dell'altro, cioè una cosa che io faccio in primis ancora prima per me, e poi ovviamente è una cosa che faccio per rispetto dell'altra persona. Ho sempre fatto di tutto, cioè ho coinvolto, ho fatto conoscere fotografi, a volte li ho portati sul set con me, no? Parlo delle mie relazioni. Purtroppo questo non sempre basta, perché è un lavoro che è molto suscettibile essere un bersaglio, nel senso che dopo, anche quando ci sono problemi che non hanno niente a che vedere con questo, c'è sempre il ma te quella sera lì vai al lavoro, ma te fai un lavoro dove, e qui tutti ci provano.
0: Ecco,
1: la realtà è che conta tanto la tua personalità.
0: È vero quello che ti hanno detto?
1: Certo, ma come ci provano in ufficio, come ci provano tra colleghi in ospedale, che peraltro è il primo posto per i tradimenti sul lavoro, per dire, ma non per parlare male,
0: perché
1: a volte si pensa sempre che il nostro mondo, oddio che cosa succede.
0: Insomma, abbiamo visto adesso, sentito delle cose anche sul mondo della televisione che insomma,
1: assolutamente,
0: ci lasciano basiti.
1: Ma... assolutamente sì, ma questo infatti, però ricordati sempre che si può sempre scegliere, e a volte è meglio perdere un programma nella TV nazionale, andare a fare la hostess nel locale della tua città, ma fai delle cose in cui credi, le fai pulite, le fai senza dover dare niente a nessuno, mettiamola così.
0: E noi andiamo ad ascoltarci un altro brano, Madonna Vogue. Questo. Tu hai fatto qualcosa per Vogue? Io ti ho visto in qualche copertina.
1: Magari la copertina di Vogue no, perché bisogna essere delle top model. Probabilmente è stata pubblicata una foto di un editoriale, ma ero agli inizi della carriera.
0: Si è vista noi stamattina, quindi non ci puoi dire di no.
1: Ok, vabbè.
0: Ascoltiamoci il brano.

0: E eccoci qua di nuovo in onda in questa sera con 112esima puntata. Vi ricordo che inizieranno queste puntate, normalmente erano di mercoledì, ma il mercoledì adesso abbiamo voluto un po' cambiare, abbiamo cambiato anche un po' lo studio, ma ancora non sarà definitivo questo. Sicuramente la stufetta va tenuta, vero?
1: Stufetta ci piace, teniamola, vero? sì, quando poi non la usi me la presti.
0: Esatto, poi l'immagine di Arezzo, vabbè,
1: è bellissima.
0: Abbiamo rapito, perché abbiamo rapito Cristina Rotellini? Perché nel frattempo c'è da dire, qui te lo dico birbantemente, però no, nel senso, insomma, Cristina è bella modella, tutto quello, ma tutto va avanti nella vita, no? Guarda i miei capelli, insomma, voglio dire.
1: Certo.
0: E quindi hai pensato di creare anche un'attività tua che è legata al mondo della moda, ma soprattutto legata al mondo del bello, che poi ne parlerai anche da noi, no?
1: Ecco, sì.
0: Com'è nata questa idea? E soprattutto sei stata supportata? No, una domanda che non ti devo
1: allora,
0: fare.
1: No, stavo un po' riordinando le idee, perché io quando parlo partono 6.000, mi devo un attimo organizzare. No, allora, in realtà questa idea di De Chris e di creare una...
0: Non so se c'è una foto, se me l'hai mandata, sai, non lo so.
1: Ma no, probabilmente sono tutte foto mie di lavoro, intanto... però sai, tutto quello che abbiamo visto è un po'... quello che sto provando a creare. Cioè, io mi ricordo ero veramente piccola, sì, questo è il backstage, uno degli ultimi lavori.
0: Per quando, lavoro si intende quando posi per
1: questo è un servizio fotografico, sì, esatto. E questa è una foto prima della foto ufficiale.
0: È stato anche per la nostra cara amica Giordana, insomma.
1: Sì, sì, ciao. Sì, no, io devo dire, posso ritenermi fortunata, perché ho avuto, veramente partendo da zero e con zero aiuti a livello, diciamo, pratico. Con questo non voglio dire che non ho avuto persone che hanno creduto in me, però diciamo non ho avuto persone, ad esempio, in famiglia che lavoravano già nella moda e potevano darmi un aiuto o qualche consiglio. Ho avuto tantissime belle esperienze, però quello che volevo fare era creare un'attività creativa, appunto, che mi permettesse di spaziare dalla comunicazione alla consulenza, all'immagine, allo scrivere contenuti, al scegliere un look, poterlo vendere. E io dicevo, perché non esiste qualcosa del genere? Io voglio fare questo, io voglio avere un posto dove sia possibile tutto questo, perché non volevo solo la parte commerciale della moda, solo la parte di immagine della moda. Quindi negli anni ho cercato di fare tante cose, ho iniziato a scrivere, sono stata, dopo la mia laurea in linguistica, ho fatto la copywriter, che sarebbe scrittura di contenuti, cioè ho cercato veramente di differenziarmi in tanti modi, e da qui è nata The Chris, che è appunto il mio universo. Che racchiude
0: universo?
1: Sì, è il mio universo The Chris, è praticamente un mondo...
0: Non te la faccio questa battuta.
1: Ho paura.
0: Adesso magari puoi anche aver aspirato una volta a essere Miss Universo, no?
1: No. Ecco, in quello sono sempre stata molto onesta con me stessa. Io non ho una bellezza da Miss, non ho una bellezza da concorso. Sono un tipo di ragazza che può interpretare vari ruoli all'interno della moda e degli spot, però non ho le caratteristiche, non ho le qualità che hanno le Miss.
0: Non l'avevi fatta una selezione per le Miss?
1: No, a parte, scusate anche qui l'onestà, però stasera Giuseppe mi ha chiesto di essere totalmente onesta, non condivido quel mondo, non mi è mai piaciuto, perché va un po' contro la mia idea che non esista un tipo di bellezza unica e universale.
0: C'è anche la scuola per imparare a sorridere, a muoversi.
1: Sì, no, ma io so che assolutamente è un mondo che esiste, che c'è, che ha lanciato tante ragazze, e non lo sto giudicando, sto dicendo che è un mondo che non mi appartiene, non mi è mai interessato, e soprattutto secondo me bisogna essere anche molto oneste, perché io tante mie colleghe sento dire no, ma bisognerebbe cambiare le regole della moda, perché no, perché io non vado nel mondo del basket e chiedo che il canestro sia abbassato di 30 centimetri perché almeno ci posso giocare anch'io,
0: questa,
1: no?
0: Questa mi sono perso. Che succede nel mondo della moda? Ci sono delle discriminazioni in base?
1: No, però ci sono, No, quello che voglio dire è che bisogna essere onesti con se stessi e che non si può fare tutto. Ci sono delle bellezze che sono più adatte per fare certi tipi di lavoro e altre che sono adatte per fare altri tipi di lavoro. Io non ho una bellezza da miss e secondo me è anche sbagliato quando sento dire che bisogna cambiare, insomma, un po' le regole perché almeno io
0: cosa
1: ci rientro.
0: Per essere miss ora per... Scusa se ti faccio una domanda così diretta.
1: Ma sai, non è il mancare.
0: Non è la bellezza da miss. Cosa è una miss? Cosa è?
1: Ad esempio, io ho un viso molto particolare, ho un viso un po' asimmetrico, ho dei lineamenti pronunciati, ho un sorriso un po' strano. Appunto, parlavi di scuola di sorriso. Ci sono ragazze che quando sorridono, sorridono sempre uguali, perfette. Io non ho questo.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, ma sai, quella è anche una mia. Come dire, è una caratteristica che io non possiedo, ma non c'è niente di male, cioè io non ho mai preteso di dire cambieremo il mondo delle miss così ci possa entrare anch'io. No, non è una cosa che io posso fare, lo riconosco e faccio quello che posso
0: però
1: fare.
0: Però sei entrata nel mondo dell'imprenditoria, del bello, poi mi dirai dopo aver ascoltato il negozio di antiquario che cos'è il bello per Cristina.
1: Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi,
0: non
1: grande artista.
0: Il bello per te, il bello, la definizione del bello, ma me lo dici dopo. Intanto ascoltiamoci Niccolò Fabi, che è il penultimo brano, vi dico subito, che ascolteremo questa sera. Ne abbiamo tagliato uno perché il tempo vola con la Cristina e voi mi capirete. Il negozio di antiquario. Vai, Vale, grazie.
1: Antiquariato.

0: E eccoci qua di ritorno in questa sera con e siamo arrivati un po' alla fine di questo viaggio.
1: Sì.
0: Cosa vede nel futuro Cristina Lopellini? E poi ricordiamoci, mi devi dire che cos'è il bello per te.
1: Allora, uniamo un attimo le due domande, anche per economia di tempo. Ma nel futuro ci sarà appunto, nel futuro più recente, il nostro programma E ora arriva il bello, dove parleremo del bello in tutte le sue sfumature. Per me, appunto, riallacciandomi al concetto di prima, il bello è un'unione di cose che ci fa stare bene, parlando ovviamente a livello personale. A livello universale noi parleremo in trasmissione perché il concetto di bellezza abbraccia tantissimi campi. Però quello che è bello per me, quello che rende la mia giornata bella, è riuscire a unire tante piccole cose che mi fanno stare bene, mi fanno superare momenti di difficoltà e mi radicano bene nelle mie intenzioni. Nel futuro non ho dei programmi certi, però seguirò la regola che ho seguito e che mi ha portato fino a qui, ovvero di costruire ogni giorno e progettare ogni giorno in base a quelli che sono i miei valori e le mie priorità. Quindi seguendo questo, secondo me non si può sbagliare.
0: C'è qualcosa di cui ti rammarichi, Cristina, da fino ad oggi? Qualcosa di cui...
1: Sì, di non essermi arrabbiata prima e di più, quando diciamo non mi sono sentita rispettata o quando diciamo ho ricevuto dei comportamenti che non mi piacevano. Purtroppo spesso non mi sono arrabbiata e non ho parlato. È importante parlare, è importante anche battere un po' i piedi ogni tanto. Quello ognuno, mi rammarico.
0: Ecco, ognuno nella vita in qualche modo ha trovato un bivio. Non so se tu l'hai mai trovata ancora, sei una ragazza giovane, però qualora insomma tu abbia avuto questo bivio, oggi dici hai fatto la scelta giusta?
1: Sì, forse il bivio più grande si è presentato intorno ai 30 anni, quando dovevo un po' scegliere se smettere tutto questo e mettere la testa a posto, come si dice. No, ora parlo pensare al matrimonio, pensare a una famiglia, comprare una casa, sono tutte cose che non ho fatto e
0: pensi di farle?
1: Non lo so, ma non ho avuto nemmeno un secondo della mia vita nel quale ci ho pensato o che mi sono rammaricata riguardo a questo, nemmeno un attimo. Quindi devo dire che vivo molto serenamente con le scelte che ho fatto, sono molto contenta.
0: Sogno sul cassetto?
1: Sul dentro.
0: Sì, brava, vedete, ma laureate.
1: No.
0: Sogno dentro il cassetto, ma io te lo dico anche sul cassetto. Perché un sogno può stare sopra il cassetto, ma può stare dentro e lo tieni lì. Sopra lo tiri fuori, l'hai già tirato fuori.
1: Ma una cosa molto banale, molto semplice, però molto importante per me. Mi piacerebbe ritornare a viaggiare. L'ho messo un po' da parte negli ultimi anni, ovviamente per costruire quello che sto provando a costruire. E ovviamente il lavoro richiede sacrificio. Mi piacerebbe rifare un viaggio come facevo prima.
0: Un bel viaggio che hai fatto?
1: Uno dei più bei viaggi che ho fatto è stata in realtà una gita scolastica, ma me la ricordo molto.
0: Mi sa che eri un po' là, quindi.
1: Con piacere. Sì, però è stato, sai, quei momenti di passaggio, è stata proprio quella famosa gita a Londra che poi mi ha portato anche a delle rotture di alcune amicizie, ma paradossalmente mi sono molto ritrovato, ho comprato l'album di Amy Winehouse, ho vissuto culturalmente la città, quindi sicuramente il viaggio a Londra.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, Natale, io approfitto per farti gli auguri.
1: Gli auguri di Natale, io ho scelto proprio la canzone, secondo me bellissima e perfetta, del Natale, che ci dà il senso della sorpresa.
0: Diciamo subito che è Renato Zero, cos'è? Dal film
1: Nightmare Before Christmas.
0: Quanto è bello quel film?
1: È bello il film, è bella questa canzone che lui canta con una passione.
0: Tim Burton.
1: Sì, è stata...

0: è appropriata ad un gatto.
1: No, spoiler, in perfetto accordo con le mie vicine di casa di Gallina, stiamo co-gestendo e co-amando questo gatto che ama tutte e due le case, e quindi un saluto anche a Tao, che non è il mio gatto, però lo amo come fosse tale.
0: Io penso che sia Tao che vi gestisce, perché gestire un gatto penso che oggi nessuno possa dirlo di
1: fare. Sì, è Tao che fa da manager a tutti. E...
0: allora noi vi salutiamo, grazie Cristina, veramente
1: Ciao,
0: un piacere.
1: Grazie,
0: ci ritroveremo qui nei nostri schermi di Radio Fly.
1: Sì, vi verrò a noia, però parleremo di tante cose interessanti, spero.
0: Parleremo
1: del bello, e anzi io dei prossimi giorni inizierò a chiedervi un po' dei vostri pareri e delle vostre opinioni, perché poi le porterò qui in trasmissione, quindi se volete che le vostre opinioni siano discusse qua, rispondetemi su cosa è il bello per voi.
0: E sicuramente troverai Chi te lo dice, chi vuole andare a trovarla, via Margaritone, no?
1: Via Margaritone 26, sì.
0: Ti troverai, quindi poi chi vuole cercarla attraverso i social.
1: E, sì, insomma, sì, poi lì potete
0: Cristina
1: seguire
0: Rotellini,
1: tutte le mie iniziative.
0: La trovate. Bene, io ti ringrazio, grazie. Allora,
1: grazie a te.
0: Ringrazio Valentina, ringraziamo Valentina.
1: Valentina, grazie.
0: La nostra regista che
1: sei stata meravigliosa.
0: Potrebbe anche per un attimo allontanarsi dalla regina, venire a salutare, lo facciamo, lei ha detto di no.
1: Lei ha detto di no.
0: Però ha fatto tantissime trasmissioni sui animali. Ci ha portato anche nei falchi del Pirellone, figurati, una cosa molto bella.
1: Brava,
0: è
1: grazie.
0: Stata veramente bellissima. Valentina, mi è partito, è già partito, prova a tornarlo indietro, vediamo se ce la fai, perché è partito, ecco, sì, la barra la puoi tirare indietro, avanti, perché Tim Burton lo dobbiamo ascoltare per bene fin dall'inizio. Brava, ancora di più, ancora di più, ancora di più. E con questo brano noi vi lasciamo alla meravigliosa immagine di Cristina Rotellini e appuntamento,
1: grazie,
0: alla prossima edizione, che sarà la
1: 113esima
0: edizione di Questa Sera con, non vi spoilero, non vi dico chi ci sarà un altro ospite che porterà e racconterà la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, i suoi orizzonti. Ciao a tutti!
1: Auguri a tutti!
0: Auguri!
1: Ciao!
2: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici, ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui, e brilla ogni finestra.

E sì, si baciano così. E poi l'Estonia è torna al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse è sogno e c'è realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di

0: auguri di buone feste da Radio Fly e dal Fit Show.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, di ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
3: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
2: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì.
3: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
2: Ben ritrovato,
3: sempre
2: sì.
3: Ben ritrovato.
2: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
3: Non
2: quindi.
3: Lo volevo dire, l'ho detto io.
2: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
3: Perché lo sai com'è nata questa puntata? No, sai non, che ogni
2: sì,
3: volta.
2: Ogni volta mi è una cosa estemporanea la nascita.
3: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
2: Cioè, io da piccino, scusa, avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
3: tu,
2: no?
3: Sì, sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
2: Senti, a me quando io ho letto metamorfosi, a me io sono andata a parlare a Kafka, te lo ricordi?
3: L'uomo che diventa, la metamorfosi.
2: Sì, che diventa ragno, insomma,
3: sì,
2: quel poro cristo.
3: Oddio, no. Io, quella metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
2: Allora, va
3: però
2: bene,
3: invece allora. Nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
2: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
3: Certo.
2: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
2: Okay.
3: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale. Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
2: Sì, esatto. Quella che li fa volare.
3: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
2: Se tu le tocchi, che va via la polverina, non volano più.
3: Esatto.
2: Quindi avrai qualcosa.
3: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
2: Sono quelle farfallone grosse
3: fino agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
2: Qui mancherebbe l'uovo.
3: Manca l'uovo immagine. Perché è minuscolo. Sì.
2: No,
3: che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
2: Quanto tempo impiega a fare questa trasformazione?
3: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
2: E ora? In 3 ore.
3: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
2: Fanno la trasformazione in volo.
3: Esatto,
2: sì, è vero.
3: Mamma mia,
2: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
3: Che non fa proprio un rimpastone, è quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
2: Ma l'avranno studiata, io penso.
3: Cioè, non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
2: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
3: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
2: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione deve rimanere come ente vivo.
3: Certo, se muore il bruco la farfalla.
2: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
3: tantissimo,
2: dove vuoi andare a parare?
3: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
2: E che c'è?
3: Le rane.
2: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
3: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
2: Ecco, l'avevo visto il girino.
3: Sì.
2: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcosa.
3: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
2: Sì,
3: infatti
2: nei
3: fiumi, ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie. E un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
2: C'è un girino con le zampe?
3: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo, perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
2: E la ranotte?
3: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
2: Sarà qualche giorno della primavera, no?
3: No, no, dalla tiroide.
2: Cosa?
3: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
2: Mamma mia.
3: Praticamente è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
2: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
3: non li mangiano.
2: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
3: No,
2: i rosponi sono prima girini?
3: Sì, certo.
2: Insomma, interessante anche questo.
3: Te pensa, no? Nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
2: Sì, infatti.
3: Incredibile.
2: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
3: Simpatici, vero?
2: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
3: Verissimo.
2: Io sapevo anche
3: questa,
2: quindi figurati.
3: Vero, vero.
2: Va bene. E dove andiamo? Dove andiamo adesso?
3: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
2: Cioè?
3: Siamo sempre nella classe degli insetti.
2: Sì.
3: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
2: La libellula?
3: Sì. Perché la libellula...
2: Eccola qua.
3: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
2: immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
3: questa
2: chi la può vedere, no?
3: Sì.
2: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci faceva questa libellula.
3: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
2: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà uno stato un bruco anche lei?
3: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
2: nei
3: sott'acqua. Sì, sott'acqua.
2: Come le zanzare.
3: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
2: Lo vedi che c'è Parini?
3: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
2: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
3: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
2: E scatta la tiroide anche lei?
3: Gli scatta la tiroide.
2: non gli scatta la tiroide. Mi dà tanto questa tiroide.
3: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre, e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
2: Chissà
3: già
2: le ali, chissà come l'avrà spiegate,
3: come le avrà spiegazzate. Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
2: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
3: Se la mangia,
2: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
3: È vero, cioè, è vero.
2: Il mondo
3: è vero.
2: Si ribalta, insomma. No,
3: sì, va. E invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
2: Va bene, poi dove mi porti?
3: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
2: Che fa?
3: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
2: Eccolo,
3: va bene?
2: Qua, un granchio è simpaticissimo, cammina
3: di lato,
2: c'è, cioè, sì, anche lui, Vorino, sì. Insomma.
3: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
2: Infatti.
3: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
2: E quindi
3: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
2: Però, insomma,
3: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, è quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
2: Si deve nascondere.
3: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
2: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
3: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
2: Cioè?
3: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
2: E come se la riattacca, scusa?
3: Eh no, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
2: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
3: esatto.
2: Fammi capire, cioè.
3: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
2: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
3: Allora, l'ultimo animaletto.
2: Questo
3: è
2: non si trasforma
3: un
2: per
3: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
2: Esatto, infatti, questo te lo metto qui, guarda, questo.
3: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
2: Il camaleonte.
3: Sì.
2: Chiama così.
3: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
2: Lo cambia perché
3: per mimetizzarsi.
2: Avrà i pigmenti.
3: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
2: Okay.
3: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
2: È sì. Chiaro.
3: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
2: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
3: Lui, cioè, è indeciso,
2: non si
3: sì.
2: sa cosa li prende, sta, quasi tutti,
3: sta
2: quindi...
3: corteggiando e arrabbiando,
2: sì, cioè,
3: e proprio... termoregolando.
2: Vabbè.
3: Per oppure l'occhi... davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
2: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
3: Sì, vabbè. vero.
2: Va bene, senti però, insomma questi come siamo gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
3: No.
2: Animali da metamorfosi,
3: sì.
2: No, niente,
3: sì.
2: No.
3: Animali che fanno metamorfosi.
2: Va bene, grazie Valentina.
3: Però hai capito quante trasformazioni si vedono,
2: sì,
3: in,
2: sì,
3: natura?
2: Assolutamente. Cioè, insomma, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando
3: girino,
2: cresciamo...
3: Cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
2: Sì, sì, è vero, sì, sì.
3: Veramente.
2: Vabbè, ok.
3: C'è chi striscia e poi vola. Insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
2: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
3: Capito.
2: Cioè, come erano le farfalle?
3: Monarca.
2: Ecco, se proprio, fate bene se monarca, perché insomma... Va bene, allora grazie Valentina di
3: grazie
2: questo volo,
3: Giuseppe,
2: che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi metto.
3: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
2: Che cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte. Qui,
3: sarai,
2: insomma,
3: colorato come me.
2: Sì, vabbè. Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai... Insomma,
3: anche farfalla Cicova ormai.
2: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao,
3: ciao
2: Vale,
3: Giuseppe, ciao.
2: Ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
4: Radio Fly, Radio Fly, Rewind,
1: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
8: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanto ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraverso i 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Nelle etichette up, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto: l'agente responsabile dei propri odori. Le Oda Free, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del centro Monell di chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

me, show your love.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati coi sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così i nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molti diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Tatang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite due paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, riempendere di noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: FlySpot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no!